come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: passo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Rosa.
1: Cosa?
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Daniela Grill, buongiorno ad ascoltatori, ascoltatrici, spettatori e spettatrici.
1: E buongiorno anche ad Arianna Tedesco, io e Arianna saremo con voi fino alle 16 in questa diretta pomeridiana di questo lunedì 5 di ottobre, sono le 14.06 minuti, ma come sempre salutiamo anche chi ci ascolta con la replica, perché questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino.
3: Un abbraccio a tutti voi che vi state alzando in questo momento, magari siete con il caffè in mano o siete addirittura in macchina per andare al lavoro o tornare dal lavoro, chi lo sa, raccontateci come mai siete svegli alle 6 della mattina. Il numero è 328 8757 845 o l'email diretta@rbe.it.
1: A questi contatti potete scriverci, mandarci eventi, segnalazioni, appuntamenti, ma anche, perché no, notizie interessanti di progetti, di percorsi che riguardano il mondo delle chiese, le collettività. Noi iniziamo tra poco andandovi a raccontare qualcosa che è accaduto, è vero, in questo fine settimana, ma merita tornarci ancora un attimo sopra.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Venerdì abbiamo parlato di una ricorrenza, una triste ricorrenza in realtà, che ci ricorda di tutte quelle morti di persone che migrano cercando fortuna, futuro attraverso il Mediterraneo e perdono la vita proprio nel Mar Mediterraneo. La data in questione è il 3 ottobre, quindi, che è stata sabato del 2013, però è stata la data in cui a largo di Lampedusa morirono 368 persone, e prima di esse, dopo di esse, tantissime altre ne sono morti di qualsiasi genere, età, provenienza. E questo sabato, infatti, proprio a Lampedusa è stata celebrata una sorta di cerimonia anche ecumenica, la presenza di vari anche sacerdoti, esponenti di fede, ma anche degli operatori che lavorano quotidianamente proprio a Lampedusa per l'accoglienza delle persone che arrivano, ma talvolta anche per chi si occupa dare degna sepoltura alle persone che vengono ripescate purtroppo senza vita.
2: È vero, c'è una riflessione molto toccante, molto empatica, che vi vogliamo assolutamente suggerire, una riflessione di Francesco Piobbichi, operatore di MH, Mediterranean Hope, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, che viene pubblicata sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche e anche sul sito mediterraneanhope.com. E la riflessione di Francesco Piobbichi, che peraltro è stato già nostro ospite anche in numerose occasioni su RBE, punta l'attenzione proprio sul tema del cimitero di Lampedusa. Si sofferma ad analizzare in un triste gioco al ribasso come purtroppo le vite di queste persone sono o disumanizzate o addirittura dimenticate, cancellate, perché giustamente Piobbichi dice, rispetto alle persone che persero la vita nel naufragio del 2013 e negli naufragi, insomma, degli anni successivi, c'è scritta, viene riportata una data e la parola ignoto, quindi ignoto femmina, ignoto maschio. E mentre per le ultime persone, quelli degli ultimi anni, quelle di quest'estate, quelle dell'altra settimana, perché continuano ad esserci degli sbarchi giorno dopo giorno, non c'è neanche più questo dato, quindi proprio la cancellazione completa dell'essere umano in quanto tale. E un'altra cosa che fa riflettere, un altro spunto che fa riflettere moltissimo, è che sono già state preparate altre tombe, cioè sono già state scavate altre fosse, perché si sa che purtroppo arriveranno altri corpi a riempirle. Questo è veramente una cosa inquietante, cioè ci fa veramente, ci sbatte in faccia quella che è una realtà di cui troppo poco parliamo. Quando parliamo di flussi migratori, noi parliamo di invasioni, di paura, di persone che rubano il lavoro. Stiamo parlando di persone che perdono la vita in questo caso.
1: Esatto, e dal 2013 sono già passati 13 anni, eppure poco le cose sono cambiate. Addirittura forse le frontiere diventano sempre più difficili da valicare, sia quelle per mare che quelle per terra, e sembra proprio che questo discorso legato, come diceva giustamente Daniela, alla migrazione dei popoli ormai sia gestito dai governi semplicemente come un problema, ma una vera risposta che venga incontro a queste persone non c'è, non viene data, oppure viene data molto molto raramente. Quindi vi invitiamo alla lettura di questo articolo molto forte ma molto importante, e ci leghiamo anche un po' alla chiusura di questo articolo, che vuole essere anche un abbraccio a tutti i familiari vicini e lontani di quelle vittime di frontiere, a chi le sfida quotidianamente e chi ad essa non si piega. Continueremo e torneremo ovviamente a parlare di migrazione, torneremo a parlare anche di Lampedusa probabilmente nel prossimo futuro. Volevamo appunto condividere con voi questo articolo che trovate sul sito nev.it, una giornata nel ricordo della tragedia di Lampedusa.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E torniamo a parlare di incontro, dopo aver parlato di incontri purtroppo tragici che avvengono sulle coste di Lampedusa, come sulle coste di tantissimi luoghi in Italia in cui avvengono gli sbarchi dei migranti. Parliamo di un altro luogo di incontro che abbiamo anche, di cui siamo stati in un certo senso anche noi protagonisti qualche giorno fa, e torniamo a Terra Madre.
2: Esatto. Su riforma.it quest'oggi c'è un bell'articolo che ci andava di condividere con voi, almeno segnalare

0: Vero, è così, lo posso testimoniare. Ho avuto il piacere di essere inviata da Radio Bequit proprio a Terra Madre quest'anno nella prima giornata e capita in modo assolutamente spontaneo il fatto che ci si ritrova con la scusa di assaggiare qualcosa, di acquistare qualcosa sugli stand e quindi si creano delle bellissime dinamiche con gli stendisti, perché poi molto spesso sono persone non che sono solo dedicate alla vendita,
1: no, certo.
0: Esatto, sono i produttori, raccontano la storia che si è dietro un prodotto, dietro una lavorazione e quindi già quello ha una sua dimensione molto bella, ma poi avviene questo scambio spontaneo con il resto del pubblico, per cui se si incontra qualcuno che sta mangiando la stessa cosa che abbiamo assaggiato ci mettiamo a confronto con questo, soprattutto poi con gli stand, l'ho visto anche dei paesi che arrivavano da tutto il mondo. C'era molto interesse proprio, ma non solo al prodotto, ma al dialogo, all'incontro,
1: alla conoscenza.
0: Sì, ed è stato forse uno degli elementi che io mi sono portata maggiormente nel cuore, perché nella pancia è finito altro. Banalmente.
1: E quindi su riforma.it c'è questa bella riflessione appunto di Elia Piovano, che non è in effetti una riflessione che ha a che fare con il mondo religioso, ma la base è quella, la base dell'ascolto, la base del prendersi il tempo per stare nella relazione con gli altri e non solo affidarla a dei momenti rosicchiati qua e là. E questa è la base, insomma, della convivenza ed è uno dei pilastri anche delle motivazioni delle chiese in generale: prendersi il tempo giusto, il tempo necessario per le cose. E lui dice, in questo senso, Terra Madre non è solo una grande manifestazione dedicata al cibo, ma è anche la rappresentazione concreta di una possibile forma di convivenza. Persone differenti che occupano lo stesso spazio, che si incontrano, che raccontano le proprie esperienze e ascoltano quelle degli altri. Beh, molto bello.
0: Molto bello. E se volete raccontarci, magari voi avete vissuto un pomeriggio, una giornata a Terra Madre, se avete avuto la stessa impressione o ne avete avuto di differenti, scrivetecelo, fatecelo sapere 328 8757 845 oppure diretta @rbe.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Iniziative, signore e signori, venghino, ne abbiamo due per il momento per voi, ma sappiate che ce n'è molte di più che arriveranno neanche nei prossimi giorni.
0: Ah sì, ce n'è tantissime che arrivano quotidianamente, che mano a mano inseriamo nella nostra agenda, che peraltro ricordiamo, oltre ad essere presente all'interno di Voci Protestanti, ritrovate anche su Riforma, sul sito nev.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, ovviamente tutti, diciamo, luoghi di comunicazione che fanno riferimento a pubblici e a geografie diverse, ma di fatto l'agenda è sempre la stessa, quindi ritrovate delle, magari anche degli eventi in più di un luogo, e questo è proprio l'obiettivo. Allora iniziamo da un appuntamento che si terrà il prossimo giovedì 8 di ottobre a Venezia alle ore 18 nella storica sede di Emergency, ovvero numero 201 dell'Isola della Giudecca. Il gruppo Teatro Angrogna, gruppo delle Valli Valdesi, presenterà in anteprima Stragi, uno spettacolo utopia per un mondo senza più guerre. E un lavoro che riprende, insomma, una tipologia particolarmente cara al gruppo Teatro Angrogna, cioè il teatro canzone, dove oltre all'aspetto teatrale c'è anche tanta musica, ci sono tanti brani cantati, un po' come faceva anche Giorgio Gaber nei suoi spettacoli. E quindi ci saranno vari personaggi che all'interno di questo spettacolo, con lo Stragi, con la G maiuscola, si alterneranno, proporranno delle battute, delle riflessioni, delle musiche, dei canti per riflettere appunto sul tema della guerra. Non a caso è un evento realizzato in collaborazione proprio con Emergency, ed è dedicato alla memoria di Gino Strada come iniziativa. Quindi non so se sarete a Venezia nella giornata di giovedì, ma noi speriamo che questo appuntamento, questo spettacolo arrivi anche nelle nostre zone, diciamo, del Pinerolese.
1: Buon per voi se siete a Venezia. Io invece vi riporto nella nostra Torino, perché sempre giovedì 8 ottobre alla libreria Claudiana di via Principe Tommaso 1 alle 18 ci sarà la presentazione del libro Carlo Levi, Una voce del Sud, autore Salvatore Venezia, giusto per tornare a Venezia. E invece non andiamo in Veneto come racconto, ma dal primo viaggio in Sicilia nel 1951 al suo rapporto con Danilo Dolci, ci saranno tutta una serie di storie che verranno anche presentate appunto durante questo tardo pomeriggio serata. E volete avere maggiori informazioni le trovate sulla pagina Facebook principalmente della libreria Claudiana di Torino. Vi faccio anche vedere la locandina, quindi giovedì 8 ottobre alle ore 18, via Principe Tommaso 1. Questo libro è stato anche premiato al Festival Internazionale del Libro Etnabook 2026, Etnabook, come vi farà risuonare il nome, che si tiene appunto in Sicilia.
0: Due appuntamenti interessanti, diversi tra loro ma sempre di cultura parlano. Se ci sono altre iniziative segnalatecele 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresi la città di Mocha intorno allo stretto di Bab el Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi proprio in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno.
0: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati oltre 600 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati. Secondo alcuni canali Telegram locali, sarebbe stata colpita una raffineria di petrolio. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi 2 anni.
1: In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese. In solidarietà con loro ci saranno anche altre iniziative. La mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi. Il governo ha detto che sta rispondendo alle richieste, ma ha precisato che l'obiettivo è riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati violenti scontri con la polizia, feriti e arresti.
0: La politica italiana ha iniziato la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi i primi 2 voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. Per il campo largo mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Intanto l'ipotesi di elezioni anticipate prende corpo, lo ha fatto capire chiaramente Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio. Dichiarazioni poco dopo corrette dopo l'intervento dei vertici del partito.
1: L'avvertenza Electrolux: la multinazionale svedese ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra.
0: I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato i sindacati.
1: Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri però Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana.
0: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Per la dichiarazione dei redditi ormai è terminato, lo sappiamo, con il mese di settembre, insomma, si è concluso questo periodo che si apre solitamente a primavera e in cui le persone sono invitate appunto a non solo compilare la dichiarazione dei redditi, ma anche a scegliere quelle che sono alcune destinazioni piccole ma importanti del 2 per 1000, del 5 per 1000, dell'8 per 1000. Come sovente accade, travalichiamo un po' i confini delle realtà protestanti evangeliche. Ci capita di ricordare appunto che l'8 per 1000 è possibile devolverlo oltre alle chiese valdesi metodiste anche alle chiese luterane, alle chiese battiste, alla chiesa, o meglio alle comunità buddiste, induiste. L'importante, come diciamo sempre, è scegliere, quindi non lasciare in bianco lo spazio per la firma, ma perché tanto se non scegliete voi, qualcun altro lo farà per voi e lo farà magari in modo che poi potrebbe non piacervi. Quindi l'importante è scegliere, poi quello che scegliete, soprattutto nell'ambito delle comunità, diciamo, che hanno a che fare con il mondo chiesa, è relativamente indifferente, perché alla fine tutti operano moltissimo per il sociale. Ci sono tantissimi progetti che poi hanno una ricaduta alla collettività, e quindi di fatto è un po' come un investimento sulla nostra società affidare l'8 per 1000.
1: Assolutamente, e quindi vogliamo parlare di solo alcuni ambiti di progetti che saranno finanziati quest'anno dall'8 per 1000 della chiesa buddista Soga Gakkai. Sicuramente avrete visto i loro manifesti per strada, mi piacciono sempre moltissimo ogni anno, e quest'anno tra le altre cose c'è un'attenzione molto particolare a quella che sarà tutto l'ambito educativo culturale, quindi per creare di fatto un'educazione alla pace che sia interna a noi ma anche esterna, e con un'attenzione particolare ovviamente alle persone che quotidianamente devono affrontare magari delle difficoltà, dei disagi personali proprio tutti i giorni. Di un ambito ci si occuperà in particolare, legato oltretutto proprio a quello di cui parlavamo quest'oggi, cioè il movimento legato al 3 ottobre 2013, in cui persero la vita appunto 368 migranti al largo di Lampedusa. Il comitato 3 ottobre promuove anche delle iniziative che coinvolgano studenti e studentesse di tutta Italia, 50 istituti italiani proprio, che diventano protagonisti attivi non solo dell'essere consapevoli di ciò che avvenne, di ciò che avviene quotidianamente, ma che poi si fanno proprio parte attiva di divulgare queste conoscenze, quindi di essere di fatto portatori di pace.
0: Esatto, e di raccontare queste vicende anche nel migliore dei modi. Un altro progetto sempre del Soga Gakkai che volevamo citarvi è un progetto che viene dedicato alla cura delle persone. Il titolo è proprio questo: cura ogni giorno perché nessuno sia lasciato ai margini, ed è un che prevede diverse linee di intervento dedicate soprattutto alla residenzialità, al co-housing, al sostegno all'autonomia di chi vive appunto con delle disabilità intellettive oppure fisiche, da gravi a profonde a più leggere. Ci sono vari progetti selezionati, tra cui stavamo curiosando prima in rete anche uno in Piemonte, Abitare il futuro, e poi ce ne sono altri in Calabria, in Sicilia, nelle Marche, in Campania. Però ecco, come vedete, sono progetti che sono molto in linea con molti dei progetti che sovente citiamo e che sono sostenuti dall'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste.
1: Ce ne sono appunto tantissimi altri. Se volete approfondire, trovate maggiori informazioni sul sito Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai, dove potrete anche vedere e approfondire quali sono gli ambiti e anche i singoli progetti. Magari ce n'è uno che scoprite vicino vicino casa e che vorreste insomma visitare in qualche modo, sappiate che è possibile farlo proprio attraverso questo sito, oppure se volete anche condividere con noi, magari siete all'interno proprio di uno di questi progetti che vengono finanziati, ad esempio c'è qualcuno all'appello che si sta occupando di abitare il futuro, perché vogliamo approfondire questo progetto piemontese a fianco delle persone con disabilità nella vita quotidiana, scriveteci 328 8757 845 oppure diretta @rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te. Te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Torniamo a parlare di un progetto di cui abbiamo già parlato in più di un'occasione ed è un progetto in continuo divenire proprio perché ha a che fare con territori. E ad esempio qualche settimana fa è stato inaugurato un nuovo pezzo, un nuovo tratto del percorso escursionistico sulle orme degli Ugonotti e dei Valdesi promosso dalla Federazione Francese, quindi stiamo parlando diciamo della sezione francese di questo percorso molto lungo che parte dal sud della Francia, attraversa la Francia, l'Italia, la Svizzera, la Germania e arriva fino, diciamo, al nord dell'Europa. Sono sentieri, percorsi, luoghi che nella storia hanno visto il passaggio di persone di religione ugonotta o valdese, appunto, e che per necessità di esilio o per necessità di di vita e quindi di dover scappare magari da situazioni pericolose oppure per rientrare nei luoghi di provenienza delle loro famiglie, hanno in effetti attraversato da nord a sud l'Europa più di una volta. In Italia c'è la sezione lestradedeivaldesi.com, ci sono gli itinerari per quanto riguarda in particolare proprio i percorsi che nella storia i valdesi affrontarono tra le valli valdesi e soprattutto diciamo Ginevra, la Svizzera e la Germania, mentre il progetto più ampio, quello che raccoglie tutto l'itinerario appunto europeo, tiene conto non solo dei valdesi ma appunto anche degli ugonotti e quindi insomma è stato aggiunto un pezzettino in più.
2: Beh, sono molto contenta anche perché questi percorsi sicuramente possono essere attrattivi dal punto di vista non sportivo per chi ama in generale camminare, fare proprio dei percorsi, dedicare del tempo a questa cosa, ma un cammino non è mai soltanto camminare, qualcosa legato allo sport. Scoprire paesaggi, scoprire luoghi differenti dal solito, proprio dove non si può arrivare con altro mezzo, scoprire anche qualcosa in più di se stessi e delle persone con cui a volte si fa il cammino e in questo caso anche dei frammenti di storia, che però hanno segnato davvero delle comunità. E poi il bello è proprio che si può anche individuare il pezzo, la tratta da fare, che può essere differente a seconda proprio della storia che la va a racchiudere, oppure il luogo, la località, un totale di circa 2000 chilometri, ma che quindi sì, si stanno ampliando, perciò avete l'imbarazzo della scelta potete scoprirlo meglio anche della storia che caratterizza ciascuno di esse, ciascun tratto, appunto sulle strade dei valdesi.com. Ne abbiamo parlato, torneremo a parlarne, però se state già organizzando il vostro prossimo cammino, beh, questo potrebbe essere, magari questa nuova tappa francese potrebbe essere la vostra prossima meta per qualche giorno, una settimana di cammino.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Si può declinare a seconda delle esigenze, delle necessità, è un cammino a tutti gli effetti, con tanto di credenziale, timbri, posti tappa, ed è un cammino, come dicevamo all'inizio, che si sta continuamente modificando, integrando e a cui si stanno aggiungendo vari altri tratti in tutta Europa.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ultimi istanti insieme per questa prima ora di Voci Protestanti e riparliamo e poi approfondiremo anche questo evento, un evento, una proiezione di un film Tramandare, l'ennesimo progetto ben riuscito realizzato dal gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese, coordinato da Anna Giampiccoli.
2: Esatto, c'è una nuova data, pronti a segnarvela sul taccuino? Venerdì 9 ottobre alle ore 18 alla Galleria Scroppo in via D'Azeglio a Torre Pellice sarà possibile visionare questo film, quest'ultima produzione appunto del gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese. L'ingresso è con offerta libera, la prenotazione è obbligatoria, c'è un numero di telefono sui volantini che sono stati preparati e che trovate sui vari canali social, sul sito del Liceo Valdese, oppure se volete telefonateci e noi vi daremo il contatto diretto, mandateci un messaggio al 328 875 7845, ma noi ne parleremo meglio domani, perché verrà a trovarci Anna Giampiccoli, esatto, insieme a Marco Fraschia e insieme ad uno o una, chi lo sa, non ci hanno detto, siamo così in attesa di scoprire chi è uno dei protagonisti di questo film. E quindi, insomma, se avete qualche domanda, qualche curiosità rispetto a questa nuova produzione, beh, scriveteci.
1: Comunque ve l'abbiamo già detto oggi, perché ultimamente queste proiezioni fanno sempre sold out, anzi devono esserne organizzate altre perché ci sono persone che rimangono in attesa, in coda, quindi se volete vederla, non avete avuto ancora la possibilità, prenotatevi immediatamente, potete passare attraverso anche la pagina Facebook ad esempio del Liceo Valdese, dove ci sono tutte le indicazioni, e poi domani insieme ad Anna Giampiccoli capiremo anche in quale altro modo potersi prenotare, ma segnatelo a penna, neanche a matita, a penna, venerdì 9 ottobre alla Galleria Scroppo di Torre Pellice.
2: Ci fermiamo qui?
1: Ci fermiamo
2: per il momento.
1: Le 14:59 minuti.
2: Dobbiamo chiudere la prima parte di Voci Protestanti, salutare chi ci ha potuto guardare, ascoltare fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è rimandato domani con la replica sempre dalle 6 alle 7 del mattino. Per chi invece sta ascoltando la diretta, beh, noi continuiamo fino alle 16. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali è l'attacco più massiccio degli ultimi anni. Colpito un grosso sito petrolifero. In Ucraina, bombardamento russo su Zaporizhia, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. In Yemen si intensificano ancora gli scontri tra Houthi e forze governative supportate dall'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani hanno detto di aver attaccato anche obiettivi in territorio saudita, compresi gli aeroporti di Riyadh e una raffineria. In Francia, giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro, altre iniziative in tutto il paese. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale a scrutinio segreto, le opposizioni scelta indegna, uno schiaffo alla democrazia. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Aumenta la pressione fiscale, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, le opposizioni attaccano più tasse e famiglie più povere. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 6 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Gabriele Passantino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal Salmo 25, il versetto 20. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso, perché in te confido. E dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, leggiamo ancora il versetto 19. Gesù disse: io vivo e voi vivrete.
3: Care sorelle e cari fratelli, mentre mancano ormai poche ore al suo arresto nel Getsemani, Gesù cerca di confortare i suoi discepoli, facendogli forza con promesse sul futuro che li attende dopo la morte del loro maestro. Il Vangelo di Giovanni riporta le parole con cui Gesù annuncia ai discepoli ciò che potranno vivere. Potranno vedere ciò che agli altri è precluso e ricevere una vita nuova. Innanzitutto Gesù dice loro che le persone si divideranno in due gruppi, coloro che lo vedranno e coloro che non lo vedranno, e afferma che loro, i discepoli, lo vedranno, mentre il mondo no, chiarendo che la fede sarà il criterio discriminante. Tuttavia, il termine tradotto con vedere in questo testo non è quello che indica la semplice esperienza visiva fisica, come quando ci si imbatte casualmente in qualcosa. Gesù usa invece la parola che indica quel secondo sguardo, rivolto a esaminare più a fondo ciò che in precedenza si è osservato solo distrattamente. Questo verbo condivide la stessa radice della nostra parola teoria e racchiude in sé i significati di meditare e contemplare. Implica intenzionalità e ricerca. Gesù vuole chiaramente dire che anche quando non sarà più fisicamente presente nel mondo, vi sarà comunque ancora molto da vedere in lui, per chi sia pronto a esplorare con gli occhi della fede. Come un'opera d'arte che continua a rivelare sempre più la propria bellezza, il proprio significato e il proprio impatto, man mano che la si osserva con attenzione, così la loro percezione della sua gloria straordinaria continuerà ad ampliarsi via via che si dedicherà.

la sua stessa vita. Dunque, cosa c'entra tutto questo con noi? Beh, nulla se queste parole fossero soltanto parte della testimonianza storica di alcune delle ultime istruzioni impartite dal Signore ai suoi discepoli originari. Ma se credete, come me, che Gesù non si stesse rivolgendo soltanto a una cerchia ristretta riunita lì quel giorno, bensì a un uditorio che comprende ogni suo seguace di tutte le generazioni successive, allora l'impatto per voi e per me è straordinario. Gesù ci invita a entrare in una relazione con Lui che ci apre le dimensioni più profonde della sua identità e fa sì che la sua vita eterna trasformi la nostra semplice esistenza materiale. È la portata di queste rivelazioni sulla grazia profusa su di noi in Cristo supera a tal punto la mia capacità di comprensione che, beh, faccio davvero fatica a capire come concludere questa riflessione. Perciò, perdonatemi se mi fermo qui, chino il capo e mi raccolgo in preghiera, cercando un modo per dare voce alla mia gratitudine.

0: Popolare Network. In Francia, nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro, altre iniziative in tutto il paese. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali, è l'attacco più massiccio degli ultimi anni, colpito un grosso sito petrolifero. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale, scrutinio segreto, le opposizioni, scelta indegna. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Più tasse e prezzi in aumento, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie. Le opposizioni attaccano il governo, aumentata la pressione fiscale, famiglie più povere. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese in solidarietà con loro. Ci saranno altre iniziative, la mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi e a pochi mesi dall'elezione presidenziale è diventata anche una grossa questione politica. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: Gli a le risque d'un embrasement national, tradotto c'è il rischio di un braciero piuttosto di un incendio nazionale. Sono le parole inquiete ieri del ministro della ricerca e università a proposito di questa terza giornata di mobilitazione nazionale, della protesta dei licei francesi che infiamma letteralmente il paese da più di una settimana. Blocco dei licei e di sempre più università che aderiscono al movimento e manifestazioni previste in almeno una trentina di città, anche se i cortei spontanei non dichiarati rischiano di essere molto più numerosi. E insieme attorno agli studenti grandi, genitori chiamati a manifestare in sostegno e solidarietà dei ragazzi sotto forma di sindacati, quelli degli insegnanti prima di tutti, ma più in generale anche i sindacati confederali, in particolare i più rivendicativi come la CGT. E poi le associazioni dei genitori, quelle di difesa dei diritti o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati o della magistratura, senza contare tutti i partiti della gauche. Una sorta di cordone sociale, di solidarietà e protezione con tanto di servizi d'ordine per ridurre le violenze che hanno ritmato la protesta da una decina di giorni, ma soprattutto la repressione poliziesca. Stoppare l'escalation della repressione, titola questa mattina tutta pagina il quotidiano storico della gauche, Libération. Una repressione reiterata, diffusa, sistematica, violenta e disproporzionata, ma soprattutto sempre più palese, come dimostrano le ormai 10 inchieste aperte sulle violenze poliziesche, gli oltre 6.000 fermati dall'inizio della protesta e ancor più i troppo numerosi feriti gravi tra i giovani manifestanti. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Rimaniamo in Europa e andiamo in Spagna, dove un'altra mobilitazione, quella per la casa, ha portato il governo a convocare elezioni anticipate. È la scommessa di Pedro Sanchez, convinto di poter risalire nei sondaggi e sconfiggere la destra, facendo leva proprio su quello che gli chiede la piazza, il diritto ad abitare. Sentiamo il servizio da Madrid.
2: Con la decisione di convocare elezioni anticipate, Sanchez va alla battaglia più difficile della sua vita politica. Il voto del 29 novembre trova i socialisti in svantaggio nei sondaggi. Il Partito Popolare di Alberto Feijóo parte come favorito. Insieme all'estrema destra di Vox potrebbe formare una coalizione di oltre 200 seggi nel Parlamento di Madrid, capace cioè di cambiare la Costituzione a piacimento. E la sinistra si presenta divisa. Il partito della ministra del lavoro, Yolanda Díaz, è crollato nei sondaggi. Infatti ha deciso di cambiare nome, si chiamerà Frente Amplio, ma non ha ancora un candidato. E poi c'è Podemos che chiede primarie aperte. Intanto la mobilitazione per la casa continua a riempire le piazze di Madrid e di altre città. Oggi Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa, un segnale alla campata della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse della campagna elettorale e per questo sta preparando lo sciopero generale per il diritto alla casa, a cui parteciperanno anche i sindacati confederali. Il movimento ha già annunciato che sarà a novembre, prima delle elezioni. Da Madrid, Giulio Maria Piantadori, Cardosi per Popolare Network.
0: E nei prossimi mesi, a partire proprio dal voto in Spagna, ci saranno in Europa diverse elezioni. Quale la dimensione europea di questa lunga tornata elettorale? Ascoltiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
3: Nei sondaggi dell'opinione pubblica e dell'Europarometro appare con molta nettezza che i cittadini vogliono più Europa e non meno Europa. C'è un gap fra l'opinione dei governi e quella dei cittadini. Bisogna trasformare le elezioni nazionali in un quadro di elezioni europee per far capire in qualche modo quanto noi pagheremmo attraverso in qualche modo l'evaporazione del progetto europeo. Questo bisognerà spiegare in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e poi anche negli altri paesi in cui si voterà il prossimo anno. Saranno le elezioni con una dimensione europea essenziale in cui il costo dell'Unione Europea sarà pagato dai cittadini, e questa è la questione sulla quale bisogna fare una campagna. E vedremo anche in Spagna, perché il tema della casa a livello europeo è stato sollevato dalle sinistre e dai socialisti, non dalle destre.
0: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati durante la notte oltre 650 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati, secondo alcuni canali Telegram locali. Nella zona della capitale russa sarebbe stato colpito un deposito di petrolio, il più grande di tutta la regione. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi due anni. Questa mattina invece un attacco russo in Ucraina ha colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi erano stati attaccati due ponti a Kiev. Secondo Zelensky, il Cremlino ha messo in campo una nuova strategia che prevede di colpire sempre più obiettivi civili. E veniamo alla politica italiana. È iniziata la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi i primi due voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. La maggioranza si sente sicura, anche se nelle scorse ore Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha ribadito a tutti i deputati della destra: se non passa la legge si va subito alle urne. La fine della legislatura sembra comunque vicina, lo ha fatto capire chiaramente ieri Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio. Dichiarazioni corrette dopo l'intervento dei vertici del partito e di Palazzo Chigi. Per le opposizioni, mettere la fiducia alla legge elettorale è una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Hanno messo la fiducia proprio perché non si fidano dei propri deputati, sanno che questa legge elettorale non piace nemmeno agli stessi deputati di centrodestra per ragioni diverse e concorrenti. Ci sono sicuramente le donne del centrodestra che sono molto arrabbiate, perché questa è una legge contro le donne fatta dalla prima donna premier del paese, che elimina le quote, le tutele per la rappresentanza femminile. Ci sono quelli che sono contrari anche alle finte preferenze che sono state inserite. Insomma, Giorgia Meloni non si fida, perché a luglio c'è già stata la prova del mancato consenso del Parlamento. Questa presunta unità del centrodestra che vanno rivendicando nei talk show televisivi in realtà non esiste, cominciano ad avere anche prospettive politiche molto diverse.
0: Pressione fiscale in aumento e potere d'acquisto in calo. Gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, dice l'Istat. Più tasse e famiglie più povere, attacca l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Cresce la pressione fiscale, che nel secondo trimestre 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È forse il dato che più infastidisce il governo, che sul taglio delle tasse a scapito di welfare e servizi ha centrato tutta la sua politica economica. Il problema è che quell'aumento di pressione fiscale è tutto concentrato sul lavoro dipendente, come sottolinea la CGIL, per effetto del fiscal drag. È il problema di un sistema fiscale regressivo e dove la tassazione sul lavoro pesa più che sulla rendita, problema che si è accentuato con le riforme del governo Meloni. Non è l'unico dato negativo: il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%, con una perdita secca di quasi un punto percentuale di potere d'acquisto, un calo della propensione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili e necessarie, che sono però più costose. Il governo si aggrappa alla conferma della crescita di 2 decimali del PIL nel trimestre, evidentemente però non per tutti. Più tasse famiglie più povere, il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati attaccando il governo.
0: L'avvertenza Electrolux: la multinazionale svedese ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni, confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazioni con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso nella prossima manovra economica. I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri, dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato proprio i sindacati. Ascoltiamo Sonia Montaldo, che è la segretaria generale della FLC-CGIL.
6: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione, e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo, per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
0: La guerra in Medio Oriente: si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresa la città di Mocha, intorno allo stretto di Bab el Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione militare in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno. Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi, dopo un incidente ancora poco chiaro, un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana, un possibile attacco con droni da parte di Teheran. Nuovo capitolo nella crisi diplomatica tra Israele e il Regno Unito. Londra ha chiesto al governo israeliano di non chiudere il suo consolato a Gerusalemme. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: 27 diplomatici israeliani rischiano l'espulsione dal Regno Unito, una reazione alla decisione di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme. Le relazioni tra Londra e Israele sono ai minimi storici. Il mese scorso il governo britannico aveva annunciato lo stop all'acquisto di prodotti che provenivano dai territori occupati illegalmente dai coloni israeliani nella West Bank. La Gran Bretagna ha imposto anche sanzioni verso quelle imprese che aiuteranno Israele a costruire dei nuovi insediamenti. La settimana scorsa il consigliere alla sicurezza nazionale Jonathan Powell era a Gerusalemme per convincere il governo di Benjamin Netanyahu a non chiudere il consolato. La mediazione però era fallita. Adesso questa crisi diplomatica a poche settimane dalle elezioni generali in Israele.
0: Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo con le notizie alle 8.30.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e bentrovati con le news su traffico e viabilità. La circolazione si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la statale 31 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Casale Monferrato. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительности.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
7: Martedì 6 ottobre 2026. Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi, come vi dicevo, è martedì 6 ottobre 2026 e parleremo di legge elettorale, perché iniziano oggi le fasi finali per l'approvazione o la non approvazione, e invece ci sono, per quanto riguarda il fronte italiano, tre vertenze che riguardano il mondo occupazionale che dobbiamo raccontare. E invece ci sposteremo verso l'internazionale, lo faremo con la Spagna. Ieri il governo ha dichiarato elezioni anticipate questo 29 novembre dopo il fallimento sulla casa. E infine, una ricercatrice di un istituto di ricerca sulla peste in Siberia si è ammalata ed è deceduta in circostanze ancora non rese note o comunque poco chiare, e molti si sono allarmati, ma le autorità dicono che è tutto sotto controllo. In ogni caso lo vediamo nella parte internazionale dalle 8.40 alle 10, quindi alle 8 in punto incominciamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Stiamo sulle prime pagine o comunque all'interno dei giornali di questa mattina. E partiamo con la legge elettorale. Come vi dicevo, oggi alla Camera si vota sugli articoli 1 e 2 di questa legge elettorale promossa dal governo Meloni. Mercoledì si voterà invece sul terzo articolo e poi sull'ottavo. Si vota in particolar modo su questi primi tre articoli con fiducia, un modo che il governo usa per accelerare i tempi, quindi si vota il testo senza possibilità di modificarlo, ma la permanenza del governo è subordinata all'approvazione di questo testo. Se la Camera non approva, allora il governo decade. Facendo così si evitano anche le paure intorno al voto segreto che aveva terrorizzato la maggioranza sulle preferenze, perché i deputati dicono ad alta voce davanti a tutti il loro voto. L'unico passaggio che potrebbe spaventare il governo è il voto che i deputati devono esprimere strettamente in relazione al testo, in cui, anche se il testo viene respinto, il governo però non decadrebbe. E quindi iniziamo dalle prime pagine di oggi, lo facciamo con un titolo di questa mattina che in realtà è l'unico titolo sulle prime pagine rilevanti che parla di legge elettorale. Il resto è tutto dentro le pagine interne dei quotidiani nazionali. Infatti il Corriere della Sera è l'unico che questa mattina scrive, in apertura della sua prima pagina, sulla spalla destra, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, l'aula Malan, possibili urne a maggio. Insomma, ci sarebbe una nuova indiscrezione su un anticipo delle elezioni, si parlerebbe di maggio in concomitanza con le comunali. Infatti si scrive sul Corriere della Sera: giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, Lucio Malan di Fratelli d'Italia evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio in concomitanza con le comunali, come dicevamo poco prima. Per l'appunto ci spostiamo su altri quotidiani, ad esempio La Stampa, che a pagina 12 questa mattina scrive: legge elettorale, arriva la fiducia, l'idea del voto a maggio con i comuni, il governo blinda i primi tre articoli, l'opposizione uno schiaffo al Parlamento. Sulla Stampa Federico Capurso scrive: l'approvazione della nuova legge elettorale è a un passo e, come sempre accade per una regola non scritta, che ha a che fare più con la psicologia che con il calendario. I parlamentari vengono travolti dalla convinzione che la legislatura sia ormai agli sgoccioli, vedono la fine, ne avvertono il sentore. Il ministro Tommaso Foti parla della possibilità di un'accelerata per l'esaurimento dei temi in programma, e fa un passo in più Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, che pone l'esigenza di votare a maggio piuttosto che arrivare a scadenza naturale a settembre. E come dicevamo ieri, insomma, con questa legge elettorale inizia il conto alla rovescia verso le elezioni. E lo stiamo già vedendo con le diverse dichiarazioni che ci riportano i quotidiani questa mattina. Invece su Repubblica si scrive, sempre parlando di legge elettorale: Melonellum, scontro finale, tripla fiducia per blindarlo, tensione sul voto a maggio. Oggi due test d'aula, deputati precettati, Donzelli, sia alla legge o è crisi. Malan evoca l'election day con le comunali e irrita Meloni, poi rettifica, aggiunge un pezzo La Repubblica. Pronti, via, Montecitorio, ore 12, scattano gli ultimi tre giorni giorni di fuoco per il Melonellum, il governo, come previsto, ieri ha posto la questione di fiducia su 3 dei 4 articoli da approvare prima di arrivare al via libera definitivo. Questo è l'attacco dell'articolo della Repubblica, che prosegue scrivendo: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole che i deputati e i potenziali franchi tiratori ci arrivino con una certezza e un terrore. Se affossano il provvedimento si va subito alle urne. Concetto ribadito da ultimo anche da Giovanni Donzelli, numero 2 di Via della Scrofa. Sarebbe una follia immaginare diversamente, perché la minaccia abbia forza, però serve allontanare l'ipotesi che la legislatura abbia in ogni caso ancora pochi mesi di vita. Per questo la Premier è andata su tutte le furie quando ieri ha saputo che il suo capogruppo al Senato, Lucio Malan, si era spinto a dire ai microfoni di Radio 1 che potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio per le politiche, con tanto di argomentazione contro le elezioni autunnali. E quindi, insomma, si racconta la rabbia di Meloni e retroscena all'interno del partito della maggioranza. Per concludere, concludiamo questo nostro giro di pagine dei giornali sulla legge elettorale, lo facciamo con il Domani. Domani, che questa mattina a pagina 2 scrive Melonellum blindato, ricalca un po' già titoli già visti di oggi. La Premier non si fida più degli alleati, infine la blindatura è arrivata, il governo ha posto la fiducia sugli articoli 1, 2 e 3 della legge elettorale, in questo modo il voto sarà palese. E quindi, insomma, di nuovo, come dicevamo prima, si evita il voto segreto che faceva tanta paura. Si delinea così la strategia della Premier Meloni: i voti di fiducia servono a far sì che la sua legge elettorale arrivi al voto finale senza intoppi né modifiche. L'ultima chiamata ai deputati sarà quella determinante sul piano politico. Gli alleati di Lega e Forza Italia, dove si sarebbero annidati i franchi tiratori di luglio, saranno messi alla prova del voto segreto. In caso di bocciatura, la conseguenza è già stata annunciata. Il presidente Meloni ha detto che è come un voto di fiducia. Cioè, se su un voto di fiducia perdi, il governo si dimette, ha ribadito il capogruppo del Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, a Un Giorno da Pecora. Queste condizioni, tuttavia, una clamorosa bocciatura finale sembra decisamente improbabile. Sentenza così il Domani, infine. Su questo argomento, che concludiamo per oggi, ma state tranquilli, ne parleremo di sicuro meglio questa settimana, anche perché giovedì è il giorno del giudizio in materia di legge elettorale, perché si arriverà a una conclusione questa vicenda che ormai ci stiamo tirando dietro da giugno almeno, ma anche prima, almeno un anno che si parla di legge elettorale. Però adesso dobbiamo parlare di un altro caso, di un'altra storia che abbiamo già raccontato in abbondanza, che ci esce dalle orecchie davvero, perché si parla di Siegfried Ranucci. C'è una novità in questo senso che non riguarda il caso Lavitola, tra virgolette, anche se è collegato, perché ieri la RAI ha annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista, appunto, Siegfried Ranucci. Alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari, una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL e vicina a Ranucci nelle sedi della RAI, la pubblicazione di alcune conversazioni private con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, diverse mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, denigrazione di colleghi, in particolar modo qua si fa riferimento alla vicenda che ha visto Ranucci screditare Giulia Presutti e Daniele Pervicenzi, che erano stati indicati in un primo momento come i successori di Ranucci alla guida di Report. Presutti poi aveva rinunciato alla conduzione, ma in ogni caso vediamo quindi sulle prime pagine di oggi, molte ne parlano, ad esempio La Stampa questa mattina scrive sulla spalla della prima pagina: RAI, Ranucci sospeso 10 giorni, nel mirino mail e frasi sui colleghi. La RAI e Siegfried Ranucci sono alla resa dei conti. In attesa della decisione del giudice sulla richiesta di reintegro alla conduzione di Report, il giornalista è stato sospeso per 10 giorni, senza stipendio, dalla TV pubblica per violazioni di norme interne. La vignetta allegata alla Stampa è Rai Vitola, una TV appunto con scritto Rai Vitola. Chiaramente si fa riferimento, si scherza su la Vitola, accostandolo al nome della Rai, dell'emittente pubblica. Vediamo anche il Corriere che in prima pagina di nuovo sulla spalla scrive sempre di Ranucci: la RAI su Ranucci, sospeso per 10 giorni, sospeso dalla RAI appunto per 10 giorni, il legale impugneremo, al conduttore contestati una cinquantina di ingressi di una sua stretta collaboratrice, mail aziendali girate alla Vitola e denigrazione dei colleghi nominati al suo posto. scusatemi, colpo di tosse. E per concludere, diciamo, questo nostro giro, andiamo su Repubblica. Repubblica che in merito a Ranucci scrive di nuovo molto telegraficamente: Ranucci sospeso per 10 giorni, violato codice etico, 15 righe per comunicare a Sigfrido Ranucci la sospensione della RAI per 10 giorni senza retribuzione, una decisione che arriva a ridosso di quella con cui il Tribunale del Lavoro di Roma dovrà esprimersi sul reintegro o meno di Ranucci alla conduzione di Report, dalla quale è stato allontanato. E poi ci sono ancora un paio di titoli che leggiamo, che sono quelli dei giornali più conservatori, che sono ad esempio Il Giornale, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno: insulti ai colleghi e l'amica in sede, Ranucci sospeso 10 giorni dalla RAI. Avevamo visto quest'estate, durante la massima esplosione del caso La Vitola e Ranucci, che i giornali dell'area Angelucci, quindi ad esempio Giornale e Libero, erano stati anche molto molto pistini con Ranucci, e attribuendogli in realtà anche cose poi non confermate. In ogni caso, Libero: primo stop a Ranucci, il titolo di apertura questa mattina di Libero. La RAI sospende l'ex conduttore, 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari, il verbale di La Vitola. Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui, 10 giorni di sospensione dal lavoro e della retribuzione per Sigfrido Ranucci. E noi 8:10, dopo aver letto anche di questa vicenda, facciamo una pausa 2-3 minuti, torniamo e concludiamo un'altra parte di Rassegna Stampa Nazionale, poi il GR di Popolare Network, e poi andiamo sulla Rassegna Stampa Internazionale. Ma adesso appunto ci concediamo 2-3 minuti e poi torniamo tra poco.

8:14 e 12 secondi e torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Come vi dicevo in apertura, ci sono tre punti che riguardano lavoro, imprese e occupazione in Italia di cui dobbiamo parlare, e lo facciamo partendo dall'ex Ilva di Taranto. Infatti la Corte d'Appello di Milano ha confermato che l'ex Ilva di Taranto dovrà chiudere entro la fine di ottobre. Lo ha fatto rigettando anche la seconda richiesta fatta da Acciaierie d'Italia, la società proprietaria dell'ex Ilva di Taranto, per sospendere la chiusura dell'area caldo dello stabilimento, decisa dalla stessa Corte di Milano alla fine di luglio e poi confermata con il rigetto della prima richiesta di sospensione a inizio settembre. E leggiamo dal Post, che riporta la vicenda, che concretamente significa che comunque l'ex Ilva dovrà chiudere entro il 28 ottobre perché non può produrre niente senza l'area caldo, che è la parte più importante tra l'altro dell'intero impianto, ma è anche molto inquinante. Questo è il motivo della chiusura. La chiusura avrà delle grosse conseguenze per i lavoratori, che con ogni probabilità finiranno tutti in cassa integrazione, ce ne sono già in buona parte, dice il Post, per tutte le aziende dell'indotto, ma anche per il progetto di vendita dello stabilimento da parte del governo. E poi il Post ricorda che l'ex Ilva è l'impianto siderurgico più grande d'Italia, a seguito delle molte decisioni giudiziarie che ne hanno ordinato la chiusura per il suo impatto ambientale e dei molti prestiti pubblici, e in amministrazione straordinaria dello Stato italiano, che da tempo sta provando a venderla ad aziende private, però senza successo. La chiusura rende ancora più difficoltose le trattative. Ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, esclusa l'area caldo, ma la vendita poi non si è ancora concretizzata. Invece passiamo a una seconda azienda molto importante sul territorio italiano, che è Electrolux, e la crisi Electrolux potremmo chiamarla. Infatti l'azienda svedese degli elettrodomestici ha presentato un nuovo piano di tagli in Italia. Invece di 1700 licenziamenti, come inizialmente prevedeva, ne prevederebbe il ritiro dei licenziamenti unilaterali da parte dell'azienda, a fronte di un piano di incentivi volontari all'uscita, che coinvolgerebbero fino a 600 impiegati e 650 operai in 3 anni. Inoltre Electrolux ha presentato un piano di investimenti da 90 milioni di euro, oltre a un progetto di reindustrializzazione e riqualificazione del personale per quanto riguarda lo stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, che quindi non chiuderebbe ma sarebbe ceduto da Electrolux a un'altra gestione. E infine la terza vertenza importante in queste ore in Italia, che è quella Ericsson. L'azienda delle infrastrutture, software e servizi per telecomunicazioni, sono stati cancellati 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Il passo indietro, riporta ADN Kronos, da cui leggiamo la notizia, è arrivato dopo una telefonata di Giorgia Meloni, della premier Giorgia Meloni, all'amministratore delegato di Ericsson Missouri, trasformare la procedura di licenziamento forzoso in un percorso volontario con incentivi economici finalizzati a sostenere le ricollocazioni dei lavoratori coinvolti è la soluzione emersa, ha dichiarato Missouri. E c'è poi però un altro caso, un'altra storia che raccontiamo in questa prima parte della nostra rassegna stampa nazionale, che non ha a che fare con lavoro e con occupazione, però è comunque una notizia curiosa per il periodo storico in cui viviamo. Infatti Giorgia Meloni ha registrato il suo marchio vocale contro i cloni IA e i deepfake. Io sono Giorgia Meloni, questo è il virgolettato con cui inizia l'articolo della Repubblica che racconta la vicenda. La premier infatti ha registrato ieri mattina, 5 ottobre, il suo marchio vocale all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, e quanto ha potuto verificare Repubblica consultando la banca dati europea dei marchi. 4 secondi appena, che ascoltati e riascoltati sembrano riportare inevitabilmente a quel io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, diventato negli anni quasi un secondo documento d'identità per la premier. Ripreso, campionato, remixato, trasformato in tormentone, canzone da discoteca, ma soprattutto meme virale. Da stamattina però quella voce è anche un marchio registrato, scrive la Repubblica. Chiaramente si fa riferimento a ieri mattina. Il deposito è stato curato, come risulta dall'EUIPO, dallo studio legale

0: ma offre uno strumento in più per difendersi. Insomma, in epoca di generazione di immagini con intelligenza artificiale, sicuramente è stata una mossa furba da parte di Meloni. 8:20, noi adesso facciamo un'altra pausa, torniamo con l'ultimo chilometro della nostra rassegna stampa nazionale, tra poco.
1: RBE, vicina a te.

8:23, due secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. E torniamo su una prima pagina in particolare, lo facciamo con la prima pagina della Stampa che questa mattina scrive in apertura: tasse, prezzi, SOS, famiglie, molto attenta a quello che è l'impatto della crisi sulle famiglie italiane. La Stampa lo è stata negli ultimi mesi e questo articolo lo dimostra ancora di più: esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5 e volano i prezzi. In calo il potere di acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi. Nessun decreto, da oggi accise più alte. Questo l'articolo della Stampa, l'anteprima dell'articolo della Stampa, che poi prosegue a pagina 2 e a pagina 3 nelle pagine interne. Ne leggiamo giusto qualche paragrafo, qualche spezzone, perché ci dice Luca Monticelli che ci sono tre indici che raccontano come l'inflazione stia cambiando i bilanci degli italiani: il potere d'acquisto che arretra, i risparmi che si assottigliano e la pressione fiscale che sale. I dati registrati dall'Istat nel secondo trimestre dell'anno mostrano che il caro prezzi continua a lasciare il segno sui redditi delle famiglie. I dati diffusi dall'Istituto di Statistica evidenziano infatti un peggioramento delle condizioni economiche dei nuclei familiari. Nel secondo trimestre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, un arretramento che arriva in un contesto segnato dall'inflazione che a settembre è balzata al 4,2%, alimentata soprattutto dai rincari energetici. E ci sono anche delle storie di persone comuni che

0: raccontano insomma le loro condizioni di difficoltà in questo clima. Metropoli e borghi, la casa diventa lusso, tutto lo stipendio per pagare l'affitto. A Roma 1000 euro per 70 metri quadrati, in periferia, in Calabria rialzi fino al 115%, leggiamo sulla Stampa. Gli appartamenti ci sono, ma per vivere da solo devi avere i soldi. Federico ha 65 anni e una pensione minima. Il mio cognome? Meglio di no, se poi il nuovo proprietario mi scopre la casa non me la dà più. Firmo la prossima settimana. Teme che l'uomo che gli affitterà casa, 1000 euro al mese per 70 metri quadrati in zona montagnola, sud-ovest di Roma, scopra che per convincerlo Federico ha dovuto nascondere qualcosa, che ha un cane, per esempio, ma soprattutto che quella casa in periferia è troppo cara per le sue disponibilità. Da solo non me la potevo permettere, ho convinto mio fratello ad affittarla con me, ammette Federico. 6 mesi di ricerche da quando sua madre è morta, lasciando ai figli una casa in eredità a Garbatella, ma nessuno degli eredi aveva soldi per liquidare gli altri e hanno deciso di vendere tutto. Quello che più mi spiace è di lasciare quella casa. Vivevo lì, mi sono preso cura degli ultimi anni di mia madre lì. Lascerà il suo quartiere per spostarsi dove gli affitti sono più bassi, 7 chilometri più a sud, 15 minuti in auto. Devo cambiare e non voglio. Insomma, i prezzi spingono, anche questa migrazione interna alle città, e lo vediamo sempre di più, lo sentiamo sempre di più sulla nostra pelle, come l'aumento dei prezzi e dell'inflazione stiano impattando sulla vita di tutti i giorni. 8:26:26 e adesso guardiamo, iniziando a transitare verso la rassegna stampa internazionale, alcuni tra i titoli di questa mattina sulle prime pagine, perché oggi si parla molto di Spagna sulle prime pagine italiane. Ieri il governo Sanchez ha ammesso la crisi dopo il fallimento sui due decreti sulla casa che erano stati promossi da Sanchez in seguito alle proteste che avevano infiammato il paese. Ripercorreremo gli eventi nella rassegna stampa internazionale. Ovviamente, in ogni caso, appunto, questa mattina le prime pagine nazionali parlano molto di questa crisi in Spagna, perché sono state annunciate elezioni anticipate al 29 novembre, lo leggiamo ad esempio dal Corriere della Sera. Sanchez e crisi, Spagna al voto, allarme degli 007 tedeschi. Invece parla sempre di Europa, però la scommessa del premier socialista: si rimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Questo il titolo sulla Spagna. E proseguiamo però su altre prime pagine, come ad esempio andiamo sulla Stampa, che questa mattina scrive la sfida di Sanchez, con tanto di fotonotizia. Spagna elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Anche Repubblica si esprime in merito, e questa volta però con un titolo più generale, e parla di la sfida di Sanchez, voto novembre per battere la destra con la piazza, ma anche casa e salari, l'emergenza dimenticata. Si parla in generale di Europa, d'Italia e anche di Spagna. L'insostenibile questione sociale, poi insomma si collega molto bene, di Francesco Manacorda, che scrive: il viaggio in 10 puntate che Repubblica ha appena concluso nell'Italia dei piccoli salari racconta non solo le storie del working poor di casa nostra, ma lo slittamento della classe media. Perché si collega molto bene? Perché la Repubblica ha fatto questa serie appunto di 10 puntate in cui intervistava persone normali, autisti di bus e insomma persone con un lavoro normalissimo che incrociamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, e ne ha raccontato le difficoltà economiche, le difficoltà nel trovare casa, e la casa è esattamente il motivo per cui Sanchez è stato costretto a annunciare elezioni anticipate. Andiamo però sul manifesto che questa mattina, con un titolo dei suoi insomma, scrive di Sanchez: specie a rischio. Spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, a elezioni invece il 29 di novembre. Il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi. L'allarme suona per tutti i progressisti europei. Il caro affitti è un costo per la collettività, città inabitabili. Di nuovo anche il manifesto collega alla crisi di Sanchez la questione casa, che è più ampia sicuramente, però si collega bene, come dicevamo poco fa, a queste elezioni anticipate in Spagna. Anche il Domani titola ovviamente in merito, lo fa in prima pagina, lo fa nel taglio basso: subito alle urne la sfida di Sanchez al ricatto di destra, Spagna proteste e voto anticipato, dopo l'annuncio del Premier subito l'ultradestra di Vox ha posto le condizioni per un'alleanza con il PP. E poi infine concludiamo con il Giornale, Giornale che questa mattina scrive nella spalla della sua prima pagina: adios Sanchez, sul caos migranti Popolari e Vox possono vincere paese alle urne. Chiaramente il Giornale tifa, diciamo, per l'alleanza di centrodestra che sfiderà Sanchez e il resto dei partiti progressisti nelle prossime elezioni a fine novembre. 8:30 e 22 secondi, noi ascoltiamo allora ancora un pezzo di Tom Morello, ma poi andiamo al GR di Popolare Network. Dalle 8:40 in poi invece ci sarà la rassegna stampa internazionale che insomma andremo in diverse parti del mondo, partendo da Israele, ma parleremo anche di Spagna, di Francia dove continuano le proteste, parleremo dell'Asia occidentale perché c'è molto da dire riguardo aiuti all'Arabia Saudita, insomma tutto questo dalle 8:40 fino alle 9. A tra poco, ciao a tutti.
1: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca. Sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali ci sarebbe almeno una vittima. Oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. 5 i feriti, tra loro 2 operatori della Croce Rossa.
1: Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen hanno detto di avere colpito diversi obiettivi in Arabia Saudita, compreso l'aeroporto di Riyadh, una raffineria della compagnia petrolifera Aramco. Non ci sono ancora conferme ufficiali lato saudita. In Yemen invece nelle scorse ore ancora intensi scontri tra Houthi e truppe governative appoggiate proprio dall'Arabia Saudita.
0: In Francia sarà un'altra giornata di proteste contro il governo. La mobilitazione è stata convocata dagli studenti delle scuole superiori, ma parteciperanno anche altre organizzazioni e i sindacati. Il governo dice di essere al lavoro per rispondere alle richieste della piazza, ma ribadisce la necessità di riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati scontri con la polizia, feriti e numerosi arresti.
1: Oggi alla Camera dei Deputati i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, poi giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. Per le opposizioni mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo alla democrazia. Il centro-sinistra però si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi contro la nuova legge elettorale che verranno depositati nei tribunali distrettuali. Saranno poi i giudici a sollevare le questioni di costituzionalità alla Consulta.
0: Dalle prime ore di questa mattina in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia sono in corso una serie di fermi e arresti in relazione agli scontri avvenuti in occasione del derby di calcio Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Le misure sono eseguite dalla Digos di Torino. Al momento non sono stati resi noti il numero dei destinatari delle misure restrittive né la natura dei provvedimenti. L'operazione di polizia è ancora in corso. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano, per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

0: 8:39, 41 secondi, inizia adesso ufficialmente la rassegna stampa internazionale, nonostante prima abbiamo letto già qualche notizia sulla Spagna, che oggi era l'argomento preferito dei quotidiani nazionali. Adesso incomincia appunto la rassegna stampa, è già notizia in versione internazionale. Dalle 8:40 alle 9, dalle 9 invece alle 10 c'è Oltre la Prima con Francesco Pipris ed io, spazio agli approfondimenti e interviste. Oggi in particolare parleremo dei premi Nobel, che sono iniziate insomma le nomine, e poi parleremo ancora di legge elettorale, vedremo nel dettaglio questa dichiarazione di molte parti delle opposizioni che parlano di incostituzionalità della legge elettorale. Cercheremo di capire di che cosa si tratta, se queste dichiarazioni sono fondate. In ogni caso, adesso partiamo da Israele, dall'Asia occidentale, perché ci sono novità per quanto riguarda il copilota del volo Fly Dubai, che il 30 settembre è partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha sfiorato il disastro. Il copilota infatti ha attaccato il pilota accoltellandolo e a quanto pare ha poi cercato di dirottare l'aereo. L'aereo è stato salvato solo grazie alle azioni del pilota stesso e dei passeggeri, che sono riusciti insomma a fermare il dirottatore il cui nome sarebbe Hammam al-Hammami. Questo il nome del copilota, secondo la CNN, che avrebbe voluto prendere di mira l'aeroporto Ben Gurion di Israele, il principale scalo internazionale del paese. Questo è stato riferito da un funzionario israeliano e da una fonte israeliana appunto alla CNN. Ci sono comunque molte domande, forse più domande che risposte. Ad esempio, perché, se l'obiettivo del copilota era quello di colpire un aeroporto in Israele, allora ha preso il possesso dell'aereo accoltellando il pilota sopra mentre sorvolavano cielo saudita. Quindi insomma rimane questo interrogativo, che è il principale. Stando alla CNN e anche ad altri media, la pista più probabile sembra essere quella del lupo solitario. Non paiono al momento esserci collegamenti con organizzazioni terroristiche di sorta. Al-Hammami, secondo quanto riferito in precedenza alla CNN da alcune fonti, era stato allontanato dal suo precedente incarico presso la compagnia aerea dell'Oman, dove stava seguendo il percorso formativo per diventare pilota, a seguito di preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste. È stato assegnato a un incarico d'ufficio presso la compagnia, che poi gli è stato riferito alla CNN da alcune fonti. Fly Dubai ha dichiarato di non poter commentare la questione, mentre è in corso un'indagine. Rimane comunque il dubbio del perché Al-Hammami fosse su quell'aereo, nonostante insomma tutti i campanelli d'allarme. Inoltre, questo accordo che Israele aveva preso con gli Emirati Arabi Uniti sul non far volare all'interno di aerei come piloti, insomma come personale di volo, persone provenienti da paesi che non intrattenevano relazioni con Israele. In ogni caso, vediamo un po' cosa dicono anche le testate israeliane, come ad esempio Times of Israel, che questa mattina scrive: secondo alcune fonti, Israele non ritiene che altri membri dell'equipaggio di Fly Dubai abbiano avuto alcun coinvolgimento nell'attentato terroristico contro il copilota del copilota omanita. Insomma, si riconfermerebbe quindi la tesi del lupo solitario. 5 agenti di polizia accusati invece, interrogano il copilota omanita. Israele era pronto ad abbattere un volo della Fly Dubai. Un altro aggiornamento live del Times o Israel, e ha fatto decollare i jet prima di farli desistere. Secondo quanto riportato, questo sarebbe semplicemente il protocollo in casi come questi. Anche il Jerusalem Post scrive in merito alla vicenda: lo Shin Bet ha svolto un ruolo attivo nell'interrogatorio del dirottatore del volo di Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Israele sta ancora lavorando per definire un profilo definitivo di Hammami, al fine di stabilire se abbia agito come lupo solitario, se fosse affiliato a qualche organizzazione o se sia inviato direttamente dall'Iran. Anche questa è un'ipotesi. E appunto Jerusalem Post ha appreso ieri che lo Shin Bet sta partecipando a questo interrogatorio del copilota omanita. Ci spostiamo invece ovviamente a latitudini decisamente diverse, però in un altro luogo dove era stato minacciato un attentato. Domenica gli Stati Uniti infatti hanno ritirato in massa i bombardieri pesanti dalla base della RAF a Fairford nel Regno Unito, lo riporta la BBC, non so se vi ricordate, però nel Regno Unito a Fairford c'era stato questo tentativo di attentato con dei fermi di 5 persone da parte della polizia. Queste 5 persone erano state poi rilasciate, era stato poi arrestato un cittadino di nazionalità iraniana, di doppia nazionalità britannico-iraniana. In ogni caso adesso gli Stati Uniti hanno ritirato i bombardieri pesanti dalla base, lo riporta la BBC, che riporta anche le parole di J.D. Vance, che ha parlato di un'estrema cautela, una cautela eccessiva, aggiungendo che Washington riteneva che l'Iran stesse facendo ciò che fa da 49 anni, ovvero compiere atti di terrorismo contro gli Stati Uniti e contro molte altre persone. Il commento della BBC però è stato: altri invece hanno interpretato l'azione degli Stati Uniti al posto che di un'estrema cautela, di una cautela eccessiva, come un panico eccessivo. Negli ultimi 7 mesi i bombardieri americani B-1 Lancer e altri velivoli hanno operato alla base di Fairford per colpire le postazioni di lancio di missili iraniani. A luglio l'Iran ha minacciato che qualsiasi paese avesse fornito agli Stati Uniti una struttura del genere sarebbe stato considerato un bersaglio legittimo. Poi il 27 di settembre è stato segnalato un grave incidente quando 5 cittadini britannici sono stati arrestati e poi rilasciati su cauzione, dove quello che raccontavamo prima, negli ultimi 7 mesi i bombardieri appunto hanno operato anche nella guerra in Iran. Su Reuters leggiamo invece la dichiarazione di ieri del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, che ha parlato di una minaccia legata all'Iran, che aveva determinato il ritiro dei bombardieri americani da questa base aerea britannica, anche se poi J.D. Vance appunto non gli ha dato corda, non gli ha dato credito su questa affermazione. Sembrerebbe più che altro una delle affermazioni di Donald Trump derivanti dal, insomma, da un suo spur of the moment. In quel momento ha deciso che probabilmente era l'Iran dietro quell'attentato. Al momento non sembrano esserci prove così stringenti di questo, anche se effettivamente una probabilità potrebbe esserci. 8:46:54, ci spostiamo ancora nella nostra rassegna stampa internazionale, ci andiamo in Russia, in particolar modo andiamo in Siberia, dove leggiamo sempre dalla BBC, dal servizio pubblico britannico: gli Stati Uniti seguono da vicino la vicenda dopo la morte di una ricercatrice per peste in Russia. Anche Reuters parla di questo, lo fa nella sua apertura del suo sito oggi. Decine di persone messe in quarantena in Siberia dopo la morte di una dipendente di un laboratorio dell'Istituto per lo studio della peste, una tecnica di laboratorio di un istituto di ricerca sulla peste in Siberia. Si è ammalata e morta in circostanze non specificate, spingendo le autorità a mettere in quarantena decine di persone e il capo dell'agenzia sanitaria russa a recarsi nella regione di Irkutsk. Il decesso ha suscitato timori per la salute pubblica, ma le autorità hanno dichiarato lunedì che la situazione è comunque sotto controllo. Si riporta anche una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, che ha affermato che sulla base delle informazioni disponibili il rischio per la salute pubblica della popolazione generale sembra comunque essere molto basso. E c'è tra l'altro una curiosità che racconta Reuters: la peste è endemica della Siberia, luogo della prima epidemia umana preistorica conosciuta, poiché il batterio che la causa, Yersinia pestis, è presente tra i piccoli mammiferi selvatici che abitano la regione. È raro che i russi si ammalino di peste, sebbene si verifichino casi ogni anno in altre parti del mondo, in particolar modo però in Africa. Abbiamo tra l'altro un quotidiano russo, in particolar modo della Siberia, un quotidiano regionale, Liudi Baikala, dal Baikal, sì, letteralmente la traduzione di Liudi Baikala sarebbe persone del Baikal. 4 domande sulla peste, scrive Liudi Baikal: gli abitanti del Baikal hanno raccontato le informazioni più importanti che devi conoscere sull'informazione Innanzitutto, cosa è successo? Nella notte del 2 ottobre, Daria Shipilova, 28 anni, è deceduta all'ospedale di Shelekov nell'oblast di Irkutsk, lavorava come tecnico di laboratorio presso l'Istituto per la lotta alla peste di Irkutsk. Shelekov è una città di 40.000 abitanti, situata a 20 km dal capoluogo regionale. Le autorità, cosa dicono le autorità? Riporta il Yud Baikal. Baikal, la mattina del 2 ottobre, la situazione relativa alla pericolosa infezione, tra virgolette, è stata discussa in una riunione d'emergenza del governo regionale. Il 2 ottobre poi Maxim Modin, sindaco del distretto di Shelekovsky, ha annunciato sul suo canale Telegram la presenza di un'infezione sconosciuta, ha promesso di fornire maggiori dettagli e raccomandazioni su come procedere, tuttavia non ha poi fornito ulteriori dettagli. Le autorità di Baikalsk, a 125 km da Shelekov, hanno esortato la popolazione a non recarsi a Shelekov a causa della peste. Il post però poi è stato cancellato 2 ore dopo, quindi insomma non sembra esserci troppo allarme da parte delle autorità, ma comunque non si è tranquilli al 100%. Ovviamente non è così fattibile che si verifichi un'epidemia di peste oggi nel 21esimo secolo, è molto molto molto difficile. In ogni caso, alle 8:50 e 32 secondi, noi adesso facciamo 2-3 minuti di pausa, torniamo e poi concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: 8:53 e 37 secondi e torniamo con la rassegna stampa internazionale e ripartiamo dall'Asia occidentale. Saudi backed Yemeni forces expel Houthi rebels from several areas around Key Strait. Questo il titolo di Associated Press. Le milizie, lo stato dello Yemen, aiutato dai sauditi, espelle i ribelli Houthi da diverse aree chiave intorno allo stretto. Lo stretto a cui si fa riferimento è ovviamente lo stretto di Bab el Mandeb. Cosa è successo? Insomma, avevamo raccontato di qualche settimana fa dei ribelli Houthi che avevano preso forza in Yemen, riconquistando la città di Mocha, chiave intorno allo strategico stretto di Bab el Mandeb. Ma adesso le forze della coalizione a guida saudita che combatte Yemen, quindi lo stato yemenita internazionalmente riconosciuto, hanno riconquistato diverse aree chiave intorno allo stretto, in particolare la città di Mocha, strappandola ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che sono sostanzialmente, gli Houthi intende una milizia proxy iraniana. Questo l'hanno dichiarato lunedì funzionari yemeniti. Gli Houthi hanno rivendicato attacchi contro impianti petroliferi, aeroporti, basi militari saudite, in un contesto di intensificazione dei combattimenti sulla costa occidentale dello Yemen. E vediamo anche su Al Jazeera questa mattina, con il suo aggiornamento live della guerra in Iran, scrive: Yemen forces reclaim strategic port city Mocha from Houthis. Le forze yemenite riconquistano la strategica città di Mocha e l'esercito del governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, ha riconquistato la città portuale. E anche a un altro aggiornamento, Turchia e Pakistan hanno concordato un rapido dispiegamento militare nell'ambito del patto di difesa della Mecca per rafforzare la sicurezza dell'Arabia Saudita in seguito alle minacce degli Houthi alla Mecca e a Medina. Questo patto siglato tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita sta dando in qualche modo i suoi frutti, nel senso che Turchia e Pakistan si sono stretti attorno all'Arabia Saudita. Allora vediamo anche da Arab News, che sito di informazione saudita, che titola questa mattina: Arabia Saudita, Pakistan e Turchia attiveranno gli impegni di difesa collettiva a fronte delle continue minacce. I paesi infatti hanno concordato di attuare immediatamente le misure previste dall'alleanza di difesa della Mecca, concordata a seguito di una riunione d'emergenza tenutasi a Riyadh. Il tenente generale in pensione Numad Mahmud del Pakistan è stato nominato primo segretario generale dell'alleanza per un mandato di 3 anni nell'ambito degli sforzi volti a consolidarne la situazione istituzionale. Questo per quanto riguarda l'Asia occidentale e gli ultimi aggiornamenti di questa escalation della guerra che dall'Iran si è diffusa anche, che dallo stretto di Hormuz e dall'Iran si è diffusa anche all'Arabia Saudita, lo Yemen e lo stretto di Bab el Mandeb. Adesso Pakistan e Turchia si accodano all'Arabia Saudita. Per carità, non sembrano stare entrando in guerra per il momento, però cercano di dare una mano all'Arabia Saudita. In ogni caso, adesso noi ci spostiamo da quest'area geografica e torniamo in Francia, perché oltre alle proteste francesi che abbiamo raccontato negli scorsi giorni, la Francia sta affrontando anche un altro problema. Innanzitutto leggiamo da Le Monde un titolo: i blocchi scolastici e manifestazioni annunciati in tutta la Francia per un'altra giornata di proteste. Questo è l'aggiornamento in diretta di Le Monde. Gli adulti fungono da cuscinetto tra gli studenti delle scuole superiori e le forze dell'ordine su un viale a Parigi. Le forze dell'ordine manterranno le distanze dalle manifestazioni, assicura Laurent Nunez, anche se negli ultimi giorni abbiamo visto come le lamentele dei manifestanti fossero di un utilizzo eccessivo della forza. In ogni caso, parliamo di titoli di Stato francesi, lo riporta Axios, la testata americana Axios, che questa mattina parla di quest'altro problema importante che sta affrontando la Francia, una crisi importante del debito. Perché è importante questa crisi? Perché crescono i timori di un effetto contagio in Europa e oltre anche. La situazione sta suscitando paragoni con la crisi del debito sovrano che ha scosso l'UE negli anni del 2010. I rendimenti dei titoli di Stato francese stanno andando fuori controllo, l'effetto contagio sul resto dell'Europa potrebbe fortemente indebitata, si sta diffondendo rapidamente, questo ha scritto recentemente Robin Brooks della Brookings Institution. La situazione attuale, i rendimenti dei titoli di Stato stanno aumentando in tutta Europa e negli Stati Uniti, ma la situazione in Francia è comunque più grave, gli investitori chiedono rendimenti più elevati per detenere il debito francese rispetto ad esempio alle obbligazioni tedesche che sono considerate più sicure. Le pressioni si stavano già accumulando sulla Francia prima della guerra in Iran, ma il conflitto ha peggiorato chiaramente la situazione, facendo lievitare i costi energetici e rallentando la crescita economica, riporta Axios. Il governo francese sta cercando di tagliare il bilancio per rassicurare gli investitori, ma in sostanza è in una fase di stallo fino alle elezioni del prossimo anno, le presidenziali che stiamo attendendo, ed è proprio questo che rende nervosi gli investitori. La paralisi politica è il fattore scatenante, ha affermato Gianluca Benigno, professore di economia all'Università di Losanna. I mercati stanno scontando la capacità della Francia di contenere la spesa pubblica. Nel frattempo il candidato presidenziale Jean-Luc Mélenchon ha suggerito che la banca centrale del paese dovrebbe cancellare il 18% del debito francese che detiene, dicendo prendetelo e bruciatelo. E Axios scrive: un'azione del genere sarebbe come dare fuoco alla propria casa per riparare i tubi rotti, ma con l'intensificarsi della crisi del debito i responsabili politici tendono a ricorrere a idee più estreme, lo ha affermato Mitu Gulati, professoressa presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università della Virginia. È ancora presto ed è improbabile che la Banca Centrale Europea intervenga per dare una mano. Le cause della crisi attuale sono diverse da quelle di oltre un decennio fa. Ora i paesi sviluppati si sono adattati a una nuova era, dopo anni in cui hanno potuto contrarre prestiti a tassi di interesse bassissimi. E allora 9 in punto e 30 secondi, è già notizia, la rassegna stampa di RBE oggi termina qui. Ci vediamo però chiaramente domani, sempre dalle 8 alle 9. E da tra una manciata di minuti Francesco Piperis e io saremo in diretta con Oltre la Prima, dove parliamo di approfondimenti e facciamo interviste. Oggi si parlerà di legge elettorale, premi Nobel e molto molto altro. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo domani mattina dalle 8 alle 9. Ciao a tutte e tutti.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Abstaitis utribui dal classe riuscitene.
4: We, the field, the technology industry, cause significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: Sono le 9:10 minuti, 37 secondi, buongiorno, ben trovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di oltre la prima di oggi, martedì 6 ottobre 2026, qui da almeno un'ora, forse anche di più, bello splendente il nostro Jacopo Bertuglia, buongiorno Jacopo.
1: Ciao Francesco, ciao a tutte e tutti.
0: La voce oggi insomma un po' meglio, un po' peggio di ieri.
1: Io non trovo differenze rispetto a ieri.
0: È più calda, è più calda e più attoriale. 9:11 minuti, anche oggi ci concentriamo su alcune notizie che vanno oltre, come dice il titolo, insomma, di questo spazio di approfondimento, oltre le prime pagine dei giornali e sui giornali, ma anche sulle agenzie, anche in rete si sta parlando moltissimo della notizia di ieri per quanto riguarda l'Europa e per quanto riguarda in realtà uno specifico paese le cui sorti elettorali e politiche potrebbero cambiare anche un po' gli equilibri europei in futuro, perché ieri mattina lo avevamo annunciato proprio in diretta, queste ore, praticamente in diretta, Sanchez aveva annunciato e convocato le nuove elezioni per il 29 novembre e Jacopo è proprio da qui che vogliamo poi ripartire stamattina, no?
1: Sì, esatto, perché col crollo del governo socialista di Sanchez sulla casa ci sono tutta una serie di considerazioni che dobbiamo fare. Innanzitutto c'è un punto che mi preme sottolineare, ovvero che in un editoriale di questa mattina su El País si scriveva: sono state fatte più cose per la casa in 8 giorni che in 8 anni del governo Sanchez. Governo Sanchez che però Sanchez è stato al potere per 8 anni, sì, soprattutto le ultime elezioni del 2023 la casa era stato un punto centrale, però Sanchez è sempre stato molto timido su questo argomento, cosa che poi non ha pagato, insomma, fare troppi compromessi su questioni sociali, abbiamo visto, per la sinistra non paga mai in questo senso, perché poi le proteste di queste settimane, che sono partite dall'87enne Marie Carmen, si sono diffuse a macchia d'olio e hanno portato alla caduta del governo spagnolo, o meglio caduta alla dichiarazione di elezioni anticipate, perché il partito per l'indipendenza della Catalogna, Junts, non si è allineato col governo di cui teoricamente comunque faceva parte. In ogni caso le elezioni spagnole non sono una minaccia soltanto per l'equilibrio politico spagnolo, ma anche per quello europeo, in particolar modo per quello di Bruxelles, perché una sconfitta per Pedro Sanchez, scrive Politico, alla testata paneuropea, Politico Europe in questo caso, nelle elezioni anticipate in Spagna rischia di destabilizzare l'Unione Europea, mettendo i socialisti e i democratici in difficoltà a Bruxelles e spingendoli ad assumere una posizione più conflittuale. Sanchez, l'unico leader allineato al Partito Socialista, attualmente alla guida di un grande paese dell'Unione Europea, ha rappresentato un contrappeso di centro-sinistra alle decisioni di un consiglio in gran parte dominato invece dal centrodestra. I parlamentari spagnoli costituiscono infatti la più grande delegazione nazionale del partito SD al Parlamento europeo e quando Sanchez raggiunge un accordo in consiglio, gli eurodeputati spagnoli riescono solitamente a far approvare la sua posizione all'interno del gruppo, anche in presenza di opposizioni interne. Un cambio politico a Madrid sconvolgerebbe quindi questo assetto. E questo è venuto a saperlo Politico grazie a indiscrezioni interne alla coalizione di centrosinistra del Parlamento europeo. I sondaggi suggeriscono che il paese eleggerà un governo guidato dal Partito Popolare di centrodestra, che ovviamente si alleerà con il partito di estrema destra Vox. Tra l'altro, riguardo a queste elezioni c'è tutto un capitolo da aprire, però potenzialmente Sanchez al momento è sotto di 15 punti, se non vado errato, nei sondaggi, era già sotto all'epoca delle elezioni del 2023, però non così tanto sotto. Comunque lui sembra convinto al momento di poter comunque vincere, stando alle dichiarazioni che leggevo questa mattina sui vari quotidiani spagnoli. Insomma, si vedrà, probabilmente i tormentoni di questa campagna elettorale spagnola saranno sicuramente, ovviamente, la casa, bisognerà vedere ovviamente in che termini, ma saranno anche ma sarà anche per Sanchez quantomeno il cercare di arginare l'estrema destra, quindi insomma l'appello agli elettori sarà o me oppure l'estrema destra.
0: In questo momento è complicato questo passaggio, ovviamente deve giocarsela al meglio possibile. Ieri, mentre convocava le nuove elezioni per il 29 novembre, Sanchez ha detto: adesso dipende da voi decidere quale Spagna volete, no? Ed è quindi entrato subito, come dire, in campagna elettorale. Ovviamente i venti di estrema destra soffiano forti anche in, nonostante la storia, se vogliamo, degli ultimi anni in Spagna, anche nel paese iberico, per cui insomma è un passaggio questo da monitorare con molta attenzione. Noi lo faremo, perché ovviamente questo è un passaggio che, come dicevamo poco fa e lo dicevi anche tu, insomma potrebbe cambiare anche gli assetti e gli equilibri politici del futuro nell'Unione Europea.
1: Sì, anche perché il partito SD, quindi dei socialisti e dei democratici, l'alleanza progressista dei socialisti e democratici a livello europeo è comunque il secondo più grande dal Parlamento europeo, e quindi insomma c'è comunque un peso specifico, certo, importante in, da questo punto di vista. E scrive: continua politico da cui prendiamo le mosse, se Sanchez dovesse perdere alle elezioni tutte le principali delegazioni del partito alleanza progressista socialisti e democratici provenienti da Italia, Romania e Francia si troverebbero all'opposizione nei rispettivi paesi. Gli unici partiti dell'alleanza che rimarrebbero al governo sarebbero i partner minori in Germania e Austria, insieme ai socialdemocratici danesi, la cui linea dura sull'immigrazione ne limita l'influenza all'interno del gruppo. Senza un primo ministro di spicco proveniente da un grande paese dell'UE che tenga bada il partito dell'alleanza, von der Leyen subirebbe maggiori pressioni per fare più concessioni ai parlamentari già frustrati dei voti del centrodestra a fianco dell'estrema destra. Se von der Leyen continuerà a realizzare la priorità di alleanza progressista e di alleanza progressista socialisti e democratici, avrà il sostegno del gruppo, altrimenti lo perderà, ha affermato Repasi, un'alleanza formale tra il PPE spagnolo e il partito di estrema destra Vox, e ha aggiunto: ci allontanerà ulteriormente. Secondo il secondo parlamentare di alto rango, senza la presenza di Sanchez, il gruppo dei partiti socialisti e democratici avrà anche meno incentivi a scendere a compromessi, poiché avrebbe meno responsabilità nel mantenere la stabilità delle istituzioni europee. Quindi insomma ci sono molte sfaccettature da tenere d'occhio. Bruxelles si appresta a diventare un campo di battaglia tra i due principali partiti spagnoli. I parlamentari spagnoli guidano i socialisti in Parlamento, mentre i loro rivali del PP costituiscono la seconda delegazione nazionale più numerosa di quel gruppo. Le elezioni, continua politico, pesano anche sui negoziati relativi al prossimo bilancio settennale dell'UE, noto come quadro finanziario pluriennale, che Bruxelles intende concludere entro la fine dell'anno. Queste elezioni non gioveranno al quadro finanziario, lo ha affermato un funzionario della commissione, avvertendo che la Spagna rischia di temporeggiare i negoziati già tesi. Il PP e i suoi alleati cercheranno di inserire dibattiti nell'agenda del partito per mettere a disagio Sanchez, aggiunto il funzionario, rendendo probabilmente i colloqui più turbolenti. Quindi questo per avere un quadro più completo, insomma, di quello che sta succedendo in Spagna, perché non coinvolge ovviamente solo la Spagna, ma al momento in cui un paese nell'Unione Europea c'è un contesto più ampio da guardare.
0: E ricordiamo anche che Spagna e Francia attraversano momenti, diciamo, anche socialmente molto agitati. Oggi si torna in Francia in piazza per la protesta per la scuola. Ovviamente questo è un asse da osservare molto attentamente, perché sono fondamentali ovviamente per l'equilibrio dell'Unione Europea. Avevi ancora qualcosa da aggiungere?
1: Sì,
0: su questo?
1: Sì, soltanto un'analisi da citare sul Guardian, che tra l'altro è senza paywall, quindi se certo, dovrebbe interessarvi, vi consiglio di andare a leggere, di John Henley: sia in Francia che in Spagna i partiti del governo devono dimostrare di poter dare speranza ai giovani manifestanti. Questo è il titolo dell'analisi, ci si concentra molto sulla giovane età.

0: dovendo pagare l'affitto di casa, ha detto a Repubblica: io ho paura perché a me i miei genitori possono dare ancora qualcosa a livello economico, possono contribuire alla mia salute economica, al mio e della mia famiglia, ma io e i miei figli probabilmente non potrò dare nulla. E questa è una generazione che lo sente questo svantaggio rispetto ai propri genitori. In Spagna, continua l'analisi del Guardian, gli affitti sono aumentati dell'80% in un decennio. Questa è la scintilla che ha fatto scattare la reazione. In Francia le proteste sono iniziate invece in periferia, a nord di Parigi, si sono poi diffuse in tutto il paese e alimentate dalla rabbia degli studenti per un sistema scolastico sottofinanziato che, come dimostrano i dati, perpetua le disuguaglianze sociali.
1: Sì, insomma, appunto, Gionelli tra l'altro sul Guardian lo dice molto molto meglio di me. Volevo proprio dire questo, insomma, ovviamente queste turbolenze, per usare un eufemismo, inquietano e agitano i sonni dell'Europa e anche in Italia, insomma, accenderemo un faro nei prossimi giorni anche sulla questione della casa, sulla questione anche delle diseguaglianze e della povertà ancora una volta, e insomma proveremo a farlo da questi microfoni. Intanto, insomma, questo per adesso è il focus sulla Spagna, sulla Francia, che attenzioneremo, ma intanto alle 9:21 minuti e 22 che scattano in questo preciso istante, un passaggio musicale, c'è Arlo Parks, Get Go.

0: Arlo Parks, ti piace Arlo Parks, Jacopo Bertuglia? Mi pare di sì, no? Get Go.
1: Mi piacerebbe potertelo dire.
0: Certo, sabotaggio.

0: Edo, era da un po' che non ti sabotavo.
1: No, invece
0: Ambiguous Desire, meravigliosa Arlo Parks, vero? Insomma, è dentro il nostro roster di preferenze primarie. 3 aprile 2026 il disco pubblicato da Transgressive Records. Forse siamo alle battute finali, boh, chi lo sa, sulla nuova legge elettorale. Insomma, veniamo ai fatti di casa nostra. E da dove vogliamo ripartire? A che punto è, diciamo, il cammino verso questa ipotetica nuova legge elettorale? Jacopo,
1: allora,
0: Bertuglia.
1: Oggi a mezzogiorno e 10 circa, se non, no, dovrebbe essere proprio mezzogiorno e 10. Dovrebbe essere mezzogiorno e 10. Non so chi faccia il calendario alla camera, però. A mezzogiorno e 10 si voterà su due sostanzialmente articoli della legge elettorale. Si voterà con fiducia, lo abbiamo spiegato oggi in rassegna stampa, certo. Uno stratagemma del governo per far andare le cose più lisce e più spedite, e sostanzialmente anche per poter controllare i propri dopo il panico preferenze in cui c'era stato, insomma, tutto il dilemma dei francotiratori. In ogni caso si vota, come hai detto bene tu prima, Francesco, si arriva alle battute finali di questa legge elettorale, in un caso o nell'altro, sia che passi o che no. Comunque dopo questa settimana ne sentiremo o parlare tantissimo, perché sarà stato il motivo per cui è caduto il governo Meloni, oppure semplicemente renderemo conto del fatto che è passata, dobbiamo accettarlo e fine così. Però in ogni caso
0: ed entrare definitivamente in campagna elettorale,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto
0: per adesso è ancora carsi sotterranee, però
1: esatto, questo è dalla legge elettorale parte il conto alla rovescia, tant'è che già oggi si leggeva sulle prime pagine dei giornali delle dichiarazioni di Malan che parlava di elezioni già a maggio, e di un retroscena in cui la premier si fosse arrabbiata con lui per questa dichiarazione fatta pubblicamente. In ogni caso c'è una domanda da cui prendere le mosse: c'è un rischio che la nuova legge elettorale sia incostituzionale? Questa domanda se l'è fatta il Post, non solo, se la sono fatta le opposizioni, per cui molti, la risposta tra le opposizioni è sì, la legge elettorale è incostituzionale per le opposizioni, però la questione è molto complessa, le questioni sono varie, e la più consistente, l'argomentazione più consistente che portano le opposizioni riguarda l'obbligo della raccolta delle firme per i partiti più piccoli, norma introdotta al Senato in sostituzione di un'altra regola che aveva sempre lo scopo di evitare l'eccessiva dispersione del voto, in ogni caso soprattutto in un paese come il nostro caratterizzato da tanti partitini piccoli. Questa legge elettorale funziona così: alla coalizione che arriva prima, scrive il Post, ottenendo almeno il 42%, viene attribuito un premio, 70 deputati e 35 senatori, così da garantire una maggioranza parlamentare ampia e stabile. Secondo l'impianto iniziale, se una lista di una coalizione non avesse raggiunto il 3%, non si sarebbe dovuto tener conto del suo risultato per l'assegnazione del premio. La norma era parsa eccessivamente selettiva e quindi dal Quirinale, in maniera molto discreta, e sono state avanzate alcune obiezioni. La destra, il governo, ha deciso di rimuoverla, quindi mettendone un'altra. Per tutti i partiti che non sono rappresentati in Parlamento all'approvazione della legge sarà necessario raccogliere almeno 6.000 firme, non più 1.500 come è stato finora, ma non 6.000 firme in totale, in ciascun collegio plurinominale, cioè in ognuna delle suddivisioni territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale, spiega il Post. E quindi è un po' come se si fosse ribalzato il principio: anziché escludere a posteriori le liste che non raggiungono un certo consenso, si fa una selezione molto severa prima di ammetterle alla competizione elettorale. E inizialmente si racconta anche sul Post che si era pensato 9.000 firme, poi si era abbassato. Ma anche questa riformulazione a 6.000 firme è comunque molto molto impegnativa, perché per di più il numero totale di firme necessario a livello nazionale per tutti i partiti è di almeno 294.000, una cifra superiore ai voti ottenuti nel 2022 anche da alcuni partiti che ora sono presenti in Parlamento. 294.000 firme è molto, è una cifra veramente alta. La legge prevede che i partiti che sono già rappresentati in Parlamento, anche solo da una piccola componente in una soltanto delle due camere, dovranno raccogliere solo 1.500 firme per collegio. Quindi ad esempio Futuro Nazionale, che ha dei parlamentari al momento perché hanno fatto cambio di capanna, in qualche modo.
0: Sì, interessante cambio di capanna.
1: Non dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. In ogni caso, secondo i critici, tutto questo meccanismo introduce una sorta di soglia di sbarramento occulta che discrimina troppi partiti e per questo potrebbe essere ritenuta una norma incostituzionale. C'è anche poi un altro punto, racconta il Post, che è quello della conoscibilità del candidato, che su questo punto la Corte Costituzionale si è espressa con nettezza, dice il Post, fino ad arrivare a dichiarare illegittimo il cosiddetto Porcellum, cioè la legge elettorale promossa dal governo di Silvio Berlusconi nel 2005. Per la Corte l'elettore deve essere messo in grado di capire con chiarezza chi sta contribuendo a eleggere attraverso il proprio voto. Lo Stabilicum rimuove i collegi uninominali ma introduce le preferenze. Quindi nella legge elettorale in vigore i collegi uninominali invece sono quelli in cui si sfidano direttamente i singoli candidati, chi ottiene più voti degli altri vince l'unico seggio in palio. Il problema è che queste preferenze vengono introdotte in forma molto attenuata, con una formula molto particolare scelta da Meloni. In ogni collegio ci sarà un capolista bloccato indicato dal partito, perciò l'elettore votando quella lista vota soprattutto quel candidato e qui sostanzialmente sta il problema, perché in tutti i casi e per quasi tutti i partiti tranne quelli più grandi gli unici eletti sarebbero proprio i capilista, e questo, secondo chi critico con questa riforma, limiterebbe in parte l'effettiva libertà di scelta degli elettori. Insomma, sono tutti dubbi che alleggiano, insomma, su questa legge elettorale. Ce ne sono anche altri, però adesso sono 9:32:03, possiamo fermarci un attimo per il GR di Popolare Network e magari facciamo ancora un cappello finale dopo il GR.
2: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo hanno detto le autorità locali. Una delle due navi è affondata e l'equipaggio risulta disperso. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. È stata convocata una riunione d'emergenza. Nelle ultime settimane i russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche nel Mar Nero.
5: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca, sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali ci sono almeno due vittime, oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia nel sud, 5 feriti, tra loro due operatori della Croce Rossa.
4: Se il Partito Popolare otterrà un buon risultato non avrà bisogno di allearsi con forze radicali. È il commento del presidente del Partito Popolare Europeo Weber commentando la situazione politica in Spagna. Ieri il primo ministro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate e al momento i sondaggi danno in testa proprio i popolari, che però nel caso potrebbero aver bisogno dell'estrema destra di Vox per governare.
5: Oggi alla Camera dei Deputati i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, poi giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. Per le opposizioni mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo alla democrazia. Il centro-sinistra però si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi contro la nuova legge elettorale, che verranno depositati nei tribunali distrettuali. Saranno poi i giudici a sollevare le questioni di costituzionalità alla Consulta.
4: A Palermo un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali ai danni dell'ex compagna. L'uomo nel 2020 era stato condannato ai domiciliari per violenze e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Dopo aver scontato la pena, l'uomo ha riallacciato i rapporti con la vittima, rassicurandola sul suo cambiamento, ma poco dopo sono riprese le prevaricazioni, culminate in un'aggressione nei confronti della vittima, che sotto minaccia di un coltello è stata costretta con la forza ad avere rapporti sessuali.
5: A Marigliano, provincia di Napoli, questa mattina la polizia ha sequestrato 30.000 litri di benzina di contrabbando. Si tratta di miscele illegali di carburante create manipolando chimicamente o combinando gasolio regolare, oli lubrificati e composti organici. Il materiale è stato trovato a bordo di un camion, due le persone denunciate.
4: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Assito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano il traffico è rallentato per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per traffico intenso si rallenta fra Castagnito e Guarena in direzione Cuneo. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: minuti e 2 secondi, bentornati a Oltre la Prima, il nostro spazio di informazione e approfondimento su RB Radio e TV. Prima nell'ultimo passaggio musicale c'erano i Kasabian con questa Super Powers, una novità da Act 3, il disco uscito per Columbia e Sony Music il 4 settembre scorso. Prima del GR di Popolare Network, Jacopo, eravamo rimasti sospesi intorno alla riforma della legge elettorale, alla nuova legge elettorale. Avevamo ancora un paio di elementi da sottoporre ai nostri ascoltatori e spettatori, no?
2: Esatto, perché avevamo già parlato di due problemi che potrebbero portare questa legge elettorale a essere dichiarata incostituzionale, anche se di nuovo sono soltanto dubbi, non c'è nessuna certezza, certo, eccetera. Che sono, abbiamo detto, firme dei partiti più piccoli, che potrebbe esserci una soglia troppo alta per i partiti più piccoli, mettendo una soglia di sbarramento occulta, e poi abbiamo detto queste preferenze in forma attenuata che potrebbero portare un elettore a non essere conscio al 100% di a chi sta andando il proprio voto. Beh, ci sono altre due problematiche. Uno riguarda il premio di maggioranza. Di fatto il premio viene assegnato sulla base di un unico listone messo insieme dalle coalizioni su base nazionale. Questo significa che le coalizioni si accorderanno prima del voto sulla composizione dei 70 deputati e dei 35 senatori. In caso di vittoria questi verrebbero automaticamente eletti in blocco. Questo meccanismo però sarebbe in palese violazione del principio della conoscibilità dei candidati stabilito dalla Corte, e questo è un nodo chiave, perché per questo il governo ha deciso di spacchettare il listone. In ogni collegio verrebbero proposti fino a 6 nomi tratti da quell'unico elenco nazionale sulla base della circoscrizione elettorale di riferimento. Si tratta di un espediente solo formale, perché il listone comunque rimane unico, stilato a livello nazionale. Poi però su ogni scheda verrebbero riportati solo i 6 candidati che verrebbero virtualmente attribuiti a quel certo territorio. E insomma, una ripartizione, scrive il Post, di comodo, fatta appunto per evitare sanzioni da parte dei giudici costituzionali, e bisognerà dunque capire se per la Corte questo accorgimento è sufficiente. Un ulteriore dubbio riguarda poi il voto all'estero. Per il Senato la maggioranza ha stabilito di accorpare le 4 circoscrizioni attualmente esistenti, che sono Europa, America Meridionale, America Centrale, Settentrionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide, in un'unica circoscrizione mondo, molto, molto generica. E questo potrebbe rendere pressoché impraticabile per un candidato sostenere una campagna elettorale che lo porterebbe a dover girare l'intero globo terraqueo. E, infine,
1: potrebbe essere il sogno di Donald Trump.
2: Ecco. Infine c'è una questione di genere. La legge elettorale modifica le attuali norme introdotte nel 2017 e riduce sensibilmente le tutele della rappresentanza parlamentare femminile, e questo è anche un nodo chiave e molto importante, anche certo, molto particolare per essere il primo governo guidato da una donna. In particolare lo Stabilicum non prevede che ci sia almeno il 40% di candidate tra i capilista, cioè tra i candidati con più alta possibilità di essere eletti, e rende più macchinoso i meccanismi per riequilibrare le composizioni dei parlamentari sulla base del genere. Secondo varie simulazioni il numero di deputate e senatrici si ridurrebbe drasticamente: dall'attuale 33% si scenderebbe intorno al 15-20%, e anche per questo, secondo alcuni esperti, potrebbe essere ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale. Quindi 5 punti in totale, e abbiamo visto essere quindi le firme dei partiti più piccoli. Poi abbiamo parlato del voto all'estero, abbiamo parlato della questione di genere, il problema che riguarda il premio di maggioranza. Insomma, diversi punti, questi 5 punti ritorneranno, li sentirete ancora, certo. Noi li terremo presenti, e quando parleremo di legge elettorale nei prossimi giorni e forse anche nei prossimi mesi.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi ovviamente ci affideremo anche a qualche esperto costituzionalista, anche per farci orizzontare, farci comprendere ancora un po' po' meglio uno di quei temi, questo, e mi permetto di aggiungere, così come la riforma sulle pensioni, diciamo, sono sempre questi misteri davvero gloriosi.
2: Perché la stanno usando?
1: Lo stanno usando, assolutamente. Sto cercando di capire come funziona e se ci sono delle finestre da cui buttarsi, diciamo. Detto ciò, insomma, dopo questa battuta molto stupida, allora ci concediamo un passaggio musicale che dal mio punto di vista ha un titolo anche bellissimo. Questi sono gli Editors, Smokers Outside the Hospital Doors.

0: Editors, Smokers Outside the Hospital Doors, da End as a Start, disco uscito per Kitchenware Records a giugno del 2007. Allora, questa è la settimana dei premi Nobel e si è cominciato ieri con il premio Nobel per la medicina. Intanto vi portiamo sul sito di Rai News per inquadrare il premio Nobel. La settimana dei Nobel, si leggeva ieri, comincia la settimana dei Nobel, si è partiti ieri con la medicina, sarà poi la volta di fisica e chimica, dopo i Nobel scientifici, l'8 ottobre si passerà alla letteratura, sabato 10 alla pace, lunedì 12 chiuderà l'economia. Compie 125 anni il premio più ambito del mondo, assegnato a partire dal 1901 per volere di Alfred Nobel, il chimico svedese che inventò la dinamite. Nonostante la ricerca scientifica sia ormai gestita da vaste organizzazioni come il CERN di Ginevra, il regolamento del Nobel prevede che il premio venga assegnato a individui. Fa eccezione il Nobel per la pace, che finora ha premiato 28 organizzazioni. Prima di arrivare al premio, al primo assegnato, che è quello per la medicina, intanto oggi si assegna il Nobel per la fisica, dove le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quella dei materiali che controllano la luce. In questo caso, si legge ancora su Rai News, tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli Stati Uniti. Fra le altre candidature, le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica, i nuovi materiali per chip sensori. Si diceva del Nobel per la medicina, che ha inaugurato e ha aperto la settimana del Nobel, dei Nobel 2026. Deseret, Ekman e Nagel vincono il premio Nobel per la medicina. Per la fisiologia, la medicina 2026 va a Carl Deseret, come dicevamo, Peter Ekman e George Nagel hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi. Per i tre vincitori un premio da 12 milioni di corone svedesi da dividere tra tutti e tre, cioè circa 1.065 milioni di euro, cioè sono un sacco di soldi. Vedo Jacopo che dietro la copertina di Sky, diciamo dietro la patina di Sky TG24 da cui leggiamo, c'è una tua come dire, impressione di sorpresa.
1: Comunque
0: di...
1: sono 355 milioni di euro.
0: Sì, va bene, ma sono bruscolini. Torniamo ancora su Sky TG24. Ekman e Nagel, spiega il sito ufficiale del premio Nobel, scoprirono la Chalner-Rhodopsin, la canalorodopsina. Insomma, leggo quello che trovo scritto, ma insomma, ovviamente ne capisco praticamente niente. Una proteina dalle proprietà uniche in un'alga unicellulare. Si accorsero che indipendentemente dal tipo di cellula in cui inserivano la proteina, quelle cellule diventavano sensibili alla luce. Qui si allaccia anche il lavoro di Deseret, che introdusse il gene nelle cellule nervose dei ratti. Illuminando le cellule con una luce blu riuscì ad attivare un segnale nervoso. In seguito fece funzionare questo interruttore controllato dalla luce per le cellule nervose anche nel cervello di topi vivi. Questo metodo per controllare i segnali nervosi attraverso la luce è oggi chiamato optogenetica e ha rapidamente acquisito un impatto globale. Il premio Nobel spiega che è proprio grazie all'optogenetica che i ricercatori hanno potuto individuare i circuiti neurali che regolano specifici ricordi, emozioni e comportamenti rilevanti per le patologie neurologiche e psichiatriche. Sul piano pratico, in ambito clinico, questo metodo viene utilizzato ad esempio con l'obiettivo di ripristinare la vista nelle persone con deficit visivi.
1: Sì, è da un articolo di Focus, dato che né io né Francesco siamo chiaramente candidabili a un premio Nobel di questo tipo, ci facciamo spiegare da Focus che cosa effettivamente è l'optogenetica, che cosa permette di fare. Scrive Focus che l'optogenetica permette di mappare il cervello con una precisione che un tempo sarebbe stata inimmaginabile. Nel corso del XX secolo i neuroscienziati hanno iniziato a chiedersi quale aree del cervello presiedessero le diverse funzioni, ma i metodi per comprenderlo non permettevano di risalire a una relazione di causa-effetto. Non si poteva asserire, per esempio, che una certa tipologia di cellula nervosa causasse un determinato comportamento. La comprensione del funzionamento del cervello somigliava pertanto a, non si sapeva nel dettaglio a come funzionasse. E scrive ancora Focus: la comprensione del funzionamento del cervello somigliava pertanto a una fotografia sfocata. L'optogenetica ha cambiato la nostra comprensione del cervello perché permette di controllare le cellule nervose con la luce. Usando questa tecnica, gli scienziati sono oggi in grado di rilevare quali circuiti neurali governano comportamenti, ricordi, sensazioni rilevanti dal punto di vista neurologico o per chi studia le malattie psichiatriche. Dunque l'optogenetica ha una rilevanza chiave nelle neuroscienze perché permette di comprendere come funziona il cervello nel dettaglio, ma si sta rilevando fondamentale anche dal punto di vista clinico. Per esempio è stata usata per ripristinare parzialmente la vista in persone affette, come diceva anche prima Francesco, ritenite pigmentosa, perché ha permesso di modificare le cellule retiniche dei pazienti per renderle sensibili alla luce.
0: E allora, si diceva ancora della settimana dei Nobel, torniamo ancora su Rai News, perché poi mercoledì, domani, si assegna il Nobel per la chimica. Le candidature comprendono le particelle lipidiche utilizzate nei vaccini di ultima generazione, i sequenziatori di DNA più avanzati, i meccanismi che regolano il funzionamento delle cellule, il rilascio controllato dei farmaci e l'optogenetica, appunto, che studia le cellule con endogenetica e ottica. L'8 ottobre, in un territorio un po' più proprio, diciamo, è il Nobel per la letteratura, viene assegnato la letteratura. Le previsioni puntano invece sulla cinese Kang Xue, il giapponese Haruki Murakami. Tutti gli anni, da un po' di anni, Murakami viene candidato, io mi auguro sia l'anno giusto. L'australiano Gerald Murnan, ancora il grande americano Thomas Pynchon e la messicana Cristina Rivera Garza, che vive e lavora negli Stati Uniti. Il 9, e qui ovviamente la nostra attenzione diventa ancora più forte, il Nobel per la pace. Tra i candidati al Nobel per la pace ci ricordiamo anche che questo comitato per l'assegnazione del Nobel aveva accarezzato l'ipotesi agghiacciante l'anno scorso, ti ricordi, Jacopo?
1: Sì, ma poi alla fine, Nobel, in qualche modo,
0: a Donald Trump se l'è preso lui,
1: in qualche modo gli è arrivato,
0: se l'è autoassegnato. Esatto. Tra i candidati Nobel per la pace, la Stazione Spaziale Internazionale è rimasta l'unico luogo dall'inizio della guerra in Ucraina in cui russi e americani hanno continuato a collaborare fra le 287 candidature presentate. Fra i candidati per la pace, l'unità di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte di Giustizia Internazionale, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, ovvero Francesca Albanese. Fra le altre candidature, quella dell'attivista ucraino per i diritti dell'infanzia Mykola Kuleba e l'organizzazione Save Ukraine, passando per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e torna come la peperonata quello statunitense Donald Trump, accompagnata da un forte entusiasmo anche la candidatura dei bambini di Gaza, ma non si tratta di una candidatura formale in linea con le regole del comitato per i Nobel. Lunedì 18 si chiude con l'economia, che con la premiazione,
1: lunedì
0: appunto
1: 18.
0: Lunedì 12 ottobre, ho detto 18.
1: 18, sì.
0: Sono già avanti. Tra le candidature più citate, David Autor, Larry Katz e Kevin Murphy per le analisi del rapporto fra società, tecnologia e mercati, Ariel Paix per l'analisi delle dinamiche di mercato e Susan Atey per avere coniugato la tecnologia alle analisi economiche. Il Nobel e le donne, allora, questo squilibrio, vogliamo chiudere su questo interessante che pone all'attenzione Rai News. Il bilancio storico dei riconoscimenti resta segnato da un forte squilibrio di genere. Sono state premiate 990 persone e 28 organizzazioni, alcune più volte, ma le donne rappresentano appena il 6,9% dei vincitori. Delle 68 premiate, oltre la metà ha ricevuto il Nobel negli ultimi 20 anni ed è una donna a detenere il primato di Oscar, vincitrice più giovane, la pakistana Malala Yousafzai, insignita del Nobel per la pace nel 2014 a 17 anni. Marie Curie resta invece l'unica persona premiata in due diverse discipline scientifiche, la fisica nel 1903 insieme al marito Pierre Curie e a Henri Becquerel, la chimica nel 1911. Anche la figlia Irène Joliot Curie vinse il Nobel per la chimica nel 1935 insieme al marito Frédéric Joliot. Poi continua ancora il racconto su chi li ha rifiutati nella storia, molto interessante, tra cui anche Jean-Paul Sartre, ma insomma potete leggere Boris Pasternak, addirittura potete leggere il tutto su rainews.it, mentre scattano in questo momento, caro Jacopo Bertuglia, le 10, siamo in coda a Oltre la Prima.
1: Siamo in coda, io vi saluto, torniamo domani dalle 8 con il comparto informativo di RBR Radio e TV con la rassegna stampa e già notizia, dalle 8 fino alle 9, dalle 9 alle 10 Oltre la Prima, come ormai ripetiamo da un po' di settimane a questa parte, poi dalle 10 fino alle 11 almeno due pagine al giorno la rassegna stampa culturale di RBE con il lavoro preziosissimo di Francesco Piperis. Tutte le volte non perdi occasione di, e allora fammi per una volta tendere la mano, perché io non so mai cosa rispondere, quindi questa volta ti troverai in imbarazzo tu.
0: Sono fortemente in imbarazzo, ma ti ringrazio.
1: Alle 10 in punto e 45 secondi, allora io vi saluto, vi lascio nelle mani di Francesco Piperis, ascoltiamo la nostra fantastica sigla, ciao a tutte e tutti, a domani.
0: E a noi ci vediamo tra pochissimo, ciao Jacopo, a domani.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:04 minuti e 48 secondi, bentornati in diretta su RBE Radio e TV per la nostra trasmissione di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti e vi terrà compagnia con le notizie dalla terza pagina di alcuni dei giornali a nostra disposizione, di alcuni siti web, di alcune riviste, di supplementi culturali, fino alle 11, come sempre, anche a cadenzare il nostro ritmo, il nostro racconto, c'è sempre la musica. E prima della sigla di Almeno due pagine al giorno c'erano i Dry Cleaning, che sono tornati a inizio anno con il nuovo disco Secret Love. Abbiamo ascoltato Joy, disco pubblicato da 4AD il 9 gennaio scorso. Voglio fare intanto con voi un recupero, uno di quelli che facciamo nei primi giorni della settimana, dai giornali e dalle riviste del fine settimana, una notizia che arriva, una storia che arriva da Repubblica di sabato 4 ottobre. L'onda verde sulle città, più alberi per ogni abitante, un'oasi di 33 metri quadri, un pezzo a firma Elena Dusi. In un decennio ne abbiamo guadagnati 1,4 a testa. Dopo l'estate la sensibilità è cresciuta anche tra i sindaci, ma c'è ancora molto da fare. 20.000 alberi entro il 2027 promette il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, rivendicandone altri 74.000 piantati da inizio mandato. Il più grande piano di rinverdimento d'Europa, annuncia Pierfrancesco Maiorino, arricchendo il suo programma elettorale per Milano con 2,5 milioni di piante. Guai a chi pensa che questa amministrazione non abbia sensibilità botanica. Si è indignato una settimana fa il sindaco di Palermo Roberto La Galla, accusato di mettere a rischio alcuni alberi per far posto al tram. Annunciato a giugno, il piano Torino cresce nel verde e nella salute prevede di rinverdire i viali cittadini. Entro la primavera del 2029 anche a Firenze saranno inaugurate le 10 strade verdi. Lo promette Sara Funaro prima della scadenza della sua giunta. Il verde, complice l'estate intollerabile, è diventato un valore. Gli amministratori hanno capito la sua importanza per i cittadini e questa è una novità, riflette Francesco Ferrini, che insegna arboricoltura urbana all'Università di Firenze e collabora con l'associazione romana Daie de Alberi. L'aspetto interessante è che una chioma ha bisogno di 20 o 30 anni per crescere. Un albero è un progetto a lungo termine che va oltre le scadenze elettorali, scrive Elena Dusi sulla Repubblica sabato. Di verde urbano le città italiane hanno un gran bisogno. Secondo il rapporto Istat del 2025, che riporta i dati del 2024, ogni abitante di un capoluogo di provincia ha a disposizione 33,3 metri quadri di spazio alberato. Erano 31,9 nel 2011, solo due terzi però sono fruibili, il resto ricade in zone recintate o protette. Anche il PNRR ha dedicato il nostro paese 330 milioni per mettere a dimora 6,6 milioni di alberi. L'obiettivo è stato poi ridimensionato a 210 milioni per 4,5 milioni di alberi in 14 città metropolitane. Anche se viene classificato come raggiunto, la Corte dei Conti ha messo in rilievo ritardi e mancanze e si legge: quasi tutte le municipalità hanno piantato in vivaio semi invece di collocare piante già cresciute nei luoghi prescelti. Anche il sindaco di Roma è stato criticato perché alcuni dei suoi alberi non hanno attecchito. In piazza Risorgimento, accanto al Vaticano, le piante in vaso inaridite dall'AFA sono state ripiantate una seconda volta in piena estate. Da allora il comune ha aumentato le irrigazioni, ma non basta. basta innaffiarle, spiega Ferrini. Per le piante la città è un ambiente difficile, soprattutto se la cementificazione avanza. Ne mancano i vandali che le tagliano di fronte al proprio ristorante o negozio. Nonostante gli sforzi di molte amministrazioni, il verde cittadino non riesce a perdere la sua tonalità di chiaroscuro, difficile, chiedo scusa, anche da misurare. L'impegno dei sindaci c'è, ma il percorso è all'inizio. Ci vorrà tempo prima che i progetti di oggi diano frutti, commenta Luigi Ricci, direttore del Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela Ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale. Un criterio per capire se un quartiere è abbastanza ricco di vegetazione è stato suggerito nel 2023 dal botanico olandese Cecil Congenendijk. La sua regola del 3-30-300 prevede che chiunque debba vedere attorno a sé almeno tre alberi. Abiti in un quartiere in cui il 30% dello spazio pubblico è verde e possa raggiungere un parco percorrendo meno di 300 metri. Leonardo Bartassello, ricercatore del Joint Research Center, ente scientifico della Commissione Europea, ha coordinato una ricerca pubblicata ad aprile da Nature Communication che dà i voti a 862 città europee in base alla regola del 3-30-300. La legge sul ripristino della natura della Commissione prevede che il verde urbano non receda da qui al 2030 e aumenti a partire da quella data, ma contare gli alberi delle città non è facile. Noi abbiamo usato le osservazioni satellitari combinate con l'intelligenza artificiale. La classifica segue molto l'andamento della pioggia. Le città del nord Europa sono più verdi di quelle del sud Europa. Nel nostro paese, Varese, dove la piovosità è fra le più alte d'Italia, raggiunge quasi i livelli di Svezia e Finlandia. Nella maggioranza delle città europee la regola di Kjondik pone l'asticella troppo in alto. Solo il 15% degli abitanti vive in luoghi che rispettano le tre condizioni, mentre il 21% non raggiunge neanche un obiettivo. Il più impervio dei tre è quello del 30%. Nei centri storici non sarebbe raggiungibile neanche mettendo alberi sui tetti, ammette Ferrini. Nel primo criterio eccelle Varese, dove il 78% dei suoi cittadini ha almeno tre alberi attorno a sé. Nel secondo Genova, Perugia e Trieste sono fra le poche a raggiungere il 50%. Il terzo punto vede in testa Varese e le grandi città del centro-nord. La ricchezza di alberi pone anche un criterio di giustizia sociale. Secondo Nature Communication, alti livelli di verde urbano sono associati a quartieri più benestanti. Strade ricche di vegetazione, con parchi e giardini vicino casa, fanno salire il valore delle case. Le zone della città meno abbienti sono anche quelle più povere di vegetazione e dove fa più caldo, fanno Bertassello. Oltre a piantare molti alberi bisognerebbe anche capire dove servono di più. Questo si legge sulla Repubblica di sabato, e però insomma ci sono notizie assolutamente in controtendenza che ci preoccupano moltissimo, come la vicenda, l'avrete seguita sicuramente e se siete particolarmente sensibili rispetto al verde urbano, la questione del Bosco Spizio, questo bosco naturale che si è riappropriato di uno spazio in Emilia-Romagna, è stato sgomberato. Insomma, gli attivisti, le famiglie, la comunità locale che stava difendendo questo luogo dove molti animali hanno creato un ecosistema, le loro tane e i loro luoghi, è stato sgomberato qualche giorno fa, anche con la forza. Sono stati distrutti, uccisi animali e tagliati già molti alberi, il tutto per cosa? Per lasciare spazio alla costruzione di un progetto enorme dell'ennesimo supermercato, il Conad, con una struttura multi servizi. Come si legge su italiachecambia.org, dopo lo sgombero e l'abbattimento degli alberi accelera il boicottaggio di Conad. Intanto però è stato dato anche il foglio di via alle persone che si erano messe di traverso e che sono state portate via con la forza, per dire no a questo ennesimo scempio, questa vergogna rispetto ad uno spazio naturale vitale, soprattutto dopo un'estate ferocissima anche in Emilia-Romagna. Sono le 10:14 che scattano in questo preciso istante. C'è Bob Marley, Sun is Shining.

Sun is Shining di Bob Marley, finito dentro il disco Kaya del 1978 pubblicato da Tuff Gong Island, ma in realtà è un pezzo che arriva da un po' più lontano, dal 1973, in un disco che si chiamava African Herbsman dei Wailers con Bob Marley, pubblicato dalla Trojan Records. 10-19 minuti e 20 secondi, vi porto sulla terza pagina della stampa di oggi. Anna Foa al Premiolino, storia e giornalismo legati. La storica è stata premiata ieri sera per la capacità di raccontare la complessità del presente. Si legge nel pezzo, afferma Francesco Moscatelli: come storica credo che ci sia un forte legame fra la mia professione e il giornalismo, soprattutto oggi. Anna Foa lo ha detto ieri sera al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove ha ricevuto il Premiolino, il più antico premio giornalistico italiano, giunto alla 66esima edizione. Il riconoscimento le è stato assegnato per la qualità dell'informazione, il rigore e la capacità di raccontare le complessità del presente. Mi sono davvero resa conto dell'importanza di questo legame scrivendo i miei articoli per la stampa, ha spiegato Anna Foa, che è stata anche la prima volta che ho scritto su un giornale di temi di attualità e non solo sulle pagine culturali. Da qui il richiamo di grandi maestri, a cominciare da Hannah Arendt. Mi sono ricordata

Benedetta Tobagi consegna il premiolino ad Anna Foa. Chiudo questa parentesi dandovi un appuntamento. La settimana prossima, ovvero il 15 di ottobre, Anna Foa sarà ai nostri microfoni, sarà nostra ospite all'interno di Oltre la Prima a partire dalle 9:05 per conversare con me, con Jacopo Bertuglia, sui suoi ultimi due libri, intanto Il suicidio di Israele, che le è valso anche la vittoria del premio Strega per la saggistica l'anno scorso, e poi anche Mai più, due titoli pubblicati dall'editore La Terza. Ebbene, il 15 ottobre, quindi la settimana prossima, giovedì prossimo, a partire dalle 9:05, Anna Foa sarà ai nostri microfoni per conversare intorno ai suoi due lavori, e poi ovviamente anche si allargherà il discorso sul presente, sulla situazione internazionale. Faremo un focus molto molto forte, dedicato al genocidio in Palestina e anche a Israele. Sono le 10:22 minuti e 42 secondi, ci sono i Lime Garden, questa è 23. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Lime Garden con 23 da Maybe Not Tonight, pubblicato da So Young Records quest'anno. Allora, ci occupiamo di grandi eventi legati alla letteratura, al mondo dell'editoria, e allora torna la Bookmesse di Francoforte. Vi porto sulla terza pagina della Repubblica oggi. A Francoforte niente censure, autori umani. Si apre la Bookmesse, l'evento editoriale più importante del mondo, e parla Jürgen Boss alla sua guida. I libri sono la democrazia, il virgolettato nel catenaccio del pezzo, che è anche un'intervista realizzata per la Repubblica quest'oggi da Raffaella De Santis. Il pezzo ha

0: questo attacco per Jürgen Boss, che la guida da 21 anni. L'edizione della Buchmesse che si apre domani a Francoforte non è come le altre, sarà l'ultimo anno da presidente e CEO della fiera editoriale più grande e importante al mondo. Non sembra scosso, anzi sembra più rilassato del solito. Forse stare a un bivio lo rende più libero di parlare. Boss è venuto in Italia per partecipare all'evento sulla sostenibilità nell'editoria organizzato dal gruppo Feltrinelli al Museo Maxi di Roma. Tra poche ore si aprirà l'edizione numero 78 della Buchmesse. Boss è raffreddatissimo, non rinuncia però a ripercorrere con Repubblica il senso di un ventennio che ha visto la fiera trasformarsi e inserire svariati dibattiti sull'intelligenza artificiale. In fondo la fiera per Boss, 44enne, quando nel 2005 prese le redini dell'evento, rappresenta una fetta consistente della sua vita. È stato un matrimonio a tratti movimentato, poiché tra gli stand non passano solo libri ma anche pezzi di storia e attualità. Molti panel negli ultimi anni riguardano l'intelligenza artificiale. È davvero una minaccia così grande per il mondo dei libri? Chiede Raffaella De Santis al direttore della Buchmesse, che risponde: sono due le direzioni principali su cui muoversi, pagare i diritti d'autore e dichiarare quali contenuti sono stati prodotti con l'intelligenza artificiale. Per il resto non dovremmo certo negarla, fa parte del nostro futuro. Di recente, incalza Raffaella De Santis, è diventata un caso in Francia l'esclusione dal premio Goncourt di Telisson Aurelien, accusato di aver scritto il suo libro con l'aiuto dell'IA. Trovo il caso molto strano, risponde Boss, anche perché Aurelien ha negato di aver mai utilizzato l'intelligenza artificiale. Personalmente tenderei a fidarmi dell'autore fino a prova contraria. Mi lasci aggiungere una cosa, dice Boss: usare l'intelligenza artificiale per stabilire se qualcosa è stato prodotto dall'intelligenza artificiale è quantomeno paradossale. È vero che andò per la prima volta alla Buchmesse 14enne accompagnato da uno zio libraio? La mia famiglia ha una storia lunga, circa 300 anni, erano ugonotti provenienti dalla Francia, si spostarono a Vienna, Zurigo, Stoccarda, tornarono a Vienna e poi finirono vicino a Basilea, spesso seguendo i libri. L'ultima libreria di famiglia fu fondata alla fine dell'Ottocento, credo nel 1878, vicino a Basilea. Mio zio mi portò per la prima volta a Francoforte nel 1975 e oggi sono l'ultimo della famiglia che lavora ancora con i libri, l'ultimo libraio. Chiede ancora Raffaella De Santis: lei ha progressivamente trasformato la Buchmesse da fiera prevalentemente commerciale in forum mondiale sulla libertà d'espressione. È stato un modo per adattarla ai tempi, visto che i diritti si vendono ormai online? I libri, replica Boss, hanno certamente un aspetto commerciale, industriale, legato al mercato, ma hanno anche un aspetto culturale e un aspetto politico. Sono oggetti fisici e allo stesso tempo immateriali. La capacità di leggere è una condizione necessaria per la democrazia e per poter partecipare attivamente alla società. Pensa che oggi la libertà di espressione sia minacciata? È minacciata nei sistemi totalitari, naturalmente, ma esiste anche un'altra minaccia che, secondo Boss, è molto pericolosa: l'autocensura, che può essere persino più pericolosa. Raffaella De Santis invita Boss ad essere più esplicito e Boss risponde: quando abbiamo troppa paura di pubblicare un libro perché pensiamo che l'opinione pubblica possa reagire male, oppure perché gli azionisti di un'azienda potrebbero non apprezzarlo e temiamo un danno economico, quella è autocensura, è una forma di cancel culture che scatta ogni volta che ci si limita nella libertà di espressione per paura di perdere la propria posizione o di essere criticati. Nelle società di oggi accade spesso. In alcuni stati del sud degli Stati Uniti ci sono biblioteche pubbliche che hanno problemi persino a tenere Harry Potter sugli scaffali, perché alcuni gruppi religiosi protestanti lo considerano legato alla stregoneria. Quest'anno ci sarà l'editoria di estrema destra? Chiede ancora Raffaella De Santis e Boss risponde, il direttore della Buchmesse di Francoforte: in realtà in Germania hanno creato una loro fiera del libro ad Halle, nel land della Sassonia-Anhalt, dove Life Day lo scorso 6 settembre è arrivata prima alle elezioni con quasi il 44% dei voti. Ciò che vediamo in Germania oggi riflette un fenomeno più generale. Molte persone sentono di essere rimaste indietro e si affidano a chi fa promesse. Si chiama populismo. Avremo molte discussioni su questo tema alla fiera. Per la conferenza stampa d'apertura abbiamo invitato Gilles Lepore, che parlerà della democrazia nel mondo. Così parlò Jürgen Buss, che è il direttore della Buchmesse di Francoforte, che apre domani e che, come sempre, è un appuntamento molto molto interessante per il mondo dell'editoria. È considerata davvero la fiera più importante del mondo, l'edizione numero 28, che apre i battenti domani, ma oggi è il giorno degli appuntamenti con la stampa. Si parte con la Opening Press Conference, ospite d'onore la storica Gilles Lepore, introdotta da Jürgen Buss. Appunto, interverrà anche l'editore tedesco Sebastian Googles. Nel pomeriggio si terrà la cerimonia ufficiale della fiera, alla presenza delle istituzioni. Tra gli ospiti dell'evento, le scrittrici ceche Marilia Senko e Radka Denemarkova. La Repubblica Ceca è quest'anno il paese ospite d'onore, con 75 autori e 40 editori. E come sempre, insomma, ci sarà da seguire con molta attenzione questa edizione, la 78 della Buchmesse di Francoforte. Ma intanto, alle 10:33 minuti che scattano in questo istante, ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nella Mar Nero, lo hanno detto le autorità locali. Una delle due navi è affondata e l'equipaggio risulta disperso. L'equipaggio dell'altra imbarcazione è stato salvato. Entrambi le navi sarebbero stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria, paese NATO, nella Mar Nero. È stata convocata una riunione d'emergenza, tra meno di un'ora è prevista una dichiarazione ufficiale del governo di Sofia. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche nel Mar Nero.
4: La notte scorsa, grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca. Sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali, almeno due vittime, oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia nel sud, 5 i feriti, tra loro due operatori della Croce Rossa. Colpita anche Kryvyi Rih, sempre nel sud, nel centro della città, due persone sono rimaste ferite.
3: La Corte Costituzionale spagnola dovrà decidere oggi sull'applicazione della legge sull'amnistia per l'ex leader catalano Carles Puigdemont, dal 2017 rifugiato in Belgio. Se la decisione sarà per lui positiva, Puigdemont potrà tornare a Barcellona, da dove era scappato dopo il referendum sull'indipendenza. Il suo partito è tra quelli che la scorsa settimana hanno votato contro i decreti per la casa del governo Sanchez, sviluppo che poi ha portato alla convocazione delle elezioni anticipate.
4: Questa mattina Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia. L'abbiamo già fatto in passato, ha detto. Quando la Russia ha cercato di ricattarci, abbiamo riunito gli acquirenti europei, ha detto la Presidente della Commissione Europea, spiegando che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran e la situazione potrebbe peggiorare con l'inverno.
3: Sono le 10:35 minuti, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Questi sono i Cake con Frank Sinatra da Fashion Nugget, disco del 1996, pubblicato da Capricorn Records. 10:40 minuti e 54 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora vi porto sulla terza pagina della stampa di oggi per questo pezzo. Come punk, Jane Austen. A 250 anni dalla nascita, la scrittrice è più viva che mai al cinema e in TV. Daisy Edgar Jones dice: un cuore spezzato è sempre lo stesso da secoli, altro che galateo e savoir-faire. E l'attacco del pezzo di Valentina Ariete oggi sul quotidiano torinese. Jane Austen è un'autrice punk ed è tornata più graffiante che mai. È vero, le sue protagoniste spesso si struggono per un uomo, ma non sono figure bidimensionali, sono testarde, imperfette, sempre ironiche. La storia d'amore è una scusa per parlare di altro. Non mancano di puntare il dito contro l'ipocrisia della società, combattendo sempre per rimanere coerenti con se stesse e il proprio spirito, anche quando va contro ciò che ci si aspetta da loro. Insomma, sono figure eterne. A 250 anni dalla nascita della scrittrice, cinema e TV sembrano averla riscoperta, con uno slancio rinnovato. Sarà che titoli come Bridgerton raccontano l'epoca Regency solo attraverso gossip e pizzi, facendoci arrivare a saturazione, ma finalmente si torna alla sostanza. Su Sky and Now è in onda The Other Bennett Sister, Orgoglio e riscatto, period drama in 10 episodi che racconta la sorella meno conosciuta di Orgoglio e Pregiudizio, Mary Bennett, quella di mezzo. A interpretarla è Ella Bruccoleri. Alla base c'è il romanzo di Jenny Sadlow dal titolo L'altra sorella Bennett. Proprio Orgoglio e Pregiudizio avrà poi un nuovo adattamento in streaming su Netflix dal 3 dicembre, la serie con protagonisti Emma Corrin, già Lady Di in The Crown, nel ruolo di Elizabeth Bennett, e Jack Lowden, protagonista di Slow Horses, insieme a Gary Oldman, tra i favoriti per interpretare il nuovo James Bond, in quello di Mr. Darcy. Nel cast anche il premio Oscar Olivia Colman, e soprattutto dal 22 ottobre in sala Ragione e Sentimento, nuovo adattamento cinematografico diretto da Georgia Oakley. Questo film arriva 30 anni dopo quello amatissimo del 1995 di Ang Lee, con le fuoriclasse Emma Thompson e Kate Winslet nei panni delle sorelle Eleanor e Marianne Dashwood, con Alan Rickman e Hugh Grant nei ruoli maschili. A raccogliere il testimone sono oggi due astri nascenti, inglesi anche loro, Daisy Edgar Jones e Esme Creed Miles, figlia di Samantha Morton, Circe nell'Odissea di Nolan, cui somiglia moltissimo. Il rapporto tra le sorelle in questa versione è fondamentale, le scene in cui si confidano sono ancora più importanti di quelle d'amore. E poi vi lascio scoprire il resto del pezzo di Valentina Ariete sul come ancora al cinema, e non soltanto, anche nella TV di intrattenimento, Jane Austen è ancora fortissima e profondamente punk, come scrive Valentina Ariete proprio oggi sulla stampa. Siamo ad un nuovo passaggio musicale, ci sono i Parbleu, questa è Le Goût.

Parblo con Legua, novità discografica di quest'anno, di questi mesi, pubblicata da Sonor Music Editions. Francesca Archibugi, presidente di giuria del 44esimo Torino Film Festival, sarà la regista a presiedere la giuria della sezione lungometraggi della rassegna cinematografica torinese all'edizione numero 44 dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Regista e sceneggiatrice tra le figure più autorevoli del cinema italiano contemporaneo, si legge sulla stampa oggi. Francesca Archibugi porta al Torino Film Festival uno sguardo capace di coniugare sensibilità autoriale e profonda capacità di osservazione della società. Il suo cinema ha saputo raccontare con particolare intensità le relazioni familiari, i passaggi generazionali, le fragilità e le contraddizioni della vita quotidiana, alternando commedia e dramma con una cifra personale inconfondibile. Dopo il suo esordio nell'88 con Mignone Partita, Francesca Archibugi ha costruito una filmografia ricca e coerente che le ha portato diversi riconoscimenti, tra cui 3 Davide Donatello, 4 Nastri d'Argento, un Globo d'Oro e un premio Flaiano. E allora buon lavoro, in bocca al lupo a Francesca Archibugi, presidente di giuria del 44esimo Torino Film Festival. E ci concediamo un altro di quei passaggi musicali assolutamente autorevoli, sono i nuovi Fontaines D.C., questa è Mary Ann.

Notevole questa Marianne dei Fontaines DC da Dopamine Chamber, disco in uscita per XL Recordings praticamente tra 10 giorni, il 16 ottobre prossimo. Chiudiamo con una curiosità che mette insieme e che incrocia la politica con la musica. Bernie Sanders che apre il concerto degli Strokes a New York, certamente uno dei crossover più strani e divertenti di sempre, si legge su rivista Studio .com. Il politico americano di sinistra Bernie Sanders ha detto che avrebbe cantato un paio di canzoni, poi ci ha ripensato, tanto ha aggiunto non le avreste volute sentire. Venerdì 2 ottobre al Flushing Meadows Corona Park nel Queens, prima del concerto degli Strokes, sono saliti a sorpresa sul palco lui e Alexandria Ocasio-Cortez, entrambi nati a New York, per presentare la band a 40.000 persone. A poco più di un mese dalle elezioni di midterm di novembre, hanno elogiato le posizioni degli Strokes su diverse questioni e ricordato al pubblico di andare a votare. Come scrive Rolling Stone, Ocasio-Cortez ha accolto gli Strokes come la più grande rock band della loro e sua generazione, tornata finalmente a suonare nella città più bella del mondo, e li ha ringraziati per essersi sempre spesi per un futuro migliore, per essersi espressi sempre contro l'autoritarismo di Donald Trump e il genocidio nella Striscia di Gaza, per aver sempre sostenuto chi si batte per aumentare i salari e i lavoratori e garantire l'assistenza sanitaria a tutti. Poi ha lasciato il microfono al senatore del Vermont e anche Sanders ha ringraziato gli Strokes definendoli una delle band più importanti del mondo. È per me un onore presentarvi gli Strokes, ha chiuso. Julian Casablancas è entrato in scena chiedendo al suo batterista Fabrizio Moretti non di far partire la batteria come fa di solito, ma di smetterla di flirtare con il senatore Sanders. La band ha poi attaccato con Lonely in the Future. Nel 2020 gli Strokes avevano suonato in New Hampshire a un evento organizzato dai sostenitori di Sanders, che allora era in corsa alle primarie del partito per decidere il candidato democratico alle presidenziali. E allora è proprio con gli Strokes che vogliamo chiudere questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno. Questa è Reptilia.

0: e sottoscriviamo quello che ci scrive Laura. Stupendo questo brano, che voce quella di John Casablancas in questa Reptilia degli Strokes, da Room on Fire, disco uscito per RCA nel 2003. Con questo meraviglioso pezzo degli Strokes giungiamo in coda alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e anche oltre la prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 7 ottobre, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:52 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. L'ufficio scolastico regionale, su indicazione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ha disposto un'ispezione all'interno del liceo Edoardo Amaldi di Novi Ligure, in relazione a una comunicazione pubblicata sulla bacheca del registro elettronico per promuovere una manifestazione dedicata a Gaza in programma sabato 10 ottobre ad Alessandria, organizzata dal Coordinamento per la Palestina. Il ministro ha affermato che l'ispezione servirà a ricostruire puntualmente i fatti e accertare le relative responsabilità. Il dirigente scolastico dell'istituto in questione ha precisato che l'iniziativa si configura come un informale servizio di coordinamento e accompagnamento logistico offerto da alcuni docenti per studenti o personale che, a titolo del tutto personale, volontario ed extrascolastico, avessero liberamente scelto di partecipare alla manifestazione e che la segnalazione di appuntamenti promossi dalla società civile rientra nella consolidata prassi dell'istituto di offrire opportunità di cittadinanza attiva. Un grave episodio di bullismo è avvenuto giovedì 1 ottobre nell'istituto alberghiero Prever di Pinerolo, dove un ragazzo con disabilità è stato aggredito da un compagno nel bagno della scuola e ustionato al braccio con la fiamma di un accendino. Lo studente ustionato è stato trasportato in ospedale per le cure, mentre la scuola ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del compagno, minorenne, ritenuto responsabile del gesto, che rischia non solo una sospensione, ma anche un provvedimento più grave fino all'allontanamento dell'istituto, oltre naturalmente a una denuncia da parte della famiglia dello studente con disabilità. Nella serata di ieri, all'auditorium della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico di Pinerolo, si è svolta un'assemblea aperta organizzata dal sindacato FLC-CGL per discutere dell'episodio avvenuto lunedì 28 settembre, quando uno striscione appeso di fronte alla scuola, che contestava il decreto ministeriale relativo a un ipotetico tetto massimo di studenti stranieri per singola classe, era stato rimosso dai carabinieri e successivamente restituito. Sono intervenuti tra gli altri il segretario di CGL Torino Federico Bellono, la segretaria generale di FLC-CGL Gianna Fracassi e l'assessora all'istruzione del comune di Pinerolo Lia Bianco. Nel corso dell'assemblea è stata sottolineata la necessità di far fronte comune all'attacco ai diritti costituzionali agiti dal governo a fini puramente propagandistici e il sindacato ha garantito il pieno appoggio per iniziative di contrasto e di protesta. Ai nostri microfoni la segretaria generale di FLC-CGL Gianna Fracassi.
3: Voglio ringraziare la comunità educante di questa scuola, le RSU che hanno appeso lo striscione, molto importante quello striscione perché afferma un principio costituzionale. Sul decreto, che dire, è un decreto che non serve assolutamente a risolvere uno dei problemi della scuola, né sulla precarietà, né sui salari del personale e neppure sulle condizioni materiali dove i ragazzi e ovviamente lavoratori e lavoratrici stanno tutti i giorni. Quindi è semplicemente un decreto che sostanzialmente serve a cambiare argomento e a inseguire la destra più retriva sul terreno del, diciamo così, di, che ha un fortissimo profilo razzista. Questo pensiamo e chiediamo al governo che si torni a parlare della scuola, ma soprattutto che si mettano le risorse per sostenere la scuola pubblica e l'inclusione, perché l'inclusione a costo zero non esiste. Esiste forse nella testa di chi mette tetti o di chi vorrebbe o di chi pensa a una scuola che non è però la scuola costituzionale. Prima devono cambiare l'articolo 34. C'è un bellissimo articolo che ricorda che e afferma la libertà di insegnamento nel nostro paese, e nella libertà di insegnamento ci sta sicuramente la libertà, la condizione per far vivere la Costituzione italiana. Noi la cosa che abbiamo proposto e che chiediamo agli insegnanti è di costruire, fare un lavoro anche di natura didattica sulla Costituzione, perché quei principi sono quelli che sono a fondamento della comunità educante, e non certo l'autoritarismo, l'esclusione o addirittura in qualche modo la contraddizione con l'articolo 3 della nostra Costituzione.
2: Nel corso del tavolo negoziale di venerdì 2 ottobre, la multinazionale statunitense Allison Transmission ha accettato un'intesa che prevede la sospensione della procedura avviata per la chiusura dello stabilimento di Sommariva Perno, rilevato pochi mesi fa, e il conseguente trasferimento di 185 persone a Rivoli. L'azienda ha accettato anche l'impegno ad attivare tavoli di confronto per valutare soluzioni alternative, garantendo il mantenimento del presidio produttivo in questione. Dopo l'annuncio della Confederazione Islamica Italiana del rilascio del permesso da parte del Comune di Torino per costruire una nuova moschea nell'area dell'ex fonderia Nebbiolo, la destra piemontese ha annunciato una serie di iniziative per provare a fermare l'intervento. Il vicepresidente della regione, Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d'Italia, ha annunciato un emendamento alla legge regionale urbanistica per introdurre il principio del rispetto di adeguate distanze tra le aree e gli edifici destinati alle diverse attrezzature religiose, una norma che nelle intenzioni della regione dovrebbe fissare nuove regole sulla distribuzione dei luoghi di culto e che potrebbe avere conseguenze anche sul progetto dell'ex Nebbiolo. La proposta di Marrone si rifà a una norma regionale della Lombardia relativa alla distribuzione degli spazi destinati ai luoghi di culto, che è stata oggetto di impugnative davanti alla Corte Costituzionale, senza però essere stata cancellata. Prende il via oggi la 7ª edizione di Job Days Festival, la rassegna cinematografica dedicata al tema del lavoro. In programma 57 film provenienti da 30 paesi con 2 anteprime mondiali e 20 anteprime italiane. Gli eventi, incluso il programma off, sono distribuiti in 15 sedi e realizzati grazie a una rete di 73 partner. Cuore del festival restano i 2 concorsi internazionali, il premio Lavoro 2026, JFD, realizzato con Inail Piemonte, presenta 7 documentari e lungometraggi di funzione, mentre il premio Job for the Future, realizzato con la Camera di Commercio di Torino, raccoglie 12 cortometraggi europei firmati da registi e registe under 40. Tra gli appuntamenti più significativi di questa edizione, l'evento con Fabrizio Gifuni, protagonista, sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo, di una masterclass intitolata Il lavoro dell'attore, condotto da Grazia Paganelli e realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con Teatro Piemonte Europa. Ai nostri microfoni la direttrice artistica di Job Days Festival, Annalisa Lantermo.
4: E per dare un'idea del programma, il festival è organizzato nella sezione concorsi, con 2 concorsi, il lungometraggio internazionale con 7 film che arrivano da diversi paesi del mondo, che ci raccontano veramente situazioni molto molto diverse, dal film che racconta di 2 donne che lavorano sul mare nel nord di Norvegia e nel sud Italia, a un'esperienza Forlandia Panacea, che è un film che ci racconta di un'esperienza poco nota che è bene scoprire attraverso il cinema. Era una città che era stata costruita dall'industriale Ford negli anni 20 nell'Amazzonia per la lavorazione del caucciù, per le gomme delle automobili. Ci racconta quell'esperienza, la devastazione ambientale e anche umana che ne è derivata, per poi arrivare anche, c'è un film italiano sul settore edile, abbiamo un film che ci parla, Bulagna ci parla delle donne filippine che vogliono venire a lavorare in Italia, però dal momento in cui riflettono e decidono nel loro paese. Quindi veramente il concorso ci dà uno sguardo molto vario a livello di vari paesi. I film che presentiamo, ma peraltro il cinema va oltre il reportage giornalistico, ci racconta avvenimenti, storie non conosciute, entra nel merito, approfondisce con sguardi diversi, con tecniche anche cinematografiche diverse, quindi sicuramente l'impatto sulle persone, no, che fruiscono della proiezione è molto diverso, c'è questa empatia, c'è questo smuovere le coscienze, c'è questo effettivamente emozionare, no? E quindi è un approccio molto, molto diverso. Quindi il reportage ci aiuta a capire, a comprendere, a vedere cosa succede, qua no, andiamo oltre, approfondiamo, ci emozioniamo, confrontiamo, analizziamo, insomma, i ricordi, i confronti, quindi ha sicuramente un ruolo molto diverso.
2: E chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo prevalentemente nuvoloso variabile con deboli piogge sparse concentrate soprattutto sui settori alpini nel pomeriggio e in estensione serale a Cuneo e aree limitrofe. In Liguria dalle ore centrali e pomeridiane maggiore instabilità con rovesci o temporali moderati soprattutto sui rilievi e nell'interno in locale estensione verso le coste. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Pam, Cochi e Renato, canzone intelligente, 11:17 minuti e 48 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, il bistrò radiofonico televisivo di RBE che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì. Le giornate feriali passate insieme tra musica, parole e incontri dalle 11:15 a 12:32 minuti circa. Tanta musica per voi, tanti amici e amiche che passano a trovarci, tante idee che spero possano essere davvero nutrienti per la vostra curiosità, per il vostro senso della meraviglia, almeno noi ce lo auguriamo. E vi riportiamo molte delle interviste, molte degli incontri che questa trasmissione trasmette su RBE, anche sul canale YouTube della nostra emittente, dove abbiamo appena pubblicato pochi minuti fa la chiacchierata in diretta, l'intervista a Jacopo Fo intorno alla rivoluzione della gentilezza. Che cos'è la rivoluzione della gentilezza? Beh, vi invito ovviamente a guardare il video e a scoprirlo. È un tema che sarà al centro dell'incontro che vedrà Jacopo Fo a essere protagonista di uno degli appuntamenti di Portici di Carta, un appuntamento, un evento in programma sabato 10 di ottobre alle 15 alle Gallerie d'Italia di Piazza San Carlo con Jacopo Fo, figlio di Dario di Franca Rame. Ci sarà l'attore Mattias Martelli, che proprio in questi giorni sta portando al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo di Dario Fo, lo Iullare Francesco, e ci sarà anche Sergio Ariotti, già ospite in più di un'occasione, regista e autore teatrale e direttore del Festival delle Colline Torinesi. Il video sul canale YouTube di RBM, abbiamo tanto da raccontarvi anche oggi. Andremo a Cuneo, saremo anche con degli amici che presenteranno un libro prossimamente a Torino nell'ambito delle iniziative del Polski Got, un libro che ci porta nell'est Europa, in Bosnia in particolare, ne parleremo tra poco. Poi avremo il piacere di scoprire qualche notizia, ne ho già una pronta per voi che riguarda il tennis italiano, il nostro tennista numero uno, che tra poco vi racconterò. Ma prima, spazio alla musica, Colombre, il sole non aspetta.

Alle 11, 22 minuti e 42 secondi, il sole non aspetta, colombre, e anche il ginocchio di Jannik Sinner non aspetta, perché ha bisogno di pausa. Così ha annunciato poco fa sui suoi social, su Instagram in particolare, il tennista numero uno del nostro paese. Jannik Sinner ha annunciato un necessario break, uno stop delle sue attività e della sua partecipazione ai vari tornei dell'ATP per favorire il recupero completo del ginocchio, che tanto ha dato problemi al tennista alto atesino. Noi ovviamente ci auguriamo che possa tornare al più presto sui campi da gioco del tennis. Un grande in bocca al lupo, viva il lupo per Jannik Sinner, e un grande in bocca al lupo anche all'imminente stagione teatrale. Cambiamo genere e informazione: l'imminente stagione teatrale 2026-2027 in apertura in Piemonte dal vivo 2026-2027, ne parleremo in questi giorni, innanzitutto con un'intervista che ci riporterà il quadro completo della programmazione nella nostra regione che riguarda la stagione teatrale e la rete di teatri e di spettacoli organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Poi saremo nei prossimi giorni a Bertesseno, dove è Bertesseno? È vicino Viù, dove è Viù? E subito dopo Col dell'Is, provincia di Torino, la valle di Viù. E perché saremo a Bertesseno? Perché si riapre un teatro, e si apre una stagione teatrale in un luogo tutto sommato periferico, una delle terre alte di cui parliamo ben volentieri qui a Café Bleu e in generale su RBE. Saremo ovviamente anche a Pinerolo, nella nostra vicina Pinerolo, per parlare di teatro, della nuova stagione teatrale. Anche questa mattina ho visto una discreta coda all'ufficio del turismo in via del Duomo 1, di tante persone che andavano e erano in coda per rinnovare il proprio abbonamento. Sono aperte le iscrizioni e gli abbonamenti alle persone già abbonate, e saranno aperte anche le possibilità per accedere alla ricca stagione di spettacoli di cui parleremo anche qui su RBE. Parleremo anche di Bang, del festival della lettura, dei fumetti, dell'illustrazione, dell'incontro, partendo dalle pagine scritte e disegnate. Il festival Bang, in programma non questo fine settimana, il prossimo, quello del 18 di ottobre. Avremo con noi l'assessora Lidia Bianco domani qui su RBE. Adesso spazio alla musica con i Dips, già ospiti di Café Bleu, ma anche a X Factor. Guarda un po'.

Dopo gli Hendry, Animo Formidable, il solito Dandy, anche Lori Dips a X Factor, partendo da Caffè da RBM, sarà una coincidenza? Non lo so. Bene, loro erano i Dips, auguriamo in bocca al lupo, vive il lupo a loro per X Factor. Adesso spazio la musica con Dito nella piaga e Fulminacci, tra poco andremo insieme a Cuneo per il Festival Grit Innova. Restate con noi.

0: Più grande di un segreto, io ti conservo ben nascosto dentro ancora per un po'. Ancora per un po'.
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: I Second Dead Motion, il titolo del brano che vi ho proposto per tornare in onda nel nostro racconto curioso. Spostiamo il nostro sguardo verso Cuneo, il capoluogo della provincia Granda, che sabato 10 ottobre nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 al complesso monumentale di San Francesco ospita la nona edizione di Grit Innova, il festival dell'innovazione che quest'anno, in questa edizione 2026, si interroga sul futuro dell'acqua. Il titolo è Nemo dentro le correnti del futuro. Abbiamo il piacere di presentare la nona edizione di Grit Innova e scoprirne le finalità, lo scopo, il programma insieme a una delle persone che lavora a questo progetto, Cristian Ranallo. Ciao Cristian, bentornato su RBE.
1: Ciao Claudio, benvenuti a tutti e bentrovati tutti.
0: Innanzitutto vorrei capire, Cristian, la scelta di questo focus, unire il tema, lo strumento del festival, cioè raccontare l'innovazione, e il tema del futuro attraverso l'acqua. Ecco, in che modo declinerete questo tema?
1: Sì, guarda, noi normalmente partiamo l'anno prima definendo quello che è il concept del festival dell'anno successivo. Per noi la base di partenza è il tema dell'innovazione sostenibile e quest'anno non potevamo dimenticarci di quello che sta accadendo proprio a proposito dell'acqua. Ci rendiamo conto, è sotto tutti gli occhi, sotto gli occhi di tutti, quello che sta accadendo con la carenza d'acqua, in particolare quello che sta succedendo in Piemonte con dei periodi di lunga siccità, certo, con dei cambiamenti che stanno imperversando non soltanto a livello globale ma su scala locale, e mai come quest'anno possiamo dire di aver passato un'estate davvero al caldo. Quindi perché parleremo di acqua? Parleremo di acqua da un titolo che noi abbiamo definito, quello di Nemo, dentro le correnti del futuro. Nemo proprio non come Finding Nemo del piccolo pesciolino pagliaccio, ma partendo dal Capitano Nemo, quindi dal romanzo storico di Jules Verne, con l'obiettivo di raccontare un viaggio nel mare, nell'oceano, un viaggio che ci porterà ad attraversare diversi spunti, sia quello della geopolitica, ci racconterà del perché stanno accadendo tutta una serie di guerre e movimentazione di popolazioni, sia quello che sta accadendo dal punto di vista dell'inquinamento delle acque interne, dei mari, ma non solo. Vogliamo toccare un tema di grandissima attualità legato anche proprio all'acqua, che è quello dei data center. Stiamo parlando di un tema tecnologico che in molte regioni stanno affrontando con gli occhi attenti, e per questo abbiamo deciso di invitare degli ospiti di rilievo del mondo della politica, cosa che normalmente non abbiamo mai fatto, con l'obiettivo di portare conoscenza, non un dibattito politico ma conoscenza su quello che sta accadendo nei confronti dei data center. Non potevamo dimenticarci però del tema legato ai cambiamenti climatici, per cui una ricercatrice specializzata in eventi estremi potrà darci una prospettiva diversa e soprattutto più approfondita su quello che sta accadendo di volta in volta in alcune zone del mondo e anche a casa nostra su quei fenomeni chiamati eventi estremi, cioè da un momento all'altro piogge torrenziali o addirittura precipitazioni di grande impatto, come per esempio chicchi di grandine di grandi dimensioni, certo, e così via.
0: Quindi fammi capire, Cristian, nell'ambito di questa giornata del festival Grit Innova, ricordo ancora sabato 10 di ottobre nel pomeriggio dalle 14.30 in avanti sarà aperto il complesso San Francesco a Cuneo, ci saranno tutta una serie di panel, di incontri, di persone, di divulgatori ma anche di politici, come giustamente ricordavi, che tratteranno diversi temi. Hai parlato di politica? Aggiungerei anche un'altra parola, la geopolitica, quindi un tema sempre molto attuale al quale ha anche ricordato i data center. Se penso ai data center penso anche all'utilizzo della IA, ecco, sono due dei temi che approfondirete nell'ambito del festival, vero?
1: Sì, l'IA ormai funziona un po' come il cacio sui maccheroni, se ne parla ovunque perché sembra diventato ormai imprescindibile della nostra vita. Cercheremo di toccarla tangibilmente proprio con un con un intervento e sarà dedicato ad un progetto in Africa legato proprio all'utilizzo dell'AI per l'ottimizzazione dei consumi d'acqua. Di certo non potevamo dimenticarci di questo passaggio, noi già 3 anni fa, prima di quello che era ciò che sarebbe diventato poi la rivoluzione a livello globale con ChatGPT e la GenAI, e già 3 anni fa iniziavamo a dialogare dell'intelligenza artificiale legata a diversi ambiti, dalla scuola, all'accademia, al mondo del lavoro, e oggi vogliamo riproporla legata al tema di quest'anno.
0: A proposito di scuole e di pubblico, che ricordo, insomma, potrà assistere a questi incontri nel complesso San Francesco di Cuneo sabato 10 di ottobre, l'ingresso è gratuito, è libero e il pubblico potrà assistere agli incontri, ma nell'ambito delle vostre iniziative avete previsto anche delle attività laboratoriali all'interno di San Francesco, ma anche fuori per caso?
1: Sì, allora, ogni anno noi prevediamo una serie di progetti collaterali a Greta Innova, quindi il festival è, diciamo, il termine di un percorso che anche quest'anno ha visto l'incontro con le scuole, e proprio in questi giorni abbiamo incontrato più di 80 ragazzi e con loro abbiamo dialogato sul tema dell'ottimizzazione dell'acqua, l'utilizzo di attenzioni e pratiche per facilitare il risparmio e diciamo la preservazione del consumi d'acqua, e parlando con un pubblico decisamente giovane. Il giorno del festival per noi significa interazione, no? Un momento in cui si va a ascoltare qualcuno che racconta temi complicati con parole facili. Non soltanto può partecipare, ma per noi significa poter interagire con il nostro festival. Che cosa significa? Significa che durante l'evento chiunque può intervenire attraverso un metodo che abbiamo che abbiamo studiato, che permette di porre delle domande ai nostri speaker, che fanno il loro intervento, ma poi possono rispondono a tutte le curiosità e le domande che possono intervenire. Pubblico. E il nostro pubblico è un pubblico variegato, che va dall'imprenditore al manager, all'impiegato, all'impiegata, al social media manager, insomma è un pubblico incuriosito dal cambiamento. Questo per noi è il target che normalmente partecipa a Greta Innova.
0: In breve, Christian, ho visto sul vostro programma che prima degli appuntamenti del pomeriggio di sabato 10 ci saranno degli incontri rivolti a un pubblico più che altro giovane, se ho capito bene, ma chissà, forse no, anche un pubblico adulto come me, e unisce l'idea dell'innovazione con la poesia intorno all'acqua. Di cosa si tratta?
1: Questo è il progetto che abbiamo lanciato collateralmente per la prima volta, dedicato alla poesia. È un concorso che è partito ad aprile ed è terminato abbiamo raccolto più di 120 poesie dall'Italia e dal mondo, poesie dedicate al mondo dell'acqua. È un percorso molto interessante che ha visto anche una tappa in presenza che abbiamo organizzato insieme al Conservatorio di Cuneo, quindi accompagnando un reading di poesie, delle poesie finaliste, e musica classica, musica da camera, mentre sabato mattina ci sarà la lezione delle finaliste e saremo sempre in San Francesco tra le 11 e mezzogiorno.
0: Greta Innova, il festival che si interroga sul futuro, sull'innovazione, in questo caso per l'edizione 2026, sul futuro dell'acqua. Una serie di appuntamenti che partono dalle 14.30 alle 18.30 al complesso monumentale San Francesco di Cuneo. Abbiamo parlato di questa iniziativa giunta alla 9ª edizione con una delle persone che lavora a questo progetto, il presidente dell'associazione Greta Innova, Christian Ranallo. Grazie Christian per essere stato con noi, buon proseguimento, buon lavoro e buon festival.
1: Grazie Claudio, grazie a tutte, grazie a tutti.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
3: Vorrei chiederti una cosa. Vorresti ballare con me?
4: Ora, la sera della tua rivoluzione.
3: Oh, una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE. Back in the day.

0: E dopo il Gogol Bordello torniamo in onda, amici e amiche di RBS, sono 11:48 minuti in diretta qui e ora. Creiamo un ponte, ci proviamo a creare un ponte tra la provincia di Torino, tra la Valpelice dove andiamo in onda, e creiamo un ponte con Sarajevo, con una delle città insomma che ogni tanto raccontiamo e torniamo a raccontare ben volentieri e che è stata al centro recentemente di fatti di cronaca molto molto gravi che riguardano il tiro al bersaglio alle persone. Ma insomma, andiamo nel dettaglio di questo libro. Vi sto parlando di Il segreto della marmellata di Lamponi, un titolo curioso e meraviglioso, un libro di Karim Zaimovic che sarà al centro dell'incontro in programma domani, mercoledì 7 di ottobre alle 18:30 alla libreria del Golem a Torino. A curare questo incontro saranno due persone che fanno parte dell'associazione Polski Kot a Torino, Enrico D'Avanzo e Giulio Scremini, in collegamento con noi. Ciao Giulio, benvenuto su RBE.
1: Ciao a tutti, grazie per lo spazio.
0: Innanzitutto vorrei capire insieme a te, entrare tra le pagine, sfogliare insieme le pagine di questo libro di Karim Zaimovic. Chi è soprattutto Karim Zaimovic? Si tratta di un romanzo, di una serie di racconti? Abbiamo detto di Sarajevo, ma in realtà che cosa ci offre a noi lettori e a noi lettrici questo libro?
1: Allora, Il segreto della marmellata di Lamponi è una raccolta di racconti scritta appunto da Karim Zaimovic durante l'assedio di Sarajevo. Karim Zaimovic era un ragazzo, è nato nel 71 appunto a Sarajevo, figlio di un pittore, un ragazzo prodigio. Pensate che a 15 anni già collaborava con la radio, con Radio Sarajevo, poi scriveva di cinema, un grande appassionato di fumetti, è stato anche fumettista, infatti il fumetto ritorna molto anche nei racconti, e ha collaborato anche con quotidiani. Mm-hmm. E nel 93 approda in radio, nella mitica Radio Zid, che era una radio molto attiva appunto durante l'assedio di Sarajevo, e conduce un programma che in italiano si può chiamare col titolo di Giuseppe e i suoi fratelli, oppure in lingua Josef Iniego Vabracia, in cui lui propone tutta una serie di storie che i traduttori, tra cui Enrico, che sarà con me nell'incontro di domani, hanno definito come necessari in quel contesto.
0: Quindi parliamo di un libro che ci riporta indietro agli anni 90, all'inizio degli anni 90, durante la guerra in Bosnia, e in mezzo a quella barbarie c'era una radio che abbracciava le persone intorno alla magia delle parole e dell'ascolto. E a me è venuto in mente, voglio condividerlo con te questo pensiero, Giulio, che ci guarda, ascolta in questo momento, è venuto in mente quella bellezza nonostante, citando il titolo del libro di Fabio Geda, perché nonostante tutto l'urgenza e la necessità che parte dal cuore di voler comunque restare umani e dare comunque uno sguardo verso la fine di quel tunnel. È un po' questo, secondo te, anche la necessità che ha portato l'autore a scrivere questi racconti?
1: Assolutamente sì, penso proprio di sì. Appunto, questi racconti che appunto venivano letti in radio, che l'autore scriveva la notte prima del programma, come si legge anche nella postfazione di Enrico, al lume quasi di candela, quasi di torcia elettrica, e la notte dopo e il giorno dopo raccontava appunto nel programma, servivano appunto come conforto, come consolazione, come anche una forma di cura.
0: Io non vorrei contare troppo non vorrei spoilerare, come si dice, non vorrei raccontare troppi dettagli del libro, ma ci sono dei dettagli davvero cruenti, come escono da periodi, da momenti davvero di barbarie, torno su questa parola, come quella che è avvenuta a Sarajevo in Bosnia. Secondo te, Giulio, che valore ha un libro come questo, una presentazione come quella di domani alla libreria del Golem, e soprattutto intorno a questo libro, a questi racconti, con un titolo meraviglioso che vi invito a scoprire? Cerchiamo di non spoilerare anche questa cosa, però insomma c'è un motivo ovviamente del titolo. Che valore ha oggi nel 2026 un libro del genere, un racconto del genere, una testimonianza del genere?
1: Allora, sicuramente viviamo in un'epoca, non c'è bisogno, sempre bisogno in realtà di ricordarlo, ma in cui gli assedi sono ancora una realtà, le guerre sono ancora una realtà, e questi racconti mostrano come anche da situazioni così tragiche e così ai limiti dell'umano possano emergere anche possa emergere della bellezza, possa emergere della bellezza. Sembra un po' banale, ma è bene ricordarlo che
0: per quello ho voluto ricordarlo. Penso d'accordo, sembra un pensiero così banale, ma in realtà secondo me ne abbiamo bisogno, Giulio, quindi per quello
1: ne abbiamo tanto bisogno. Esatto. Anche perché l'operazione che appunto Karim fa di portare Sarajevo al centro del mondo nel momento in cui si trova al centro del mondo per motivi noti, certo, e assolutamente tragici, è appunto estremamente importante.
0: E parliamo della storia di un protagonista che, ripeto ancora, fa lo speaker in una radio di una città sotto assedio, quindi davvero la magia e la necessità delle parole e di ritrovarsi. Vorrei adesso in breve, Giulio, presentare e ricordare la realtà di Polski Kot. Voi avete organizzato questo incontro, ricordo ancora, domani 7 di ottobre alle 18:30 in via Orsini 21C alla libreria del Golem. Polski Kot non solo all'interno della vostra associazione, ma anche collaborando con altre realtà della città di Torino. Come si inserisce questa attività nella vostra associazione?
1: Allora, noi siamo sempre molto attivi nel presentare le novità del panorama letterario delle nostre aree culturali di riferimento, che noi nasciamo come associazione emanazione della cattedra di polacco dell'Università di Torino, ma poi negli anni si sono allargati i nostri orizzonti e abbiamo iniziato ad occuparci di culture slave in tutti i sensi. Noi annualmente organizziamo un festival in primavera, sempre intorno a metà marzo, che è il celebre ormai Festival Slavica, che quest'anno entrerà nella sua decima edizione, se non vado adesso errato, non vorrei mai sbagliarmi, che è un festival per cui per alcuni giorni nella città di Torino intervengono ospiti da tutte le nostre aree culturali. Ci sono presentazioni di libri come questa, ma anche concerti, laboratori.
0: Ecco, a proposito dei laboratori, Giulio, in chiusura, proprio in breve, della nostra chiacchierata, vorrei ricordare anche la parte laboratoriale di Polski Kot. D'accordo, proponete letture e percorsi come quella dedicata al libro che sarà presentato domani a Torino alla libreria del Golem, però ci sono anche dei percorsi di lingua e di dialogo, di conversazione e di scoperta di queste lingue slave. Io prima, fuori onda, ti parlavo dello sloveno, però in realtà tu hai citato anche il polacco. Insomma, si può quindi approfondire. Con voi
1: negli anni abbiamo sempre organizzato corsi di lingue slave, russo, ucraino, polacco soprattutto, e serbo e croato, e laboratori di traduzione letteraria. Molto fortunati sono stati quelli dal polacco, che appunto potrebbero risultare, adesso senza fare enormi spoiler in pubblicazioni. E durante il festival Slavica nostro a marzo, tradizionalmente ci sono laboratori di traduzione letteraria da tutte le nostre lingue, dalle nostre lingue di riferimento, che sono appunto queste: polacco, ucraino, russo e serbo-croato.
0: Io spero anche lo sloveno prima o poi.
1: Non sarebbe una brutta idea, perché lo sloveno è una lingua affascinante e unica anche nel panorama delle lingue slave. Okay.
0: Amici e amiche di RBS, siamo partiti in realtà dal libro che sarà presentato domani, mercoledì 7 ottobre alle 18:30, a Libreria del Golem, via Rossini 21C a Torino, Il segreto della marmellata di Lamponi. Qual è questo segreto? Come nasce questo titolo del libro, della raccolta di racconti di Karim Zaimovic, che sarà presentato domani da Enrico D'Avanzo e Giulio Scremin, con noi in collegamento? Grazie, Giulio, per questa testimonianza, per averci accompagnato anche tra l'attività di Polski Kot. Io ti auguro buon proseguimento, un buon lavoro, un saluto a voi tutte e tutti.
1: Grazie a te, grazie a voi, un saluto anche alla Valpellice, che cui sono molto legato anche.
0: Dai, ciao, a presto.
1: Ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mr. Sandman, The Chordettes, nella mattina di RB per Caffè Bello, alle 12, 4 minuti e 15 secondi, torniamo in onda e continuiamo a parlare di libri, in realtà di premio Nobel. Ieri abbiamo intervistato Jacopo Fo, figlio di Dario Fo, ultimo premio Nobel italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura. Dario Fo, protagonista dell'omaggio di Portici di Carta a Torino, nel centro storico del capoluogo piemontese, sabato 10 e 11, domenica 11 di ottobre. Jacopo Fo sarà protagonista di un incontro che si terrà in Piazza San Carlo, Galleria d'Italia, un incontro che abbiamo presentato ieri, di cui trovate il video dell'intervista, che si intitola La rivoluzione della gentilezza. E proprio in questi giorni, insomma, si stanno assegnando vari premi Nobel, tra questo quello alla fisica. E tornando a parlare di premio Nobel per la letteratura per il 2026, il verdetto sarà questo giovedì 8 di ottobre. La nuova persona vincitrice, che è seguirà allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai, ecco, sì, un po' complicato, ma ce l'ho fatta. E dunque, tra le persone candidate ci sono la cinese Kan Shue, la caraibica Jamaica Kincaid e la messicana Cristina Rivera Garza, e ci sono anche altri scrittori come il giapponese Murakami Haruki, che è uno dei candidati alla vittoria di questo premio. Torneremo ancora a parlare di questo appuntamento, lasciamo ancora spazio la musica con Cassie Blanton e la sua Down in the Streets.

László Krasznahorkai, questo è il nome dello scrittore ungherese che l'anno scorso vinse il premio Nobel. Quest'anno chi vincerà il premio Nobel per la letteratura? Sono diverse scrittrici in gara per questo riconoscimento che sarà assegnato il prossimo giovedì 8 di ottobre. E noi torniamo alla musica e torniamo nel nostro paese, torniamo nella nostra vicino Torino con Mao e questa è la sua Nudi alla meta.

Non di la meta, Mao, dalla mattina di RBE per Café Bleu. È confermata la fine della stagione, è già finita per tempo, diciamo prima, molto prima, più di due mesi prima, la stagione di Jannik Sinner, che ha, attraverso i suoi social, ha annunciato il ritiro per questa stagione 2026. La decisione è nata su consiglio del medico. Il campione altoatesino seguirà un ciclo di cure per eliminare il più possibile l'infiammazione al ginocchio che attanaglia e insomma già da diverso tempo in qualche modo blocca e dà fastidio e penalizza il tennista numero uno italiano. Jannik Sinner inizierà proprio in questi giorni il trattamento per essere poi in grado di recuperare prima della preparazione, insomma prima del nuovo anno, della nuova stagione 2027. Noi auguriamo in bocca al lupo, vive il lupo a Jannik Sinner e agli altri tennisti e alle altre tenniste del nostro paese per il proseguo della stagione, perché no, speriamo di vederli anche alle ATP Finals, chi lo sa, si svolgeranno a Torino anche quest'anno, ne parleremo ancora. Lasciamo spazio alla musica, ci ritroveremo poi subito dopo per annunciare, per lanciare la selezione dedicata al ghetto di Café Bleu, ma prima Mathiel, je ne me connais pas.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE, qualcosa di completamente diverso, citando il titolo di un film dei Monty Python, 12-16 minuti e 22 secondi, siamo quasi arrivati al termine della puntata di oggi di Caffè Blu, puntata di martedì 6 di ottobre, una puntata che termina con una selezione musicale che vi propone, unisce insieme, cuce insieme come un vestito, la selezione Geddu, molto ritmata, un ritmo un po' reggaeton, se vogliamo, sei canzoni insieme, non c'è solo reggaeton, c'è anche qualche spunto differente che in qualche modo cerca di dialogare con le sonorità che vi propongo, partendo dalla Niña, Anderson Paak, Gorillaz, Cosmo, La Messa, un duo torinese che vi consiglio di ascoltare, e poi terminiamo con Raffaella Carrà. Subito La Niña, via al momento Geddu di Caffè Blu.

0: Raffaella Carrà, Caliente Caliente, termina il momento del Gheddu di Café Bleu, momento groove, tutto per voi, cuscito appositamente per voi, sei tracce insieme, unite in un'unica playlist, prima di lasciare lo spazio al notiziario nazionale di Popolare Network, ancora qualche notizia, qualche idea per ascoltare, per ritrovare alcuni dei temi che vi racconto giornalmente qui a Café Bleu. Proprio ieri abbiamo presentato la mostra aperta lo scorso 2 di ottobre a Cuneo, allo spazio Innovazione in via Roma 17. È stata aperta al pubblico la mostra dedicata a Roald Dahl e a Quentin Blake, due autori che hanno fatto sognare tante generazioni e continuano ad attirare tanto pubblico intorno a libri come la Fabbrica di Cioccolato, come Il Grande Gigante Gentile, di cui è stato anche tratto un film, non solo per la Fabbrica di Cioccolato ma anche per quest'altro libro, insomma tanti aspetti che rientrano per raccontare una mostra intorno a una splendidissima collaborazione, come cita il titolo di questa esposizione curata da CRC Innova con Associazione Quadri. Trovate l'articolo sul sito rb.it e il podcast su Spreaker con tutte le indicazioni di questa mostra aperta al pubblico fino al prossimo 25 di aprile 2027. Ne parleremo ancora qui a Café Bleu, come parleremo ancora di innovazione domani con il Festival dell'Innovazione, stavolta a Settimo, alle porte di Torino. Questo sarà solo uno dei temi che vi invito ad ascoltare domani a partire dalle 11:15 su RBE. Grazie a tutte e a tutti, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: In Francia è in corso un'altra grossa mobilitazione, agli studenti si uniscono i sindacati, chiuse quasi 2000 scuole, bloccate anche le università, decine di manifestazioni in tutto il paese. Alla Camera il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni preparano già i ricorsi alla Corte Costituzionale. Droni su due navi mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria, paese NATO, uno dei due equipaggi resta disperso. La notte scorsa attacco con droni ucraini su Mosca, colpito il principale sito petrolifero della regione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Apriamo con la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia. Questa mattina ci sono già state diverse manifestazioni, quasi 2000 le scuole chiuse, bloccate anche le università. Allora andiamo in diretta a Parigi dal nostro Francesco Giorgini. Francesco.
4: Buongiorno agli ascoltatori. In effetti sono più di 1800 i licei bloccati, più di uno su due nel paese, così come una cinquantina di università, più dell'80%. E le manifestazioni, l'avete detto, sono già in corso in molte città francesi, da Marsiglia a Lille, da Toulouse a Strasburgo, da Lione a Bordeaux, per questa terza giornata nazionale di mobilitazione della protesta dei liceali che da più di una settimana infiamma letteralmente il paese. Manifestazioni di studenti, avete detto, ma non solo, a sostenere, inquadrare, proteggere i giovani manifestanti, anche tanti adulti, sindacati degli insegnanti, ma anche le centrali confederali più rivendicative come la CGT, e poi tutti i partiti della gauche, le associazioni di difesa dei diritti, quelle dei genitori, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati, il sindacato della magistratura. Sostegno solidale e protettivo che si concretizza anche con la presenza nei cortei dei servizi d'ordine degli adulti sindacali o di partito come quello della CGT, appunto del Partito Socialista. Obiettivo: limitare le violenze che hanno fin qui scandito la protesta dei liceali e frapporsi di fronte alla repressione poliziesca diffusa e sistematica che dall'inizio della protesta ha già portato più di 6.000 arresti, ancora 900 solo ieri, per il quasi 90% di minorenni, di cui quasi 2.000 rischiano l'incriminazione. La buona notizia questa mattina, a metà giornata, è che per ora le violenze sono estremamente limitate e sporadiche, la stragrande maggioranza dei blocchi, dei cortei si dispiegano più o meno pacificamente. A Parigi, ricordiamo l'appuntamento per questo pomeriggio tra la Place de la République e la Place de la Nation alle 14 per un corteo che si annuncia comunque ad alta tensione. Da Parigi, linea studio.
3: Grazie Francesco Giorgini. Veniamo alla crisi politica e la voto anticipato in Spagna. Questa mattina il governo di Pedro Sánchez ha adottato un nuovo decreto sulla casa. La campagna elettorale è già cominciata, il servizio da Madrid.
5: Lo sciopero generale per la casa si farà a Comisiones Obreras e UGT, i due principali sindacati spagnoli hanno annunciato l'adesione allo sciopero di 24 ore convocato dal sindacato degli inquilini, portando così la mobilitazione per il diritto alla casa direttamente dentro la campagna elettorale. La data ancora non c'è, ma si punta ai primi di novembre. Intanto Sanchez ha approvato un nuovo decreto sulla casa, simile a quello bocciato venerdì, ma il suo vero problema è a sinistra. Entro il 16 ottobre il Frente Amplio e Podemos devono decidere se presentarsi insieme o separati. I sondaggi mostrano uno scenario difficile, lo spazio a sinistra del Partito Socialista rischia di crollare da 31 seggi a meno di 10 e senza unità la mobilitazione per la casa potrebbe non bastare a fermare la destra del Partito Popolare e di Vox, che mostrano però segni di nervosismo. Diversi esponenti dei due partiti hanno iniziato a parlare già di brogli elettorali, sconsigliando di votare per posta. Applicano cioè il manuale di Trump per delegittimare le elezioni. Forse il sintomo che la mossa di Pedro Sanchez ha scombinato i loro piani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: La politica italiana, alla Camera tra poco il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Giovedì ci sarà poi il voto sull'intero provvedimento. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Sono cominciate poco fa le dichiarazioni di voto per la prima fiducia alla legge elettorale. Oggi ne verranno votate due, un testo blindato dal voto di fiducia per assicurarsi un'approvazione veloce e un sì soprattutto da parte dei due partiti di governo, Forza Italia e Lega, dei quali oggi, a differenza di luglio, vengono inviati messaggi di rassicurazione. Ma fino all'ultimo l'attenzione rimane alta, perché dopo i voti di fiducia c'è il voto segreto sull'intera legge. È chiaro che con la minaccia di Meloni, che se non passa è pronta a dimettersi, non c'è lo stesso spazio di manovra come è stato a luglio per i franchi tiratori. Allora era un no alle preferenze e alla mancanza di un'alternanza di genere. Ora la bocciatura sarebbe la fine della legislatura e né Forza Italia né la Lega vogliono andare al voto subito. Anzi, ieri da Palazzo Chigi è partita subito una richiesta a Malan di rettifica delle sue dichiarazioni di poco prima, quando aveva detto che è possibile un voto a maggio con un election day. Non è la stessa posizione che hanno Salvini e Tajani. Domani l'ultimo voto di fiducia e giovedì la conclusione. Se ci sarà il via libera, la riforma sarà legge, ma pochi giorni dopo partiti e comitati saranno pronti a presentare i ricorsi di incostituzionalità alla Consulta. Linea allo studio.
3: E come sentivate dunque, il centro-sinistra si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì, appunto, il 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi alla Consulta. Ascoltiamo Alessandra Agostino, costituzionalista dell'Università di Torino, intervistata questa mattina da Lele Liguori.
7: Innanzitutto posso dire che non è previsto nella nostra Costituzione un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini, quindi non si può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Diciamo, la via è quella di rivolgersi ad un giudice e di fronte ad un giudice sollevare poi questione di legittimità costituzionale, quello che viene definito il ricorso in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di una via già arata e già seguita in precedenza, in particolar modo per quanto riguarda il ricorso contro il Porcellum, la legge 270 del 2005, e ricorso contro l'Italicum, la legge 52 del 2015. In entrambi i casi un cittadino o più cittadini tendenzialmente si sono rivolti al Tribunale ordinario eccependo la violazione del proprio diritto di voto, cioè di non aver potuto o di non potere, perché il ricorso può essere proposto anche preventivamente, esercitare il proprio diritto di voto in senso coerente con i principi e le norme della Costituzione. Quindi un ricorso promosso da cittadini per la tutela del proprio diritto di voto, l'eguaglianza, la libertà del voto.
3: Torna a salire il prezzo dei carburanti su strade e autostrade italiane. Ieri a mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, l'ultimo varato dal governo. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa, ha scritto questa mattina in una nota Eni per le associazioni dei consumatori. Il governo ha tradito le promesse non facendo scattare il sistema delle accise mobili e per questo e questi sono i primi effetti negativi. Questa mattina Russia e Ucraina si sono attaccate a vicenda, c'è stato anche un attacco ancora poco chiaro a largo delle coste della Bulgaria. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
8: Sì Omar, partiamo proprio da qua, dal Mar Nero, dove due mercantili sono stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo ha confermato in tarda mattinata il governo di Sofia. Un mercantile è stato affondato e l'equipaggio è disperso. Nel secondo caso l'equipaggio è stato invece salvato. La Bulgaria, ricordiamo, è un paese NATO. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche in quella zona. Le navi nel Mar Nero occidentale, sul quale si affaccia appunto la Bulgaria, sono state colpite nelle scorse settimane da Mosca. La notte scorsa c'è stato anche un grosso attacco con droni ucraini sulla zona di Mosca, almeno 650 i droni, colpito il più grosso sito petrolifero della regione, della capitale russa, almeno due i morti. Sull'altro fronte, in Ucraina, invece, attacco russo a Zaporizhia, nel sud, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro, dopo i due colpiti nei giorni scorsi a Kiev, 5 i feriti a Zaporizhia. Altro attacco invece a Kryvyi Rih, sempre nel sud. Il bombardamento è stato anche nel centro e in una zona vicina a un ospedale. 2 qui i feriti.
3: Grazie Emanuele Valenti. Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno colpito due aeroporti in Arabia Saudita. È successo ieri sera, Riyadh lo ha però ammesso questa mattina. 3 persone sono rimaste ferite. L'Arabia Saudita ha ripreso da tempo i bombardamenti sulle postazioni degli Houthi in Yemen, dando supporto alle truppe governative che ieri hanno detto di aver ripreso il controllo di alcune aree vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto di aver messo l'esercito in stato di massima allerta per possibili attacchi a Gaza. Domani sarà il 3° anniversario del 7 ottobre. Quest'anno la ricorrenza cade in piena campagna elettorale, alla quale si è aggiunta la vicenda del tentativo di dirottamento la scorsa settimana di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Secondo i media israeliani, ma non ci sono altre conferme, durante l'interrogatorio negli Emirati, il pilota responsabile del tentativo di dirottamento avrebbe detto di aver agito per vendicare Gaza. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
9: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità, esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova, e sappiamo che le autorità devono passare la sua identità dei piloti ai servizi israeliani, e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
10: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
9: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni, oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospendere le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese, e poi si vedrà dopo quello che succede. Intanto va avanti.
3: Movimento 5 Stelle e AVS hanno espresso solidarietà al liceo di Novi Ligure dopo la decisione del ministro Valditara di mandare gli ispettori, perché l'istituto avrebbe organizzato una manifestazione per la Palestina. È una vera e propria intimidazione. Chiediamo al governo di astenersi da ogni forma di pressione politica nei confronti della scuola e dei suoi studenti. Ieri la dirigente del liceo Arnaldi di Novi ha detto di non aver organizzato nessuna manifestazione, precisando che l'evento in programma da Alessandria in orario extrascolastico è un'iniziativa promossa in autonomia da una ampia rete di associazioni. Le carceri italiane superano le 66.000 persone detenute e si avviano a battere lo storico record negativo di 68.000 detenuti che nel 2013 portò alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani o degradanti generalizzati ogni mese. Più di 1.000 nuovi prigionieri, a ogni problema sociale il governo risponde con una norma penale. Dalle colonne di Avvenire oggi si avanza la proposta di un indulto responsabile per accelerare la liberazione di detenuti in percorsi di studio e lavoro. Stamattina presto abbiamo sentito Valentina Calderone, che è la garante dei detenuti di Roma.
11: Abbiamo superato la soglia psicologica delle 66.000 persone in carcere con 46.000 posti disponibili, quindi siamo a 20.000 persone in più e ci stiamo paurosamente avvicinando il numero con cui siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla sentenza Torreggiani, quindi ovviamente poi il sovraffollamento comporta tutta una serie di diminuzioni di servizi, perché crescono le persone ma non crescono in maniera corrispondente poi le persone che nel carcere lavorano. Dei posti previsti e promessi ne sono arrivati credo più o meno un decimo, sono stati spostati un sacco di fondi sull'ennesimo fantomatico piano carceri, quindi piano di edilizia penitenziaria. Io dopo 2 anni non sappiamo ancora cosa è stato fatto, c'era stata tutta la polemica sull'installare all'interno delle carceri già esistenti dei container per far vivere le persone e anche lì questi container non sono, per fortuna dico io, ancora arrivati. E dall'altra parte noi abbiamo i capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, non hanno più i soldi neanche per aggiustare un lavandino, per cambiare un termosifone quando si rompe. Allora questo governo si oppone fermamente a provvedimenti di clemenza, dice il ministro Nordio, più volte ribadito che per lui l'indulto rappresenterebbe una resa dello Stato. Dopodiché allora io mi chiedo che tipo di Stato invece è quello che tiene delle persone, 66.000 persone, in una condizione di totale illegalità.
3: Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per gli studi sui neutrini, definiti messaggeri fantasma dello spazio dall'Accademia Reale Svedese della Scienza, che ha assegnato i premi. Alsen ha condotto i suoi studi con un osservatorio situato al Polo Sud e ha scoperto i neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, il prossimo appuntamento alle 15.30.
2: Popolare Network.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Un film luminoso e pieno di speranza.
20: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
18: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
23: a settembre
22: siamo streghe.
23: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
23: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
23: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. L'ufficio scolastico regionale, su indicazione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ha disposto un'ispezione all'interno del liceo Edoardo Amaldi di Novi Ligure in relazione a una comunicazione pubblicata sulla bacheca del registro elettronico per promuovere una manifestazione dedicata a Gaza. Il programma sabato 10 ottobre ad Alessandria, organizzato dal Coordinamento per la Palestina. Il ministro ha affermato che l'ispezione serve a ricostruire puntualmente i fatti e accertare le relative responsabilità. Il dirigente scolastico dell'istituto in questione ha precisato che l'iniziativa si configura come un informale servizio di coordinamento e accompagnamento logistico offerto da alcuni docenti per studenti o personale che, a titolo del tutto personale, volontario ed extrascolastico, avessero liberamente scelto di partecipare alla manifestazione, che la segnalazione di appuntamenti promossi dalla società civile rientra nella consolidata prassi dell'istituto di offrire opportunità di cittadinanza attiva. Nella serata di ieri all'auditorium della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico di Pinerolo si è svolta un'assemblea aperta organizzata dal sindacato FLC-CGIL per discutere dell'episodio avvenuto lunedì scorso, quando uno striscione appeso di fronte alla scuola che contestava il decreto ministeriale relativo a un ipotetico tetto massimo di studenti stranieri per singola classe era stato rimosso dai carabinieri e successivamente restituito. Sono intervenuti tra gli altri il segretario di CGIL Torino Federico Bellono, la segretaria generale di FLC-CGIL Gianna Fracassi e l'assessora all'istruzione del comune di Pinerolo Lia Bianco. Nel corso dell'assemblea è stata sottolineata la necessità di far fronte comune all'attacco ai diritti costituzionali agiti dal governo a fini puramente propagandistici. Il sindacato ha garantito il pieno appoggio per iniziative di contrasto e di protesta. Ai nostri microfoni la segretaria generale di FLC-CGIL, Gianna Fracassi.
3: Voglio ringraziare la comunità educante di questa scuola, le RSU che hanno appeso lo striscione, molto importante quello striscione perché afferma un principio costituzionale. Sul decreto, che dire, è un decreto che non serve assolutamente a risolvere uno dei problemi della scuola, né sulla precarietà, né sui salari del personale e neppure sulle condizioni materiali dove i ragazzi e ovviamente lavoratori e lavoratrici stanno tutti i giorni. Quindi è semplicemente un decreto che sostanzialmente serve a cambiare argomento e a inseguire la destra più retriva sul terreno del, diciamo così, di che ha un fortissimo profilo razzista. E questo pensiamo e chiediamo al governo che si torni a parlare della scuola, ma soprattutto che si mettano le risorse per sostenere la scuola pubblica e l'inclusione, perché l'inclusione a costo zero non esiste. Esiste forse nella testa di chi mette tetti o di chi vorrebbe o di chi pensa a una scuola che non è la, però la scuola costituzionale. Prima devono cambiare l'articolo 34. Cioè, un bellissimo articolo che ricorda che e afferma la libertà di insegnamento nel nostro paese, e nella libertà di insegnamento ci sta sicuramente la libertà, la condizione per far vivere la Costituzione italiana. Noi la cosa che abbiamo proposto e che chiediamo agli insegnanti è di costruire, fare un lavoro anche di natura didattica sulla Costituzione, perché quei principi sono quelli che sono a fondamento della comunità educante e non certo l'autoritarismo, l'esclusione o addirittura in qualche modo la contraddizione con l'articolo 3 della nostra Costituzione.
2: Il Ministero dei Trasporti, insieme a Invitalia, ha assegnato al Piemonte 140 milioni di euro per 5 interventi di gestione idrica a valere sul piano idrico SFNISSI, che vale complessivamente 1,55 miliardi di euro e finalizzato alla realizzazione di acquedotti, reti e infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti. In Piemonte il piano finanzia l'infrastrutturazione acquedottistica a servizio dell'invaso del Sessera tra Biellese e Vercellese per 85 milioni e mezzo, la dorsale idrica della Valpellice nel Torinese per 43 milioni e 700 mila euro, i nuovi impianti di potabilizzazione nel Novarese e in Valsesia con 12,4 milioni, il nuovo sistema idrico nei comuni di Bene Viagenna e Narzole per 2 milioni di euro e le nuove condotte nell'Astigiano per 264 mila euro. La Polizia di Stato ha eseguito circa 20 obblighi di firma e una quarantina di DASPO in relazione agli scontri avvenuti in occasione dell'ultimo derby tra Torino e Juventus dello scorso 24 maggio. I provvedimenti riguardano ultras di entrambe le parti. Le misure cautelari e i DASPO sono stati eseguiti a Torino e in altre città del nord Italia come Milano e Genova. L'operazione è scattata alle prime ore di questa mattina. Al via stasera la settima edizione del Job Days Festival, la rassegna cinematografica dedicata al tema del lavoro. In programma 57 film provenienti da 30 paesi con 2 anteprime mondiali e 20 anteprime italiane. Gli eventi, incluso il programma off, sono distribuiti in 15 sedi e realizzati grazie a una rete di 73 partner. Cuore del festival restano i 2 concorsi internazionali. Il Premio Lavoro 2026, realizzato con Inail Piemonte, presenta 7 documentari e lungometraggi di finzione, mentre il Premio Job for the Future 2026, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, raccoglie 12 cortometraggi europei firmati da registe e registi under 40. Tra gli appuntamenti più attesi della settimana, l'evento con Fabrizio Gifuni, protagonista sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo della Masterclass Il lavoro dell'attore, condotta da Grazia Paganelli, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e Teatro Piemonte Europa. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Annalisa Lantermo.
0: E per dare un'idea del programma, il festival è organizzato nella sezione concorsi, con 2 concorsi, il lungometraggio internazionale con 7 film che arrivano da diversi paesi del mondo, che ci raccontano veramente situazioni molto molto diverse, dal film che racconta di 2 donne che lavorano sul mare nel nord di Norvegia e nel sud Italia, a un'esperienza Forlandia Panacea, che è un film che ci racconta di un'esperienza poco nota che è bene scoprire attraverso il cinema. Era una città che era stata costruita dall'industriale Ford negli anni 20 nell'Amazzonia per la lavorazione del caucciù, per le gomme delle automobili. Ci racconta quell'esperienza e la devastazione ambientale e anche umana che ne è derivata, per poi arrivare anche, c'è un film italiano sul settore edile, abbiamo un film che ci parla, Bulana ci parla delle donne filippine che vogliono venire a lavorare in Italia, però dal momento in cui riflettono e decidono nel loro paese. Quindi veramente il concorso ci dà uno sguardo molto vario a livello di vari paesi. I film che presentiamo, ma peraltro il cinema va oltre il reportaggio giornalistico, ci racconta avvenimenti, storie non conosciute, entra nel merito, approfondisce con sguardi diversi, con tecniche anche cinematografiche diverse, quindi sicuramente l'impatto sulle persone, no, che fruiscono della proiezione è molto diverso. C'è questa empatia, c'è questo smuovere le coscienze, c'è questo effettivamente emozionare, no? E quindi è un approccio molto, molto diverso. Quindi il reportage ci aiuta a capire, a comprendere, a vedere cosa succede. Qua no, andiamo oltre, approfondiamo, ci emozioniamo, confrontiamo, analizziamo, insomma, i ricordi, i confronti. Quindi è sicuramente un ruolo molto diverso.
2: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo prevalentemente nuvoloso variabile con deboli piogge sparse concentrate sui settori alpini nel pomeriggio e in estensione serale a Cuneo e aree limitrofe. In Liguria dalle ore centrali e pomeridiane maggiore instabilità con possibili rovesci concentrati sui rilievi e nell'interno in locale estensione verso le coste. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 6 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Gabriele Passantino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Because He Lives, perché Lui vive. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal Salmo 25, il versetto 20. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso, perché in te confido. E dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, leggiamo ancora il versetto 19. Gesù disse: io vivo e voi vivrete.
3: Care sorelle e cari fratelli, mentre mancano ormai poche ore al suo arresto nel Getsemani, Gesù cerca di confortare i suoi discepoli, facendogli forza con promesse sul futuro che li attende dopo la morte del loro maestro. Il Vangelo di Giovanni riporta le parole con cui Gesù annuncia ai discepoli ciò che potranno vivere. Potranno vedere ciò che agli altri è precluso e ricevere una vita nuova. Innanzitutto Gesù dice loro che le persone si divideranno in due gruppi, coloro che lo vedranno e coloro che non lo vedranno, e afferma che loro, i discepoli, lo vedranno, mentre il mondo no, chiarendo che la fede sarà il criterio discriminante. Tuttavia, il termine tradotto con vedere in questo testo non è quello che indica la semplice esperienza visiva fisica, come quando ci si imbatte casualmente in qualcosa. Gesù usa invece la parola che indica quel secondo sguardo, rivolto a esaminare più a fondo ciò che in precedenza si è osservato solo distrattamente. Questo verbo condivide la stessa radice della nostra parola teoria e racchiude in sé i significati di meditare e contemplare. Implica intenzionalità e ricerca. Gesù vuole chiaramente dire che anche quando non sarà più fisicamente presente nel mondo, vi sarà comunque ancora molto da vedere in lui, per chi sia pronto a esplorare con gli occhi della fede. Come un'opera d'arte che continua a rivelare sempre più la propria bellezza, il proprio significato e il proprio impatto, man mano che la si osserva con attenzione, così la loro percezione della sua gloria straordinaria continuerà ad ampliarsi via via che si dedicheranno a comprendere la profondità della sua maestà. In secondo luogo, il maestro dice che poiché egli vive al presente, non aveva vissuto al passato né vivrà al futuro, poiché egli vive, i discepoli potranno sperimentare la vita in un modo nuovo, a loro ancora sconosciuto. Vuole far loro comprendere che, sebbene la sua imminente crocifissione comporterà la morte del suo corpo, egli non cesserà di esistere. Continuerà a vivere quella vita spirituale che gli appartiene da sempre. E una volta pagato il prezzo dovuto per il peccato dell'uomo, nella risurrezione Gesù potrà comunicare ai suoi discepoli proprio quella vita, una vita di natura diversa, la sua stessa vita. Dunque, cosa c'entra tutto questo con noi? Beh, nulla se queste parole fossero soltanto parte della testimonianza storica di alcune delle ultime istruzioni impartite dal Signore ai suoi discepoli originari. Ma se credete, come me, che Gesù non si stesse rivolgendo soltanto a una cerchia ristretta riunita lì quel giorno, bensì a un uditorio che comprende ogni suo seguace di tutte le generazioni successive, allora l'impatto per voi e per me è straordinario. Gesù ci invita a entrare in una relazione con Lui che ci apre le dimensioni più profonde della sua identità e fa sì che la sua vita eterna trasformi la nostra semplice esistenza materiale. È la portata di queste rivelazioni sulla grazia profusa su di noi in Cristo supera a tal punto la mia capacità di comprensione che, beh, faccio davvero fatica a capire come concludere questa riflessione. Perciò, perdonatemi se mi fermo qui, chino il capo e mi raccolgo in preghiera, cercando un modo per dare voce alla mia gratitudine.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: se tu giuro mi riri che chi tu che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Daniela Grilla, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno anche a te, Arianna Tedesco. Facciamo sempre l'appello come a scuola, qua nome e cognome.
1: Beh, ma ci si presenta, no? Quando si entra in un posto.
2: Daniela Tedesco, presente.
1: Ci sono, c'è anche qua Daniela Grilla e ci siete anche voi, ascoltatori e ascoltatrici di RBE. Magari ci state anche ascoltando in replica, nella replica mattutina, il giorno dopo, il giorno successivo alla diretta dalle 6 alle 7 del mattino. Stiamo insieme per questa ora, se ci state ascoltando in replica, ma ben 2 ore invece se ci ascoltate nella diretta pomeridiana.
2: Esatto, e iniziamo subito senza perdere troppo tempo, lasciando spazio subito al primo brano con i Beatles, Oh Darling, perché dobbiamo accogliere 2 ospiti, ovvero Elena Lauro e Stefania Ferrero, che con noi oggi presenteranno un bellissimo libro. Il titolo è Il peso dell'aria. Sono sicura che se abitate in zona pinerolese l'avete già sentito, ne avete già letto, perché insomma sta circolando notizia dell'uscita appunto della pubblicazione di questo libro, che va a sostenere anche un progetto importante di ricerca per quanto riguarda la salute, ma ne parliamo tra poco dopo la musica.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Ed eccoci quindi, come promesso, ci siamo raddoppiate, abbiamo fatto, come si chiama in chimica, la divisione,
2: ci siamo scisse, la scissione,
1: siamo diventate da 2 a 4 e quindi insieme a me ed Arianna abbiamo davvero il piacere di ospitare Elena e Stefania che insieme hanno lavorato per realizzare questo volume di cui vogliamo parlare, questo libro, Il peso dell'aria. Ce ne hanno portato anche una copia, poi ve la faremo vedere, ve la facciamo vedere anche in video se ci state guardando nella versione video, copia proprio fresca di stampa, e che sarà...
2: sentite quanto è fresca di stampa
1: e che sarà presentata il prossimo mercoledì 14 di ottobre alle Arcate di Campiglione Finile alle 20:30. Questo diciamo è un po' l'evento che ci ha anche così invogliato ad ospitare, a riospitare Elena, perché era già stata con noi qualche tempo fa per raccontare la sua storia. La sua bimba e malata di fibrosi cistica, quindi da sempre porta avanti delle iniziative per sensibilizzare le persone su questo problema, e Stefania ha detto: sai che c'è, ci facciamo pure un libro su questa tematica. Quindi la prima domanda è: come nasce questa esperienza, Stefania, questa scrittura del libro, da chi, l'idea da dove parte?
3: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per averci invitate. Diciamo che questo libro nasce per caso. Come spesso accade, è il caso che guida un po' le situazioni e le cose che succedono. Il libro nasce da un incontro, si può dire casuale, tra me e Elena alla scuola elementare di Campiglione, dove sia mia figlia che sua figlia frequentavano rispettivamente la quinta e la prima elementare qualche anno fa. E c'è stata subito una sintonia tra di noi, un'alchimia, si può dire. Abbiamo iniziato a conoscerci, a raccontarci un po' le nostre vite, parlando del più e del meno, e io sapevo già che dell'esistenza, diciamo, di Ludovica e della loro delegazione, che si occupa appunto di sostenere le attività di ricerca per la fibrosi cistica. E nel raccontarmi così questa sua esperienza da mamma a mamma, però sono rimasta molto colpita dal modo in cui Elena affrontava questa sfida, comunque questo peso. E in una pizza condivisa una sera mi ha confidato questo sogno, di questo desiderio di raccontare la storia di Ludovica, la sua storia di mamma, la storia della sua famiglia, e di condividerla, quindi di donarla al mondo, per far sì che magari potesse essere un po' di esempio, anche di conforto a persone che magari vivono e il mondo della fibrosi cistica e qualsiasi altra, certo, malattia o situazione comunque di difficoltà, per lanciare un messaggio. E quindi ho colto subito questo invito, no? Celato in questa chiacchierata. E abbiamo iniziato a lavorare, si può dire, a 4 mani e 2 cuori, facendo delle passeggiate come fanno le amiche sulla pista ciclabile di Bricherasio. Io ascoltavo i suoi racconti, che poi si facevano sempre più confidenze, no? A livello sempre più intimo, sempre più profondo. E quindi in questo intreccio di confidenze da mamma a mamma siamo passate da amica ad amica e da protagonista scrittrice di questo libro. Quindi questa è un po' la genesi, se vogliamo.
1: Un libro, quindi, Il peso dell'aria, che racconta la vita di Elena e di Ludovica. Elena, com'è stato questo approccio? Insomma, come hai colto anche l'idea che il tuo sogno si stava realizzando, un libro si stava concretizzando?
2: È stato emozionante dall'inizio fino alla lettura, poi quella un po' definitiva dell'ultima copia. È stata una sensazione bella e complessa, perché voleva dire mettere comunque a nudo quella che, certo, era la parte forse un po' più intima, perché è vero che noi da sempre facciamo delle campagne per sensibilizzare, da sempre facciamo raccolte fondi, ma in questo libro c'è proprio forse la parte più vera,
1: di cura,
2: di cura, ma quella proprio di mamma,
1: certo,
2: quella dove per un momento, forse in tutti questi anni è stata la parte più dimenticata, ma perché è giusto che sia così, e riuscire a portarla alla luce e anche proprio portare in immersione il mio aspetto più emotivo, perché c'è tanto di faticoso, tanto di mamma che cura una bimba, e quindi anche di paure, di aspettative mancate, di aspettative invece raggiunte, al contrario di quello che si pensava, è stato forte, perché è stato comunque un tornare indietro di, anche se solo 7 anni, 8, ma comunque è stato un riprovare proprio delle volte quasi a livello di epidermide quello che avevo già vissuto, esempio quando ci hanno dato la diagnosi, piuttosto che proprio le prime febbri, che cosa mi avevano scatenato proprio a livello di paure. Però allo stesso tempo, man mano che questo libro prendeva forma, mi sono sentita meno sola, perché stavo raccontando a qualcuno che ha non solo aperto il cuore, ma con un rispetto grandissimo ha proprio trattato con una cura quasi anomala, no? se si pensa anche un po' a quello che è il mondo oggi, e quindi mi sono sentita al sicuro di dire queste cose, e a un certo punto quel timore si è proprio trasformato in speranza che questo libro possa aiutare le famiglie, un po' come diceva Stefania, non solo in cui le famiglie in cui la fibrosi cistica è di casa, ma anche per quelle famiglie, in quelle famiglie dove c'è una difficoltà altra, dove ci possono essere anche diverse patologie, proprio a capire come magari si possano affrontare certe cose, e soprattutto far capire a quelle mamme, a quei papà e a tutte le persone che ruotano intorno a bambini che hanno queste problematiche, non siano soli, perché questa, certo, è la cosa che mi premeva più che arrivasse, perché poi forse di natura le persone tendono a chiudersi, perché è quello che il mondo vuole, un po' la perfezione, no? E quindi quando ci sono queste cose qui cammino un po' in punta di piedi, lo dico, non lo dico, posso ferire qualcuno, preservo la mia di situazione, certo. Invece è stato proprio come abbandonare dei pesi importanti, quindi è un po' questo.
1: Che bello.
4: E a proposito, il peso dell'aria, immagino, rappresenti proprio un titolo che trovo molto bello di per sé, ma proprio rappresenta quello che è la malattia della fibrosi cistica, per cui ogni respiro può essere salvifico, ma anche a volte molto faticoso, e il peso che si porta anche della famiglia, dei caregiver, anche a dover assistere a una persona che in quel momento fa fatica banalmente a respirare, è davvero percepibile. Esiste anche un sito che sto mostrando anche a chi ci sta seguendo nella nostra versione televisiva, che si chiama appunto Il peso dell'aria, in cui viene un po' raccontata la genesi, da dove nasce, ma soprattutto che emergono le 3 protagoniste. Di fatto, no?
2: Sì.
4: Perché siete voi, Stefania, Laura, e in più c'è la piccola protagonista in assoluto, quello proprio in capsulok, protagonista.
1: E chiediamo anche l'opinione.
4: Esatto.
1: Cosa ne ha pensato?
4: Come si è approcciata
1: di questo libro?
2: Vabbè, lei è curiosissima di leggerlo. Mi ha detto: ma io potrò leggerlo? Ho detto sì, certo, perché racconta di te, però a storia conclusa,
1: certo,
2: ecco, a libro concluso. E non so dire se adesso, in questa fase della sua vita, si renderà perfettamente conto di tutto quello che è proprio il libro, ma quello che contiene dentro, quello che è stato il prima e che sarà il dopo. Probabilmente lo rileggerà nel tempo, e allora poi vi dirò in una prossima intervista che cosa ci dirà.
4: Quanti anni ha adesso?
2: Ne farà 8 a novembre.
4: Ok, quindi dai, insomma, secondo me tra qualche anno potrà avere una rilettura di questo libro sicuramente diversa. E ci sono anche delle fotografie,
2: sì,
4: di famiglia, che magari, se riusciamo a mostrare sempre a schermo, sarebbe molto bello, così un'anteprima di quello
3: di
4: che può essere
3: questo libro.
4: Vediamo
1: e intanto io volevo chiedere ancora a Stefania come ti sei, cioè io immagino che ti saranno venuti magari anche dei dubbi, no, su come scrivere, su come riuscire a rappresentare delle storie così delicate, delle vicende di così delicate, perché poi ci sono testimonianze anche di altri, di persone terze, quindi insomma, quali sono state anche le tue emozioni nello scrivere il libro?
3: Ma sicuramente da subito ho capito che per scrivere una storia del genere non bastava essere un'osservatrice esterna, ma in qualche modo bisognava camminarci dentro. Però camminarci dentro con delicatezza e con rispetto. Quindi forse perché sono mamma anch'io, sotto molti aspetti mi sono anche immedesimata, no? In quello che lei poteva vivere o pensare raccontandomi e donandomi soprattutto quel particolare ricordo, quella particolare emozione. Quindi è stato un lavoro di sicuramente di osservazione, ma dall'interno, in maniera il più possibile rispettosa, cercando poi di tradurlo in una maniera che fosse accessibile a tanti lettori, quindi non soltanto ad altri adulti, mamme o papà, ma anche ai bambini. Quindi sicuramente la mia speranza è che Ludovica adesso leggerà questo libro e porterà con sé alcune cose, alcuni piccoli aspetti, alcuni piccoli ricordi. Man mano rileggendolo ciclicamente ogni tot anni avrà sempre più consapevolezza innanzitutto di se stessa e della sua situazione, ma soprattutto di quello che la sua mamma, la sua famiglia hanno affrontato, no? Per lei, quindi tutto questo bene che l'ha sempre circondata e che magari lei non sempre, perché certo, i bambini poi sono presi, lo sappiamo, a giocare, a fantasticare, non sempre vedono tutto quello che c'è dietro quella loro serenità, no? Quel loro ambiente rassicurante e accogliente in cui vivono. Quindi è un po' un dono che spero di fare a lei, a Ludovica e a tutti gli altri bambini che come Ludovica affrontano già da piccolini delle sfide sicuramente grandi, più grandi di loro.
4: Ecco, mercoledì 14 ottobre ci sarà anche la possibilità di incontrare Stefania e Laura e di sfogliare le pagine del libro, di poter approfondire di questo proprio nella presentazione di Il peso dell'aria. Vi mostro anche la locandina e in questo caso ci sarà anche un aperitivo alle 19 presso le arcate ristorante di Campiglione Fenile, esatto, e l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, quindi sicuramente c'è un legame stretto fra la storia ovviamente di Laura, di sua figlia, ma anche appunto uno scopo più grande, più allargato che semplicemente a voi, nucleo familiare. Giusto.
2: Esatto, sì. Questo è un po' l'aspetto più legato alla sensibilizzazione, quindi sì, è stato un po' anche, sarà questo libro anche un po' un mezzo per raccogliere dei fondi da destinare ai progetti di ricerca che io e il papà di Ludovica adottiamo attraverso la fondazione e che sono progetti di ricerca che sono comunque sempre un po' mirati non solo alla nostra singola situazione in casa, ma un po' tutta tutto l'aspetto della fibrosi cistica, certo, in generale.
1: Certo. Volevo ancora ricordare che c'è la prefezione di Valeria Tron, che sarà ospite, sì, anche con voi alla serata di mercoledì 14, quindi incontrerete anche Valeria Tron. Non so se ha fatto lei la copertina anche.
3: Dipinto della mia mamma.
1: Ah, ok.
3: Che
1: volevo giusto chiedere.
3: A dipingere.
1: Tutto in famiglia.
3: Sì. Ognuno ha la sua arte, no? Diciamo.
1: Giusto,
3: sì,
1: è
3: sì,
1: giusto. Quindi insomma questa bellissima immagine del peso dell'aria di questo libro di Stefania Ferrero è appunto realizzato dalla sua mamma. Quindi grazie per essere state qua con noi, avercelo raccontato. Noi chiaramente invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a recarvi a Campiglione Fenile mercoledì prossimo, il 14 di ottobre. Se non poteste, però, non c'è problema, potete acquistare anche la copia online, ilpesodellaria.it è il sito di riferimento, oppure potete avvicinare, chiedere, informarvi sulla storia di Ludovica e di Elena attraverso vari modi. Sono molto conosciute in zona e quindi insomma sappiamo che sono anche molto attive nell'organizzare iniziative, eventi e E quindi insomma è una bella cosa far girare la voce e sensibilizzare su tematiche, in questo caso la fibrosi cistica, ma in generale su tematiche che poi alla fine sono presenti nelle nostre realtà familiari.
4: Assolutamente. Volevate aggiungere altro, Stefania, Laura?
3: Ma io invito anche a seguirci in maniera forse più dinamica in tempo reale sui canali social che sono dedicati appunto al libro, dove troverete anche qui gli eventi, le foto del post evento, eccetera, alcuni video, quindi anche altri contributi un po' più ampi. Esatto, siamo su Facebook, su Instagram e anche su TikTok, e a seguire chiaramente anche tutti i canali social della delegazione di Campiglione, con tutte le attività che vengono portate avanti, e spargere la voce il più possibile, perché lo scopo appunto di questo libro è far conoscere e far sentire meno solo le persone, creare un po' una rete. Valeria Tron nella dedica, diciamo, che ha scritto sulla sua pagina social, parla di cordata, che secondo me è un'immagine molto bella che rende l'idea. Quindi questa salita, sì, sicuramente faticosa, verso una cima, verso un obiettivo, ma fatta in cordata. Quindi se si è più persone attaccate alla stessa corda, si fatica, è vero, ma insieme la fatica si sente meno. Quindi l'invito è a unirsi in qualche modo, anche solo in maniera ideale, a questa cordata e arrivare su.
4: Allora ringraziamo Elena Lauro, che io ho chiamato anche Laura sicuramente più volte.
1: Hai fatto un'unione.
4: Sì, e Stefania Ferrero, grazie per aver pensato e scritto Il peso dell'aria, e poi un pensiero particolare alla protagonista, in assoluto alla protagonista.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Sito dove troverete anche, se vi siete collegati solo in questi istanti e non avete sentito quello che è accaduto poco fa, l'intervista che abbiamo realizzato insieme ad Elena e Stefania per presentare il libro Il peso dell'aria. Quindi lo potrete ritrovare nei prossimi giorni come approfondimento. Vi invitiamo a scaricarlo, condividerlo, insomma farlo conoscere il più possibile, perché veramente sono delle belle iniziative solidali di sensibilizzazione che meritano di essere conosciute.
2: E cambiamo invece argomento, perché vi vogliamo riferire anche di una presa di posizione della Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena in seguito a delle aggressioni omofobe, quindi nei confronti di persone LGBTQIA+, che hanno caratterizzato da metà settembre ad oggi, quindi nel giro di un paio di settimane, Bologna. Nel primo caso, a metà settembre, un ragazzo che passeggiava con

0: delle amiche, è stato aggredito anche fisicamente da un gruppo di 15 persone. A fine settembre una coppia di ragazzi di meno di 30 anni, anche qui, è stata aggredita da un branco, addirittura si dice da 10 a 15 persone, mentre il 1 ottobre un giovane di 20 anni è stato avvicinato da un uomo che ha rivolto loro, ma soprattutto a lui, dato che visibilmente si poteva capire che fosse una persona queer, degli insulti omofobi e razzisti, rompendogli anche gli occhiali, quindi danneggiandolo di fatto. E ci sono state anche delle posizioni molto chiare da parte del Cassero, cioè lo storico circolo bolognese, tra i primi proprio in Italia, che ovviamente ha condannato queste azioni e ha chiesto anche che le istituzioni prendessero provvedimenti. Solidarietà anche da parte delle istituzioni regionali, il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, anche l'assessore alla pari opportunità, hanno condannato questi gesti. E a questo punto arriva anche il commento da parte della Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena.
1: Esatto, che ha preso posizione. Vi riportiamo quanto scritto e riportato anche su riforma.it quest'oggi. La Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena, di fronte alle ripetute aggressioni omofobe e razziste avvenute a Bologna nei giorni scorsi, dichiara la propria solidarietà alle persone aggredite e a tutta la comunità LGBTQ+, spesso vittima di discriminazioni, afferma il diritto di ogni persona a vivere e mostrare in pubblico il proprio orientamento sessuale, la propria identità culturale e di genere, e annuncia che il Dio di Gesù Cristo ama e accoglie ogni essere umano, qualunque sia la sua identità, il suo genere, la sua storia personale o affettiva, e ci chiede di fare altrettanto. E poi riporta un versetto della prima lettera di Corinzi, il capitolo 13, un versetto piuttosto conosciuto, e che dice: l'amore è paziente, è benevolo, non invidia, non si vanta, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. È un versetto sovente utilizzato in occasione di matrimoni, di unioni civili. In questo caso viene usato per chiedere, insomma, l'amore nei confronti degli altri, anziché il disprezzo, l'insulto, l'allontanamento, le aggressioni verbali o fisiche che purtroppo ci sono state. Quindi ritrovate questa notizia e il commento della Chiesa Metodista di Bologna e Modena su riforma.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, le 14:40 minuti di questo martedì 6 ottobre, saranno le 6:40 minuti invece del mattino successivo. La replica della puntata ci crea sempre così qualche...
1: Ho già sonno a pensarci, pensa a te.
0: Anche qualche scombussolamento spazio-temporale, no? Questa doppia ubicazione.
1: Esatto. Essere biubicate
0: nella diretta, ma anche poi nella replica. Un saluto rinnovato quindi a chi ci ascolta con la replica. Il mattino successivo ci spostiamo di città, prima eravamo a Bologna, ricordando il messaggio di vicinanza che la chiesa metodista di Bologna e Modena ha rilasciato, vicinanza al mondo delle comunità queer dopo le recenti aggressioni. Ci spostiamo di città, dicevamo, andiamo a Torino. Purtroppo non è che dobbiamo parlare di cose tanto più piacevoli,
1: no,
0: perché in questo caso invece c'è una grossa polemica, anche politicamente strumentalizzata, diciamo così, per la costruzione della moschea a Torino, negli ex spazi della fonderia Nebbiolo in via Bologna, spazi che sono rimasti per decenni inutilizzati, erano in stato di abbandono. Adesso c'è appunto come è stata la comunicazione ufficiale, è stato passato il progetto esecutivo di far sorgere in questo luogo una moschea da circa 1000 posti, in collaborazione anche con la Confederazione Islamica Italiana, e questa cosa non è piaciuta a molti e molte.
1: No, perché il cantiere avrebbe dovuto aprire, e usiamo un po' questo condizionale, verso la fine del 2026, ma il sito La Voce nell'agosto scorso riportava delle parole di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Vannacci, che aveva scelto proprio la moschea come punto di riferimento contro la islamizzazione dell'Italia, già con l'idea ipotetica che lì potesse sorgere appunto una moschea. In più i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli e Maurizio Marrone, quest'ultimo vicepresidente della regione Piemonte, hanno annunciato anche l'intenzione di modificare la legge urbanistica regionale con questa motivazione: introdurre dei criteri di distanziamento minimo obbligatori tra gli edifici di culto.
0: Fa un po' sorridere.
1: Che fa sorridere nell'Italia che ha una chiesa ad ogni angolo, ecco, insomma, e sembra proprio che voglia nascere, essere effettivamente pubblicata entro l'inizio di questi lavori. E invece ovviamente la esponente del Partito Democratico, ma anche la Chiesa Valdese di Torino, difendono questa possibilità. Prima di tutto un recupero di spazi abbandonati nella città di Torino, soprattutto in una zona che necessita di riqualifica, come quella appunto di via Bologna, in cui oltretutto è presente una grande comunità islamica che necessita di una struttura, in questo caso, che possa accogliere all'incirca un migliaio di persone durante i riti appunto religiosi, e che sia anche un luogo di incontro, giustamente. In particolare la Chiesa Valdese di Torino ricorda che non bisogna strumentalizzare questi fatti a fini elettorali.
0: Sì, ricorda anche che c'è un riconoscimento della libertà di culto nella Carta Costituente, che è necessario facilitare l'accesso a delle aree adeguate per ogni confessione di fede, e quindi insomma avere un luogo adibito appositamente al luogo di culto, anziché peggiorare le cose, dovrebbe tendenzialmente andare a migliorarle per quanto riguarda la presenza e la compresenza, la coabitazione di varie fedi all'interno di un territorio. E poi in modo particolare sottolinea il fatto che proprio più che di distanza tra luoghi di culto, bisognerebbe parlare di progettare strutture adeguate alla loro funzione e integrate appunto nel territorio, proprio come il caso appunto della ex Nebbiolo. Ricorda anche un dato, cioè il fatto che dal 2021 a Torino i luoghi di culto delle diverse fedi hanno superato il numero di chiese cattoliche, un approccio, un'apertura appunto importante, significativo, che riguarda tutte le fedi, non solo quelle islamiche, che va proprio incontro alla multiculturalità che viviamo quotidianamente.
1: Ricordiamo che l'articolo 19 della Costituzione italiana, vado proprio a leggere, cito: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti diritti contrari al buon costume. Di conseguenza, piegare la legge regionale contro un articolo della Costituzione, sembra insomma poco saggio e molto poco rispettoso ovviamente della nostra Costituzione.
0: Parliamo di distanza tra luoghi di culto, quando poi fatichiamo a mantenere la distanza da luoghi sensibili, di luoghi dove si può giocare d'azzardo, dove si può comprare alcol, comprare fumo, quindi insomma bisognerebbe fare un po' di attenzione e livellare un pochino forse le priorità. Comunque lasciamo a voi la riflessione, trovate questo bel approfondimento curato da Claudio Gemonat della redazione di Riforma su riforma.it. Il titolo è proprio questo: Moschea di Torino, no alla strumentalizzazione politica della libertà religiosa, e ovviamente l'opinione e il commento della Chiesa Valdese di Torino. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E rieccoci in Voci Protestanti, siamo alle ultime battute di questa prima parte con Darianna e la sottoscritta Daniela, una prima parte che apre in effetti il pomeriggio di RBE, di Dirette, e che vi apre anche forse la mattinata di ascolto su Radio Bequit. Poi seguono ovviamente i vari programmi, la rassegna stampa, gli approfondimenti curati da Jacopo e da Francesco. Intanto noi torniamo agli appuntamenti, ancora non abbiamo dato delle informazioni su alcuni eventi che ci sono stati comunicati, anzi cogliamo anche l'occasione per ricordare il numero di telefono, il 328-875-7845, sms whatsapp se volete a questo numero di RBE, oppure via mail diretta @rbe.it. Volevamo darvi notizia di due appuntamenti, uno a Pinerolo, questo sabato 10 di ottobre riparte per la rassegna Concerti per Bambini, che è una rassegna proposta dall'Associazione Culturale Valdese Ettore Serafino e dalla Scuola di Musica di Pinerolo. Ripartono appunto gli incontri. Il primo sarà questo sabato alle 16 nelle sale del Tempio Valdese. Il titolo è Storie di suoni, danze ed incantesimi. Partecipano Silvia Cucchi e Stefania Salvati, che si esibiranno nell'esecuzione del pianoforte a quattro mani, che io ritengo essere una cosa quasi impossibile, invece no, qualcuno ce la fa.
1: Bellissima, mi piace tutto questo evento in ogni sua parte, quindi vi consiglio di portare i vostri bimbi dai 0 agli 11 anni e non pensate che siano mai troppo piccoli per partecipare a uno di questi spettacoli, almeno da che ho memoria io sono stata formata, essendo portata a teatro, ai concerti, alle esibizioni, quindi fatelo, mi raccomando, nutrite i vostri bimbi di musica e di spettacolo. Invece ci spostiamo a Sanremo, perché sempre sabato 10 ottobre alle 17:30 nel Tempio Valdese, che si trova in via Roma 14, insieme all'associazione Ottobre di Pace, la Chiesa propone un concerto, anche qui intitolato Canti e Parole di Pace, e anche questo è molto bello che stiano pullulando tanti concerti, tanti incontri rispetto alla pace. Sarà presente il coro Nova Tempora, accompagnato dalla lettura di testi tratti anche da varie tradizioni religiose, giusto per ricordare, ecco, che l'ecumenismo è importantissimo e basilare per la nostra cultura.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Sfumiamo il buon Eugenio Finardi con questo brano che veramente è una pietra miliare nel cantautorato italiano.
1: Guarda,
0: extraterrestre.
1: Io me lo dico tra me e me più o meno una volta a settimana che ci sia un extraterrestre che mi porti via da tutto questo disastro del mondo.
0: Ma
1: mamma
0: il bello
1: mia.
0: Di questo brano è che lui chiede all'extraterrestre: portami via, ti prego, voglio andare lontano da casa mia. E poi dopo un po' gli chiede: senti, vorrei però tornare adesso invece a casa mia.
1: Ma è sempre così.
0: E quindi c'è questo rapporto, no, di amore e odio con la società che ci circonda. Siamo in chiusura, ma prima di chiudere vorremmo ricordarvi e parlarvi, insomma, di un progetto molto interessante, un progetto che riguarda la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la CELI. Trovate il sito chiesaluterana.it, perché è stato presentato qualche settimana fa, in modo particolare il 22 settembre, il giorno dopo la Giornata Internazionale della Pace, che appunto era il 21 di settembre, un volume scritto da una trentina di giovani luterani, ed è un volume, diciamo, dedicato alle liturgie, alle preghiere, alle riflessioni sul tema della pace, pace declinata in varie modalità, che prende, diciamo, come campo largo un ampio ombrello di ambiti, della giustizia del creato alla giustizia di genere, alla giustizia razziale, migranti, rifugiati, i rapporti tra le comunità interreligiose, la sicurezza alimentare, i rapporti intergenerazionali, insomma pace un po' a 360 gradi.
1: Pace che però non si basa semplicemente sulla perfezione. Infatti c'è uno stretto rapporto anche tra le ferite che ciascuno di noi ha e anche il coraggio di mostrarle, di condividere queste ferite. Per ricollegarmi proprio a una battuta che aveva detto prima Elena Lauro, spesso ci si nasconde, no, quando si viene feriti in qualche modo di fronte alla malattia, perché questo mondo ci vuole perfetti. Allora solo essendo perfetti si può trovare la pace. Non è così. Bisogna semplicemente trovare il coraggio di condividere le proprie ferite, di mostrarsele, di raccontarle e di trovare pace con se stessi e poi anche con gli altri. Quindi questo è un po' il fulcro, i temi da cui si parte per questo nuovo manuale dei messaggeri di pace, e quindi insomma dei temi estremamente attuali ma non scontati.
0: E che potrebbero essere anche, insomma, il manuale potrebbe essere uno strumento utile magari per la costruzione di culti, di riflessioni, di momenti di approfondimento. Quindi vi diciamo anche che è scaricabile gratuitamente come strumento dal sito della Federazione Luterana Mondiale, e in inglese per ora solo, oppure c'è anche un link pubblicato sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, nev.it, nell'articolo appunto Pace e Ferite Coesistono.
1: Al termine dell'articolo c'è un qui in rosso,
0: ci cliccate là sopra e vi apre il PDF di questo volume. Noi siamo arrivati al termine di questa prima parte di Voci Protestanti. Ci risentiamo tra poco per chi può continuare ad ascoltarci in diretta, mentre dobbiamo salutare chi ci ha ascoltato in replica.
1: Ciao amici del mattino, ci ritroveremo domani.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Continuiamo a ospitare molto volentieri persone nel nostro studio. Oggi abbiamo tanti ospiti, ci fa piacere. Se prima eravamo in quattro, adesso siamo addirittura in cinque
1: a ballare legali,
0: a chiacchierare in studio. E quindi diamo il benvenuto e il bentornate e bentornati in qualche caso ad Anna Giampiccoli, Marco Fraschia e a Sabrina Albarea, che sono tornate a trovarci, rappresentano tutto il liceo valdese di Torre Pellice, perché con loro vogliamo parlare dell'ultimo film scritto e diretto da Anna Giampiccoli insieme ai ragazzi e le ragazze che fanno parte del progetto Cinema Teatro, appunto, del Liceo Valdese. Un film dal titolo interessante, che incuriosisce, Tramandare. Beh, intanto ciao Anna, ciao Marco, ciao a tutti, benvenuti e bentornati.
2: Grazie.
0: Lasciamo la parola ad Anna. Tramandare, sì. nuovo lavoro che è già stato presentato in alcune occasioni, ma che adesso sarà nuovamente proposto questo venerdì, il 9 di ottobre.
2: Sì, diciamo che questo film, perché rispetto a quelli che abbiamo fatto precedentemente, ha la differenza di non avere una voce narrante come persona o persone intervistate. Il tema del film fondamentalmente è l'istruzione nelle nostre valli e in particolar modo attraverso la storia del Collegio Valdese. E quindi si ripercorrono diverse tappe dal 1800 fino ai nostri giorni, con appunto delle ricostruzioni fiction di alcuni episodi o personaggi di questa storia. Però appunto diciamo che il filo conduttore non è una persona che racconta, non è un intervistato, ma è un oggetto, e questo oggetto è una chiave. Ed è la chiave vera, perché poi i vari materiali che sono stati ripresi sono tutti originali, forniti dal Centro Culturale, dal Museo Valdese o dall'Archivio della Tavola Valdese. E la chiave che racconterà tutta questa storia, che è protagonista del film, è la vera chiave del portone del retro del liceo, che era stata utilizzata come emblema nel momento di passaggio di consegna della presidenza del liceo tra Marco Fraschia e Alessia Passarelli nel 2022-23, era quell'anno scolastico, e loro avevano fatto questa cosa simbolica molto toccante di fare un passaggio di consegna attraverso proprio un passaggio fisico di questa chiave. E allora l'idea è partita da lì.
0: Bello, molto bello. Marco, vi toccherà prima o poi aprire una film commission o qualcosa al liceo, perché ormai la produzione inizia a essere particolarmente ricca.
3: Ormai siamo lanciati. Sì, diciamo che è stata anche una scelta un po' non voluta ma quasi obbligata, perché negli ultimi anni i ragazzi non avevano più tanta voglia di mettersi in gioco sul teatro, perché bisognava imparare le parti e poi soprattutto la paura del palco, del pubblico, mentre un film con tutte le varianti del caso, quindi la possibilità di poter ripetere la scena anche all'infinito,
0: certo,
3: a volte, eccetera eccetera, li tutelava un po' da questo punto di vista. E devo dire che anche per noi è meglio, perché comunque abbiamo un prodotto che ci rimane e che possiamo divulgare, diffondere con proiezioni locali oppure anche al di fuori, come è successo per gli altri, senza dover muovere tutto il gruppo teatrale, senza dover allestire ogni volta la scena o uno spettacolo in un teatro. Esatto.
1: Allora chiedo a Sabrina, che è la new entry di questo gruppo, come è andata, come ti sei approcciata, se eri curiosa proprio del mondo cinematografico, ti piaceva il progetto, raccontati.
4: Allora, il progetto sì, mi ha da subito interessato, ormai sono 2 anni che faccio parte del gruppo Cinema e Teatro, e questo qua sarà appunto il mio terzo anno, e per entrambi gli anni sono stata Anna Marullo, e purtroppo quest'anno non sono più Anna Marullo, però è stato un ruolo che mi è veramente... l'ho scelto quasi mio, perché comunque Anna Marullo era una professoressa che sarebbe un po' il mio sogno da sarebbe un po' il mio sogno come un lavoro futuro. Qui è stato veramente bellissimo, non sempre semplice, perché comunque non è facile mettersi nei panni di una professoressa staffetta che deve spiegare, tramandare dei valori, però veramente bellissimo e lo rifarei altre 1500 volte.
0: Cosa fai questa volta? Dici, se vuoi.
1: Non si può dire.
0: Scuotono solo la testa, dicono no, non si può dire, segreto. Scoprite, andate a vedere il film.
3: Non lo sappiamo ancora. Abbiamo raccolto le adesioni al gruppo Cinema e Teatro, ma rispetto agli anni scorsi abbiamo, come dire, il tema, il filone, che possiamo dirlo?
2: No,
3: sì,
2: no, no,
3: neanche
2: no,
3: quello.
2: No,
3: okay.
2: No,
3: sorpresa. Romantico.
2: Sorpresa, ogni volta dove voi dovete avere la sorpresa.
3: Tutta la sceneggiatura, soggetto, eccetera, è ancora tutto da scrivere, quindi.
0: E allora ci tocca aspettare. Li riospiteremo un'altra volta per avere i dettagli.
1: No, quello che effettivamente può essere proprio il tema di questo film, se negli altri c'erano, vabbè, racconti di biografie di persone, si è parlato anche di stampa clandestina, quindi comunque di tramandare delle informazioni, di comunicare, in questo caso tramandare è un lavoro che in particolare insiste proprio sull'istruzione, ma sull'idea che senza avere la possibilità di continuare a prendersi anche in carico, come fosse un'eredità della cultura, delle tradizioni, sia di una singola comunità, delle conoscenze degli altri, ma anche molto più grande, allargata al mondo, non si può andare da nessuna parte, ci si perde.
2: Ma questo è, ecco, proprio un po' il senso sia dei lavori, sia poi appunto nello specifico questo, il concetto di tramandare è proprio il tramandare dei valori fondamentalmente, e il fatto che comunque il liceo e l'istruzione di per sé è un valore aggiunto, soprattutto nella comunità valdese, dove la scolarizzazione è cominciata prestissimo rispetto agli altri, grazie alle scuolette Bequit, grazie al lavoro di Bequit, eccetera. Per cui diciamo che il senso appunto è quello di tramandare dei valori attraverso queste figure. Ci siamo appunto molto soffermati sulle figure principali che nei diversi periodi storici, per cui nell'Ottocento vedremo lo stesso Bequit, vedremo Gilli, fondatore proprio del liceo valdese. Abbiamo utilizzato come location le sale, alcune sale del museo valdese, quindi diciamo che anche la scenografia ci ha aiutato. Poi i costumi, è stato lunga e difficile perché questa volta non ci siamo fermati nel 1940, ma siamo andati prima, quindi nell'Ottocento. Poi una seconda parte che invece prende il Novecento, quindi appunto la parte durante il periodo della Resistenza, e poi durante il secondo momento del Novecento che abbiamo individuato sono state le rivolte, il momento del 68, insomma, gli studenti, e poi il presente, quello che il liceo offre adesso e offre dal nuovo secolo in poi, con l'idea che questa chiave possa continuare a rimanere come elemento di tramandare conoscenza e valori.
0: E quindi invitiamo tutti e tutte all'ascolto al prossimo appuntamento, alla prossima occasione per poter vedere Tramandare, venerdì prossimo, il 9 di ottobre, alla Galleria Scroppo in via D'Azeglio a Torre Pellice, alle ore 18. Attenzione all'orario, è un pre-serale e non è un, diciamo, orario serale, quindi ore 18, l'ingresso è libero, ma consigliamo, anzi è piuttosto, diciamo, necessario prenotare. Sappiamo che vanno sempre abbastanza a ruba i posti, meno male, vuol dire che c'è interesse, quindi prima che ci sia un nuovo sold out prenotate il vostro posto a sedere telefonando ad Anna. Se volete prenotare ci telefonate, noi vi daremo il contatto telefonico in modo da poter fare riferimento, oppure sui canali social del liceo valdese troverete tutte le informazioni.
1: Grazie mille, grazie. Avevate ancora qualche curiosità, qualche segreto, qualche dietro le quinte? E lo so che Sabrina ne ha.
0: Scuotono di
1: ma
0: nuovo
1: non
0: la
1: sa,
0: testa.
1: Non sa se può
3: ce
1: parlare.
3: Ce ne sono troppi dietro le quinte.
1: Non abbiamo neanche qualche leak della prossima produzione. Non si vogliono
3: qualche
1: sbottonare.
3: Aneddoto.
2: No, tu hai i tuoi capelli. anche questa
4: i
2: volta
4: i miei capelli.
1: Cos'è successo ai tuoi capelli, Sabrina?
4: Allora, hanno subito conciature molto di un certo spessore.
1: Sì.
4: Cioè due trecce che venivano attaccate con molte forcine alla mia cute.
0: Perché okay, non si dovevano vedere i capelli?
2: No, perché abbiamo preso una foto proprio di Anna Marullo, okay, e aveva questa conciatura e quindi gliel'abbiamo fatta,
4: sì,
2: rifatta.
4: Praticamente
2: però
4: queste trecce che si univano in una sorta di arco sopra la testa, così.
1: Ok. Poi la Frida Kahlo, per
2: sì,
1: intenderci,
2: sì,
1: c'è una cosa,
2: esatto,
1: del genere. Esatto. Questa cosa ti ha traumatizzata.
2: È stato un po' difficile tenerlo.
4: Sì, anche perché magari durante le riprese comunque era sempre un movimento continuo, quindi cadevano, ecco, e Anna
0: scivolava.
4: E il prof arrivava così, con le forcine così, di nuovo a attaccare tutto.
1: Ecco, ci sono dei gruppi di auto mutuo aiuto, Anna Giampiccoli te lo può assicurare, per attori che sono stati traumatizzati dalle acconciature, assolutamente, e anche da abiti che pungono, questo lo posso assicurare, avendo fatto anni di teatro, ma te li devi tenere, perché quelli sono originali e se pungono
2: bisogna
1: anche il prurito
2: soffrire.
1: Originale, certo,
4: esatto,
1: ovviamente.
0: Quindi queste altre aneddoti, Tramandare, il nuovo film del gruppo Cinema Teatro di Liceo Valdese con la scrittura e la direzione di Anna Giampiccoli. Grazie a Sabrina, ad Anna e a Marco che sono stati con noi. Mi raccomando, venerdì 9 ottobre ore 18 a Torre Pellice alla Galleria Scropi in via D'Azeglio, prenotate la vostra presenza se volete partecipare. Ciao, buon lavoro.
2: Grazie,
4: grazie,
1: grazie.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: BA continuiamo con questa puntata di Voci Protestanti Talk, portandovi con noi a fare un viaggio formativo, un viaggio fondamentale per chiunque, soprattutto per i più giovani, ma non soltanto, ovvero sia il treno della memoria.
1: Esatto, esatto. Torna anche quest'anno questa bella iniziativa che in effetti ormai ha ripreso in modo piuttosto continuativo. Noi ne parliamo ovviamente facendo riferimento all'Unione Montana del Pinerolese, quindi è un progetto promosso e cofinanziato dai 13 comuni dell'Unione Montana del Pinerolese e dedicato ai giovani diciottenni. Quindi quest'anno, cioè il treno della memoria del 2027, la prossima edizione, che però bisogna, a cui però bisogna aderire entro il 2026, è pensata per i nati nel 2008. Mi ho fatto un po' di confusione
0: un
1: di
0: po'
1: date.
0: Di date.
1: Così.
0: Allora, però, se siete nati nel 2008 e volete partecipare in uno di questi, se siete residenti, volete partecipare a questa opportunità nel 2027, sappiate che dovete iscrivervi il prima possibile, perché le iscrizioni termineranno il 26 di ottobre, quindi bisogna essere molto celeri. Sappiamo anche che i posti disponibili sono sempre troppo pochi rispetto alle persone che fanno richiesta,
1: sì.
0: E di conseguenza bisogna anche partire un po' premuniti, anche perché questo progetto non consiste solo e soltanto nel viaggio, ma anche proprio un percorso, per questo che ci si iscrive così presto, un percorso di preparazione proprio per poter fare questo viaggio, questa visita in modo molto più consapevole.
1: Assolutamente importante, insomma, arrivare preparati, arrivare anche rispetto all'unione del gruppo, un minimo già conosciuti e conosciute, e quindi ci saranno appunto degli appuntamenti. Il periodo in cui si svolgerà questo viaggio è tra gennaio e marzo 2027, non ci sono ancora le date precise, ma arriveranno appena si concluderanno le iscrizioni, le preiscrizioni e poi le iscrizioni. Trovate maggiori informazioni su alcuni siti di alcuni comuni, ad esempio noi l'abbiamo trovata in modo particolare sul comune di Bricherasio, ma in realtà sul sito dell'Unione Montana del Pinerolese, dove troverete appunto anche la domanda che si può scaricare, la scheda del progetto e appunto la scheda di adesione con la relativa domanda. Treno della memoria 2027, questa bellissima iniziativa che ritorna per il prossimo anno. Mi raccomando, entro il 29 di ottobre
0: ho detto erroneamente 26,
1: l'adesione,
0: giusto?
1: Sì, con, cambia
0: tra tutti
1: poco
0: i numeri.
1: In ogni caso, prima della fine di ottobre ricordatevi di inviare il modulo di adesione agli uffici dell'Unione Montana del Pinerolese se siete interessati a questa iniziativa. Prima degli Oasis, vi ricordiamo ancora che noi ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio all'informazione tra poco.
0: Il GR di Popolare Network con l'informazione dall'Italia e dal mondo, e poi si torna per l'ultima mezz'ora insieme della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Andiamo subito in Francia perché studenti e sindacati sono oggi di nuovo in piazza per una nuova grande giornata di mobilitazione nazionale. Sono più di 260.000 i manifestanti in tutto il paese, ma il centro della protesta in questi minuti è a Parigi, dove è in corso un corteo. Lì per noi c'è il nostro Francesco Giorgini. Francesco, a te.
3: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori. Io sono sul Boulevard Voltaire, a un centinaio di metri dalla Place de la Nation, che è il punto di arrivo del grande corteo parigino che sta sfilando in questo momento, forse lo sentite in sottofondo davanti a noi. Qualche minuto fa c'è stato un primo momento di tensione, il corteo è stato bloccato da un intervento, diciamo, sporadico di una colonna di reparti sommossa, ma adesso la marcia è ripresa. E gli slogan sono, si va dai tradizionali Macron te foutu la jeunesse dans la rue, lo capite anche se non ve lo traduco, la rue è a chi, la strada è a chi, a noi, ai più recenti, al classico anche, la jeunesse a merda, le Front National, la gioventù disprezza il fronte nazionale, ai più recenti e bellicosi siamo tutti antifascisti, che insomma bellicoso non è, ma è più recente, a cab, o tout le monde deteste la polizia, tutti detestano la polizia. Sono soprattutto giovani, anche se come avete detto ci sono anche i sindacati, gli insegnanti, le associazioni dei genitori e molte associazioni di difesa dei diritti, però ovviamente il grosso delle truppe sono tanti, saranno probabilmente qualche decina di migliaia qui a Parigi, sono giovani, hanno spesso degli striscioni o piuttosto dei pezzi di cartone scritti a mano che vanno dal primordiale Fuck Le Pen, anche questo non ha bisogno di traduzione, a Le Bac pas la matraque, che invece va tradotto con il la maturità non il manganello, o studiare un diritto come manifestare, più pedagogico, fino alle più spiritose, non mi piace tanto la polizia, mi piace tanto la scuola, e si finisce su dei ben più drammatici, noi bruciamo i cassonetti, voi bruciate il nostro futuro, la polizia fascista mutua dei bambini, e vorrei finire su uno striscione portato da una mamma che diceva abbiamo accuditi, curati, ascoltati, educati, non li lasceremo cadere, firmato le mamme in collera. Da Parigi, Lina Studio.
2: Grazie Francesco, e continueremo a seguire nel corso del pomeriggio le proteste dalla Francia e da Parigi in particolare.
4: Il governo Sanchez ha approvato due decreti sulla casa simili a quelli bocciati la scorsa settimana. Il loro stop aveva portato allo scioglimento delle Camere e all'annuncio di elezioni anticipate. Le misure che prevedono il blocco degli sfratti e una proroga dei contratti di affitto dovranno essere ora convalidate da un organo per le funzioni correnti. Il provvedimento resterebbe però così in vigore fino all'insediamento del nuovo Parlamento. E intanto il Tribunale Supremo spagnolo ha revocato l'ordine di arresto di Carles Puigdemont. Sul leader del partito catalano Junts pendeva un mandato dopo il referendum indipendentista del 2017. Da allora vive in Belgio e potrà ora tornare in Spagna.
2: L'Aula della Camera ha votato la prima fiducia sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 della riforma che contiene le modifiche apportate dal Senato sulle preferenze. Nel pomeriggio ci sarà un secondo voto di fiducia che non dovrebbe riservare anche questo nessuna sorpresa. Giovedì, il giorno dell'approvazione definitiva, con voto segreto.
4: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo. Così il vice ministro dell'economia Maurizio Leo nel giorno in cui si riaccende il dibattito sul caro carburanti. Il prezzo del petrolio con la fine dello sconto sulle accise è salito di oltre un centesimo al litro e anche Eni, che aveva attivato un tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Secondo il governo, visto il numero di distributori che sta calmierando i prezzi, il taglio delle accise usando il gettito IVA non sarebbe più necessario. Ma la fine dello sconto ha portato a un aumento generale del prezzo medio e le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente.
2: Un episodio assolutamente inaccettabile che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale marittimo, così il premier bulgaro Rumen Radov ha definito quanto accaduto stamattina nel Mar Nero. Due navi mercantili sono state attaccate da uno sciame di droni di provenienza sconosciuta. Una delle due è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. I marinai dell'altra nave sono stati messi in salvo dal soccorso marittimo bulgaro. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza.
4: Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione della fine di agosto. Nel complesso, in queste 5 settimane, sono state salvate quasi 14.000 persone, soprattutto nei primi giorni. Oltre alle 1.455 vittime accertate, restano però disperse quasi 5.300 persone.
2: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. La giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso la carica di commissario straordinario. Malagò dunque da capo della FIGCINE diventa commissario, una decisione necessaria dopo le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno. È tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo più tardi alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Uno degli eventi che caratterizzerà il prossimo fine settimana a Torino è Portici di Carta. Ne abbiamo già parlato in varie trasmissioni, in varie giornate proprio a Radio Bequit, ma vi vogliamo anche dare un po' una visione spirituale di quello che ci sarà anche a Portici di Carta, perché infatti torna anche quest'anno la sezione spiritualità, cioè diciamo quel punto in cui individuare le librerie, gli stand, le case editrici che proprio si occupano di fede, di spiritualità, e la troverete in particolare in via Roma, beh, quello Sava Sandir, perché si sviluppa
1: lì è Portici di Carta in effetti
0: più sì. o meno lì, ma esattamente nel tratto che va da piazza San Carlo a piazza Carlo Felice, quindi diciamo quel tratto di via Roma più verso Porta Nuova, mettiamola in questo modo, che va dal negozio della Lego
1: okay.
0: Io ho i miei punti di riferimento a Torino, scusate, dal negozio della Lego a, alla gelateria Marchetti.
1: Okay,
0: io ho questi punti di riferimento molto adulti, come potete vedere.
1: E quindi approfittatene, Portici di Carta, sabato 10, domenica 11 di ottobre. Quest'anno, tra l'altro, l'edizione è dedicata a Dario Fo, quindi ci saranno vari momenti anche legati al tema del teatro, della drammaturgia, della partecipazione, dell'attivismo e via dicendo. Mentre parlava appunto di presenza e di spiritualità ad Arianna, volevamo anche ricordarvi che, come ogni anno, anche quest'anno la Libreria Claudiana di Torino sarà presente a Portici di Carta, quindi potrete insomma incrociare anche il banco, lo stand della Libreria Claudiana di Torino, in modo particolare appunto nella zona vicino a Porta Nuova.
0: Esatto.
1: Come dicevo, questa è la zona dedicata a chi come libreria si occupa appunto un po' più di tematiche legate al mondo chiesa.
0: Ovviamente tra gli eventi più attesi ci sono anche quelli per i giovani lettori, per i bambini, per i ragazzi, ci sono tantissimi eventi rivolti a loro, soprattutto in determinate aree, presso determinati punti espositivi, e poi tanto attese sono anche le passeggiate letterarie, quindi questi appuntamenti itineranti di fatto in cui si va alla scoperta di luoghi di Torino che non sono soltanto in centro, perché è vero che si girerà al quadrilatero anche principalmente in via Pietro Micca, ma altri sono anche in zona San Donato, in zona Crocetta, quindi zone da riguardare in un'ottica proprio più letteraria, un po' sulle tracce di autori che vi hanno vissuto, che li hanno raccontati o comunque con i quali si possono trovare dei punti di contatto. Esatto, ecco, con questi luoghi sono molto amate, sono anche di quegli eventi che vanno prenotati e vanno via come il pane. Quindi, dato che è tra il 9 e il 10 di ottobre, Portici di Carta, se non l'avete ancora fatto, prenotatevi per gli eventi o per le passeggiate, insomma, per i laboratori, i workshop che ci saranno, che catturano maggiormente la vostra attenzione sul sito del Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Esatto, lo stesso sottotitolo di Portici di Carta, edizione 2026, è proprio questo: a Torino la cultura è una passeggiata. E quindi, insomma, approfittate di queste passeggiate letterarie che vi citava poco fa Darianna. Il sito appunto salonelibro.it, nella sezione Portici di Carta, vi propone tutto il programma completo dei due giorni, 10 e 11, sabato 10, domenica 11 ottobre. Non stiamo noi adesso ad andare a dettagliare eventi qua e là, perché appunto potete scegliere, avete un'ampia scelta di appuntamenti.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ci spostiamo a Pinerolo, viaggiamo Torino, Pinerolo, di qua, di là, arriviamo a Pinerolo per ricordare un'iniziativa che ci è stata segnalata proprio in questi giorni. Ci fa piacere segnalare questo appuntamento anche perché fa parte di un percorso di vicinanza che abbiamo espresso anche al gruppo contro il disarmo del Pinerolese, e in questo caso l'appuntamento è per sabato 10 ottobre a Pinerolo, al monumento alle vittime di violenza e intolleranza, che si trova in Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, l'angolo via Fiume, non lontano dal Tempio Valdese, per chi appunto è pratico di Pinerolo. Ebbene, il gruppo BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni di Pinerolo, alle 10.30 organizza un presidio per, diciamo, continuare a mantenere l'attenzione, le luci, l'informazione sul tema Medio Oriente, Palestina, guerra che non ci dovrebbe essere più ma ancora c'è, tra Israele e Palestina.
1: Esatto, anche perché ne si approfitterà in questo incontro per andare a ricercare le ragioni storiche legate a questa guerra, a questo genocidio, che hanno le loro radici, qualcuno le fa partire dal 1948, ma in realtà già nel 1936. Capire anche questo la storia di questa zona del mondo che è relativamente piccola eppure è stata influenzata anche da interessi internazionali, da passaggi di popoli nel corso anche semplicemente degli ultimi secoli, che ne ha davvero plasmato un po' la situazione attuale e che anche ne ha determinato di fatto quello che è il senso di instabilità delle popolazioni degli stati che lì vi risiedono. Quindi se volete anche capire un po' meglio da cosa di fatto nasce la situazione che stiamo ormai sperimentando da 3 anni di guerra proprio in Medio Oriente, potrebbe essere un'ottima opportunità. Io vi invito anche a vedere un ottimo documentario che va in una ventina di minuti a fare un riassunto spiegato in maniera anche molto semplice, molto comprensibile anche ai bambini, di quello che è proprio la storia, il rapporto tra Israele e Palestina. Lo trovate su YouTube a cura di ISPI, la geopolitica spiegata in modo chiaro. E anche un video molto super partes, cioè semplicemente ricostruisce assolutamente solo gli eventi storici che si sono susseguiti e le ragioni che hanno portato poi a questi tipi di eventi.
0: Se fino a un anno fa parlare di Medio Oriente, di Israele, di Palestina era quasi notizia quotidiana, un po' più di un anno fa insomma, quando poi c'è stata questa cosiddetta tregua, che però in effetti tanto tregua non è, purtroppo se ne parla veramente molto poco, quasi più nulla sulle prime pagine dei quotidiani, però è un tema che non bisogna dimenticare, così come tante altre guerre che purtroppo passano nel dimenticatoio ma che sono tutt'altro che terminate. Quindi cerchiamo nel limite insomma delle nostre possibilità di continuare a mantenere l'informazione, di continuare a stimolare anche il confronto, il dialogo e a partecipare a queste iniziative. Quindi sabato 10 ottobre ne parla anche Vita Diocesana Pinerolese con un post che riprende la proposta appunto del gruppo BDS. Sabato 10 ottobre 10.30 un presidio al monumento alle vittime di violenza e intolleranza di Pinerolo.

0: Ecco, prima parlavamo di Torino, prima parlavamo di portici di carta, mi stavo confondendo e ci dedicavamo all'aspetto spirituale di portici di carta, ma ci è venuto in mente, quindi lo infiliamo giusto nelle ultime battute di questa puntata di Voci Protestanti Talk, che arriva anche Torino Spiritualità. Quindi
1: esatto.
0: Sì che proprio è tutto dedicato al mondo fede, rapporti tra le chiese, riflessioni spirituali e via dicendo.
1: Tra poco più di una settimana, perché inizierà il 14 ottobre, si prolungherà poi fino al 18 di ottobre, mentre Daniela Grill smonta lo studio. Va bene che abbiamo finito.
0: Ho urtato un microfono, si è sentito?
1: Abbiamo finito la puntata di oggi, però lascia ancora che lo studio
0: ai posteri, assolutamente.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: E questi appuntamenti tra i più amati tra le altre cose, cioè, tra tutti gli eventi che caratterizzano continuamente la città di Torino, Torino Spiritualità è diventato veramente uno di quei festival a cui assolutamente partecipare. Ve lo diciamo a 8 giorni dall'inizio, perché addirittura alcuni eventi su prenotazione sono già sold out.
0: Sì.
1: E quindi vi conviene andare a verificare subito il programma che trovate online torinospiritualità.org. Ogni giorno dal 14 al 18 ottobre ci saranno tantissimi appuntamenti di presentazione di libri, ma anche incontri con figure di riferimento del mondo della spiritualità, ma anche dei workshop, delle specie di laboratori, ci saranno letture di poesia contemporanea, quella è già sold out, mi dispiace, però mi piaceva tantissimo anche questo. E ci saranno anche dei concerti, delle pièce teatrali, delle letture, quindi veramente è un'ampia scelta di questo programma.
0: È vero, è sempre ricchissimo Torino Spiritualità. Il diciamo fil rouge di quest'anno è Memento Amoris, Nessuno comincia da sé, bellissimo, trovano sempre dei titoli meravigliosi per Torino Spiritualità. Dal 14 al 18 di ottobre, questa è la 22esima edizione di questa bellissima rassegna. Quel che mi piace moltissimo è che il cursore sul sito Torino Spiritualità è una manina aperta.
1: È una manina con un accento sull'indice, perché spiritualità ha scelto,
0: esatto,
1: appunto questa caratteristica grafica, ma è veramente molto molto molto bella. Mi raccomando, prenotatevi o sprenotatevi qualora abbiate cambiato idea,
0: giusto,
1: così da lasciare
0: giusto,
1: anche l'opportunità
0: posto.
1: Esattamente. Ci sono tanti appuntamenti, pièce, come vi ho detto, delle pièce teatrali, tra cui ci sarà anche Marina Massironi.
0: Sì, ho visto.
1: Con il diario di Eva, penso che potrebbe essere uno di quelli che andrò ad identificare tra le mie prossime prenotazioni.
0: Quindi torinospiritualità.org, il sito di riferimento con tutti gli appuntamenti, e noi intanto dobbiamo chiudere la puntata. Lasciamo spazio al notiziario, all'informazione locale, come sempre alle ore 16, ci risentiamo invece domani alle 14 con Voci Protestanti.
1: Ciao!
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel corso dell'audizione in consiglio regionale, il garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Giovanni Ravalli, ha sottolineato la necessità di un potenziamento dell'organico della struttura da lui diretta in ragione, da un lato, di un aumento delle istanze per le quali ne è stato richiesto l'intervento, passato dalle 82 pratiche del 2024 alle 106 del 2025, dall'altro un progressivo ampliamento delle competenze richieste dall'ufficio del garante, soprattutto a causa della gestione dei flussi e delle tutele per i minori stranieri non accompagnati. Tale combinazione di fattori produce come risultato una dilatazione critica dei tempi di evasione dei singoli procedimenti, ritardando interventi dove la tempestività è invece un requisito determinante. Nella serata di ieri, all'auditorium della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico di Pinerolo, si è svolta un'assemblea aperta organizzata dal sindacato FLC-CGL per discutere dell'episodio avvenuto lunedì scorso, quando uno striscione appeso di fronte alla scuola che contestava il decreto ministeriale relativo a un ipotetico tetto massimo di studenti stranieri per singola classe era stato rimosso dai carabinieri e successivamente restituito. Sono intervenuti tra gli altri la segretario di CGL Torino Federico Bellono, la segretaria generale di FLC-CGL Gianna Fracassi e l'assessora all'istruzione del comune di Pinerolo Lia Bianco. Nel corso dell'assemblea è stata sottolineata la necessità di far fronte comune all'attacco ai diritti costituzionali agiti dal governo a fini puramente propagandistici e il sindacato ha garantito il pieno appoggio per iniziative di contrasto e protesta. Ai nostri microfoni la segretaria generale di FLC-CGL Gianna Fracassi.
1: Voglio ringraziare la comunità educante di questa scuola, le RSU che hanno appeso lo striscione, molto importante quello striscione perché afferma un principio costituzionale sul decreto, che dire, è un decreto che non serve assolutamente a risolvere uno dei problemi della scuola, né sulla precarietà, né sui salari del personale e neppure sulle condizioni materiali dove i ragazzi e ovviamente lavoratori e lavoratrici stanno tutti i giorni. Quindi è semplicemente un decreto che sostanzialmente serve a cambiare argomento e a inseguire la destra più retriva sul terreno del, diciamo così, che ha un fortissimo profilo razzista. E questo pensiamo e chiediamo al governo che si torni a parlare della scuola, ma soprattutto che si mettano le risorse per sostenere la scuola pubblica e l'inclusione, perché l'inclusione a costo zero non esiste. Esiste forse nella testa di chi mette tetti o di chi vorrebbe o di chi pensa a una scuola che non è però la scuola costituzionale. Prima devono cambiare l'articolo 34. Cioè, un bellissimo articolo che ricorda che e afferma la libertà di insegnamento nel nostro paese, e nella libertà di insegnamento ci sta sicuramente la libertà, la condizione per far vivere la Costituzione italiana. Noi la cosa che abbiamo proposto e che chiediamo agli insegnanti è di costruire, fare un lavoro anche di natura didattica sulla Costituzione, perché quei principi sono quelli che sono a fondamento della comunità educante e non certo l'autoritarismo, l'esclusione o addirittura in qualche modo la contraddizione con l'articolo 3 della nostra Costituzione.
0: Nella mattinata di oggi al Grattacielo Piemonte è stato presentato il programma della Giornata Mondiale della Salute Mentale che ricorre il 10 ottobre. Al centro dell'attenzione quest'anno c'è la salute mentale dei e delle giovani di fronte a forme di disagio che stanno assumendo caratteristiche diverse e spesso interconnesse, come documentato dai dati presentati da IRES Piemonte nella relazione annuale 2026. Nel 2024 i dipartimenti di salute mentale piemontesi hanno assistito 33.224 persone, delle quali 3.311 tra i 18 e i 24 anni. Nella stessa fascia di età sono stati 1.436 nuovi utenti presi in carico. La sorveglianza 2022 evidenzia inoltre che il 28,2% degli adolescenti piemontesi presenta un basso livello di soddisfazione per la propria vita. Alla vigilia della giornata mondiale, venerdì 9 ottobre, Piazza Castello a Torino ospiterà dalle 9 alle 17 l'iniziativa Difendi la tua mente e il tuo diritto alla salute mentale, promossa dalle associazioni Preziosa, LMM e Diapsi in collaborazione con la Regione Piemonte. Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi sportelli di Corso Dante 14 a Torino, che l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte ha recentemente rinnovato. I nuovi sportelli concentrano in un unico luogo le attività di accoglienza, informazione e gestione delle principali pratiche amministrative dell'Agenzia. Gli inquilini possono accedere liberamente, senza prenotazione, ma con sistema saltacoda ai punti informativi. Ad accogliere gli utenti, oltre al personale ATC, anche alcuni giovani volontari del Servizio Civile Universale che nell'ambito del progetto Abitare il Digitale forniscono assistenza per pratiche e servizi online. Si accede invece su appuntamento, con apertura estesa anche al pomeriggio, agli sportelli dedicati allo svolgimento delle pratiche amministrative. Attenzione particolare è stata prestata alle attività di prevenzione e contrasto della morosità, con 4 nuovi sportelli dedicati che, grazie a personale specializzato, forniscono informazioni e offrono la possibilità di sottoscrivere piani di rateizzazione, verificando pagamenti e aiutando a costruire percorsi mirati. Al via questa sera la 7ª edizione di Job Days Festival, la rassegna cinematografica dedicata al tema del lavoro. In programma 57 film provenienti da 30 paesi, con 2 anteprime mondiali e 20 italiane. Gli eventi, incluso il programma off, sono distribuiti in 15 sedi e realizzati grazie a una rete di 73 partner. Cuore del festival restano i 2 concorsi internazionali, il Premio Lavoro 2026, realizzato con Inail Piemonte, che presenta 7 documentari e lungometraggi di finzione, mentre il Premio Job for the Future 2026, realizzato con la Camera di Commercio di Torino, raccoglie 12 cortometraggi europei firmati da registe e registi under 40. Tra gli appuntamenti più significativi della settimana, l'evento con Fabrizio Gifuni, protagonista sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo, nella Masterclass Il Lavoro dell'Attore, condotta da Grazia Paganelli e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con Teatro Piemonte Europa. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Annalisa Lantermo.
2: Per dare un'idea del programma, il festival è organizzato nella sezione concorsi, con 2 concorsi, il lungometraggio internazionale con 7 film che arrivano da diversi paesi del mondo, che ci raccontano veramente situazioni molto molto diverse, dal film che racconta di 2 donne che lavorano sul mare nel nord di Norvegia e nel sud Italia, ha un'esperienza Forlandia Panacea, che è un film che ci racconta di un'esperienza poco nota che è bene scoprire attraverso il cinema. Era una città che era stata costruita dall'industriale Ford negli anni 20 nell'Amazzonia per la lavorazione del caucciù, per le gomme delle automobili. Ci racconta quell'esperienza, la devastazione ambientale e anche umana che ne è derivata, per poi arrivare anche, c'è un film italiano sul settore edile, abbiamo un film che ci parla, Bulana ci parla delle donne filippine che vogliono venire a lavorare in Italia, però dal momento in cui riflettono e decidono nel loro paese. Quindi veramente il concorso ci dà uno sguardo molto vario a livello di vari paesi. I film che presentiamo, ma peraltro il cinema va oltre il reportaggio giornalistico, ci racconta avvenimenti, storie non conosciute, entra nel merito, approfondisce con sguardi diversi, con tecniche anche cinematografiche diverse, quindi sicuramente l'impatto sulle persone, no, che fruiscono della proiezione è molto diverso. C'è questa empatia, c'è questo smuovere le coscienze, c'è questo effettivamente emozionare, no? E quindi è un approccio molto molto diverso, quindi il reportage ci aiuta a capire, a comprendere, a vedere che cosa succede, qua no, andiamo oltre, approfondiamo, ci emozioniamo, confrontiamo, analizziamo, insomma, i ricordi, i confronti, quindi ha sicuramente un ruolo molto diverso.
0: ACES Europe, associazione no profit che assegna annualmente riconoscimenti internazionali ai comuni che si distinguono nella promozione dello sport come strumento di salute, integrazione ed etica, ha annunciato che il comune di Sestriere sarà European Town of Sport 2028. Il comune della Via Lattea corona così un percorso iniziato con la candidatura e proseguito con la visita della commissione di ACES che all'inizio di agosto ha trascorso 3 giorni a Sestriere e ne ha riconosciuto la qualità delle politiche sportive, degli impianti, dei programmi e delle attività sviluppate sul territorio. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo molto nuvoloso coperto fin dal mattino su tutta la regione, con residue deboli schiarite iniziali solo sui settori più orientali. Piogge in progressiva estensione da ovest verso est nel corso della giornata, con fenomeni che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, assumendo anche carattere di rovescio temporale, in particolare a ridosso dei rilievi alpini della fascia pedemontana sul settore meridionale su Cuneese e Alessandrino. Temperature in netto calo, soprattutto nei valori massimi. In Liguria al mattino nubi compatte e primi temporali intensi a partire da ponente, specialmente sull'Imperiese, condizioni inizialmente più asciutte con nuvolosità sparsa a Levante. Nel pomeriggio il fronte perturbato si sposterà verso il centro Levante tra Genova e La Spezia, dove sono attesi temporali forti, fulmini e possibili grandinate. Fenomeni che inizieranno ad attenuarsi a ponente, in serata piogge residue concentrate prevalentemente sul settore di Levante con graduale miglioramento altrove. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

Ci sono canzoni che si ascoltano e canzoni che si abitano. Nutshell degli Alice in Chains appartiene alla seconda categoria. Non è soltanto un brano grunge, è un testamento emotivo, una confessione sussurrata in un guscio di noce che racchiude il dolore del mondo. Per comprendere la sua genesi, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo, fino al settembre del 93, all'interno del London Bridge Studio di Seattle. La band era appena tornata dal tour del festival Lollapalooza, stanca e svuotata. Si ritrovarono senza una casa stabile a Seattle, sfrattati dall'appartamento in cui vivevano per non aver pagato l'affitto. Decisero così di rifugiarsi in studio, inizialmente solo per stare insieme, senza l'ansia di dover partorire un album. Il bassista Mike Inez, o Inez, decidete voi, ricorda quel momento cruciale con un aneddoto che descrive perfettamente come l'arte nasca a volte dal vuoto assoluto. Non avevamo canzoni scritte, niente di pronto. Siamo entrati in studio solo con le nostre chitarre acustiche per vedere cosa sarebbe successo. Ci siamo seduti in cerchio, quasi per scaldarci in quella penombra. Ho iniziato a suonare un giro di basso molto semplice, ipnotico, circolare. Jerry Cantrell ha intrecciato un arpeggio di chitarra che sembrava un pianto. E Lane era lì, seduto in un angolo, immobile. In quel preciso istante l'urgenza di esprimersi superò la tecnica. Lane Staley prese un pezzo di carta e scrisse le parole di getto. Non uso metafore sul consumo di droga o sulla rabbia distruttiva che aveva caratterizzato l'album Dirt. Mise tutto se stesso in quel testo, in a nutshell, in sintesi. Nacque così il primo brano di Jar of Flies, il primo EP della storia della musica a debuttare direttamente al numero 1 della classifica Billboard 200. Il testo di Nutshell è di una disarmante poetica nudità. Racconta il prezzo della fama e la perdita della privacy. Staley cantava la sensazione di essere diventato una merce per i media e per il pubblico, mentre la sua anima si stava lentamente spegnendo sotto il peso della dipendenza e della depressione. La frase finale è un pugno nello stomaco per chiunque ascolti la canzone ancora oggi. If I can't be my own, I'd feel better dead. Se non posso essere me stesso, preferirei essere morto. Non era una posa da rockstar maledetta, era una drammatica linea di confine. Se la versione in studio è una perla di malinconia, l'esecuzione di Nutshell durante l'MTV Unplugged del 96 è diventata vera leggenda, trasformandosi in una delle performance più drammatiche della storia della rock band, che non la suonava dal vivo da ben 3 anni. Le condizioni di Lane erano gravissime a causa della tossicodipendenza. Era magro, pallido, portava occhiali scuri per nascondere lo sguardo e guanti senza dita per coprire i segni sulle mani. Il pubblico al Majestic Theater di New York era in ansia. Si respirava la paura che il cantante non riuscisse nemmeno a salire sul palco. Quando Lane Staley entrò sul palco camminando lentamente, un boato di affetto lo travolse. Si sedette sullo sgabello, l'atmosfera si fece sacrale. Curiosamente, prima che la musica iniziasse, ci fu uno spazio per un piccolo aneddoto di tipica ironia grunge. Sul basso acustico di Mike Inez spiccava una scritta fatta con il pennarello rivolto ai membri dei Metallica seduti in prima fila, che si erano appena tagliati i capelli corti per l'album Load. Friends, don't let friends get friends haircuts. Ma l'ironia svanì nel millesimo di secondo in cui Jerry Cantrell accarezzò le corde della sua chitarra. Nutshell aprì il concerto. Le incantò con una voce che sembrava provenire da un'altra dimensione. Ferita ma potentissima, fragile ma capace di spaccare il cuore degli spettatori. Chi era presente quella sera ha raccontato che sembrava di assistere a un uomo che celebrava il proprio funerale in vita, offrendo al mondo il suo ultimo straziante saluto. Quella fu, tragicamente, l'ultima volta che Lane cantò Nutshell dal vivo. Questa è una canzone da mettere nel piccolo archivio della piccola minuteca. Questi sono gli Alice in Chains e questa è Nutshell.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Valchisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione.

musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Abbiamo fatto un buonasera insieme sulla musica, sì, che bello,
1: è vero.
0: Mamma mia.
1: Lo stavamo facendo con i microfoni spenti, meno sì, male che beh, poi l'abbiamo fatto con i microfoni accesi.
0: Vabbè, sì, non mette subito i puntini sulle i,
1: no,
0: perché ho schiacciato male il pulsante.
1: Ma
0: ecco,
1: no,
0: ecco,
1: non
0: subito,
1: volevo.
0: Subito a riprendermi da capo, da capo
1: a
0: suddito. Da capo a suddito. Va bene, senti.
1: Va bene.
0: Buon pomeriggio.
1: Io 17:05 di questo martedì 6 ottobre che passiamo insieme fino alle 19 con Mi ritorni in mente, le voci di Marta e Samuel in questo pomeriggio che si sta già un po' rannuvolando perché va un po' a preannunciare il tempo bruttarello di domani.
0: Vabbè, sì, ma no, ma perché dobbiamo iniziare la puntata andando subito
1: vabbè,
0: brutte notizie,
1: uno
0: no?
1: Inizia con le brutte per poi avanzare verso le buone, no?
0: Allora andiamo subito sulle buone. Allora, intanto
1: sì.
0: Una buonissima notizia è una cosa che tutti volevano sapere, quindi la sapremo finalmente.
1: Uh-huh.
0: Quali sono le zone del corpo più sensibili al solletico?
1: Ma che cosa bella!
0: Ma perché siccome
1: più cattivi ancora.
0: La scienza indaga su qualsiasi cosa, hanno
1: sì.
0: indagato anche su questo.
1: Anche su questo. Cioè, allora, se ne sentiva il bisogno.
0: Le parti più sensibili al solletico. Tu
1: sì.
0: sei sensibile a qualcosa? Dopo me lo dici.
1: Dopo.
0: Sei sensibile a qualcosa? Tante cose. Vabbè, si parla di solletico.
1: Di solletico, sì.
0: Solletico. Poi andiamo a dare qualche notizia anche, andiamo nello sport, parliamo un po' di Sinner un momentino perché intanto
1: Samuele è preoccupato.
0: Io sono un po' preoccupato perché le notizie che sono uscite proprio oggi fresche non sono proprio bellissime. Allora poi speriamo in bene perché se no se continua così fra un po' non gioca più Sinner, cioè, ce lo salutiamo, non so, sto ginocchio che
1: Vabbè, allora tra poco parleremo un po' dei prossimi obiettivi e programmi di Sinner.
0: Soprattutto
1: che non riguardano il tennis.
0: No, non riguardano il tennis, ma soprattutto perché ha ottenuto un grandissimo risultato fuori dal tennis.
1: È vero.
0: Dopo averci provato per 20 volte.
1: Vabbè, poverino, voglio dire. Ma lui non aveva mai tempo, non poteva impegnarsi bene.
0: Vabbè, comunque.
1: Vedi, anche i grandi campioni hanno le loro debolezze.
0: Tutti abbiamo le nostre debolezze.
1: Appunto.
0: Anche i grandi campioni, vorrei vedere.
1: Capito, non ti inalberare.
0: No, vabbè, ma sembra che siano soprannaturali.
1: Vabbè,
0: non so.
1: Sinner ogni tanto l'ha fatto credere.
0: Vabbè, sì. Poi andiamo soprattutto nella seconda parte a indagare una cosa che ti sta tanto a cuore,
1: sì?
0: Marta. Come nascono le amicizie?
1: Ma che cosa bella,
0: ma non essere ironica.
1: ma perché?
0: Che cosa bella.
1: Non è ironica.
0: Come nascono l'amicizia?
1: Come
0: è nata la nostra amicizia, Marta? Come
1: esatto.
0: è nata? Se ci pensi, ben 17 anni fa, quasi.
1: Mamma
0: 17
1: mia,
0: anni
1: che roba,
0: mezzo
1: sì.
0: fa, ci siamo conosciuti, no?
1: Sì.
0: Come è nata? Ti posso dire che dietro c'è della banalità, ecco. Vedi che ti sorprendo.
1: Così.
0: Sì.
1: La butti lì così.
0: Sì, perché secondo la psicologia sociale la nascita dei legami più stretti dipende da fattori molto più prevedibili di quanto uno si aspetti.
1: Oh, mamma mia, quindi nulla di eccezionale.
0: No, nulla
1: ecco.
0: di eccezionale, è tutto banale, ecco.
1: Bene, benissimo.
0: Bene.
1: Ottimo. Era quello che volevamo sentir dire.
0: Sì, infatti.
1: Vabbè, sì, dai, così uno
0: No, ma perché uno pensa
1: che è giusto peso.
0: No, ma se uno ha un amico del cuore, uno pensa sia stato il fato, il destino o qualcosa o qualcosa di eclatante. Tante, una irripetibile. No, è
1: no.
0: tutta banalità, è tutta semplicità. La vostra amicizia è banale.
1: Vabbè, non buttare giù così i sogni delle persone, dai.
0: Vabbè, ma non sono io a dirlo, è la scienza.
1: Allora, anche per l'amore, così uno pensa di aver incontrato l'anima gemella per chissà quale motivo, chissà quale incastro di cose, di eventi, e invece no.
0: Ma invece no. Ma no, adesso noi non parliamo d'amore.
1: Adesso parliamo di amicizia.
0: Come nascono le amicizie?
1: Va
0: questo
1: bene.
0: Sarà l'argomento della seconda parte.
1: Allora, direi che siamo pronti, hai già detto abbastanza. Cos'era questo applauso? Sì.
0: No, mi stavo applaudendo da sé.
1: Giusto autoincoraggiarsi.
0: Giusto incoraggiarsi, siamo pronti per partire. 3, 2, 1, se va, si va.
1: Vai,
0: vado,
1: via.
0: Vado.

0: Eccoci, Marta.
1: Eccoci.
0: Forza, forza, sveglia, sveglia, Marta.
1: Lo so.
0: Mamma mia, oggi è addormentata,
1: oggi sono un po'
0: persa.
1: Così, ragazzi, non sto tanto bene, dai.
0: Ma succede.
1: Sono un po' così, un po'
0: di raffreddore,
1: un po' acciaccatina. Acciaccatella, e comunque ce la mettiamo.
0: C'è una acciaccatella.
1: Una acciaccatella, sì.
0: Bello, sembra una mozzarella, tutto sommato.
1: Buona, che mi stai facendo venire in mente delle mozzarelle filanti.
0: Un po' rende l'idea la mozzarella, no?
1: Sì.
0: Sei un po' smolencia.
1: Buona.
0: Sei una mozzarella di bufala?
1: Ma magari.
0: Buona, che voglia di mangiare una mozzarella di bufala anche in questo momento.
1: Vabbè, ma non c'entra niente questa cosa.
0: No.
1: E invece andiamo a scoprire che cosa apre a Torino. Apre gratuitamente le porte per farsi visitare, per farsi ammirare, per farsi conoscere, per farsi vivere. E stiamo parlando delle fabbriche del torinese.
0: Allora, le fabbriche saranno aperte, non tutte, ma ben 77 aziende aperte al pubblico. Negli stabilimenti dove si crea valore, no? Quindi quegli stabilimenti molto importanti aprono al pubblico in modo completamente gratuito, quindi ci si può fare un viaggetto, andare a vedere come funzionano le cose, come nascono i prodotti, tutto spalleggiato e istruiti anche dal personale e dai tecnici del luogo, no?
1: Esatto.
0: Quindi delle varie aziende.
1: Pensate che bello, tra le linee di montaggio, no? Nei laboratori, nei magazzini, conoscere i reparti, vari reparti, cioè è affascinante questa cosa. I giorni in cui questo è possibile sono il 15, il 16 e il 17 ottobre, quindi da venerdì a domenica. Tra due weekend.
0: Quindi.
1: Che è gratuito, l'abbiamo detto. Sì,
0: sì, è gratuito. E poi vediamo se riusciamo a darvi qualche indizio in più, perché magari molti sono interessati. Le visite, appunto, sono gratuite e su prenotazione obbligatoria. L'elenco delle imprese partecipanti e il calendario degli orari saranno pubblicati sul sito www.fabbricheapertepiemonte.it. Quindi andate a cercare lì, trovate tutto, gli orari, soprattutto la prenotazione da fare. Comunque vabbè, ma può essere molto istruttivo anche per i ragazzi, anche per entrare nel mondo del lavoro.
1: Esatto, sì.
0: No, ma secondo me è una bella idea
1: anche per capire il valore, no, del lavoro, che cosa c'è dietro. Oltretutto c'è anche una mail a cui si può scrivere se invece siete un'azienda e volete partecipare. Le adesioni sono ancora aperte: segreteria@fabbricheapertepiemonte.it.
2: RBE, vicina a te.

0: Eccoci qui, 17 di...
1: Non ridere.
0: Dov'ero?
1: Stavo leggendo la prossima notizia,
0: mia,
1: no? Perché mi stavo istruendo, no? È interessante certe volte, soprattutto queste notizie che poi riportiamo hanno uno sfondo scientifico non indifferente.
0: Non indifferente, infatti. Soprattutto, vabbè, il modo in cui si è svolto questo esperimento, no? Di cui tra poco parleremo.
1: Vabbè, è buffo, dai.
0: È buffo, sì.
1: Fa ridere.
0: È
1: cioè.
0: Buffo e...
1: Ha molto dello scientifico.
0: Sì, molto. Poi uno dice, proprio si sentiva l'esigenza di avere una risposta a questa domanda. E la domanda a cui tra poco andremo a rispondere per la gioia di tutti e tutte voi... è questa qui.
1: Solletico. Allora, parliamo di solletico. Quali sono le zone del corpo più sensibili?
0: Al solletico,
1: certo, al solletico. Certo. Quali sono le zone più sensibili? Se tu dovessi dire una parte che per te è molto solleticosa, qual è secondo te?
0: Il collo. No, se tu mi fai il solletico al collo io urlo.
1: Io ho la pancia.
0: La pancia.
1: Cioè, non so se vi è mai capitato di andare dal dottore o da vi schiaccia la pancia, no?
0: Sì,
1: cioè, magari
0: e tu ridi?
1: Vi stende sul lettino.
0: Ma non ci posso credere, sì, no, è imbarazzante questa cosa.
1: No, io esplodo, mi agito, salto.
0: Cioè, se vai dal gastroenterologo ti fai delle grandi risate.
1: Infatti, anni fa ero giovane, avevo un problema di gastrite, cos'è? Allora sono andato dal gastroenterologo, non riesco manco a dirlo. E comunque hai cominciato a schiacciarmi la pancia e non riuscivo a star fermo. E lui mi diceva: ma stia fermo, io non riesco.
0: Stia anche un po' serio, non rida.
1: No, ma non è che ridevo, però saltavo in aria.
0: Pensavo l'avessi preso come uno yoga della risata la visita dal gastroenterologo. E quindi
1: non è riuscito a farmela praticamente.
0: Non
1: è riuscito a farmela, mi ha detto praticamente se ne vada.
0: Cioè, è stato un suo fallimento di carriera. Secondo me ancora ci pensa.
1: Vabbè,
0: come ho potuto.
1: Scusa, ma per me è impossibile. Se mi schiacci la pancia, io salto. Come non so, è una molla. Se tu schiacci una molla, quella parte, no? E qui è inutile che mi guardi così come se fossi un animale strano.
0: No. Un animale strano. Un pochino lo sei.
1: Vabbè, perché tu se ti schiacciano la pancia non ti succede nulla?
0: Ma no, durante una visita medica no.
1: Detto così non ti succede nulla. Vabbè.
0: Dipende dalle condizioni.
1: Se uno ha mangiato tanto.
0: Esatto.
1: Vabbè. Allora.
0: Vabbè, ma perché dobbiamo parlare di queste cose?
1: No, comunque, è tutta scienza.
0: Certo, è tutta scienza. Allora, tra poco, quali sono le zone del corpo più sensibili al solletico? Voi iniziate a pensare a quali sono le vostre.

0: Ed eccoci qui, 17:24. Mi ritorno in mente su RBE, pronti a parlare, a scoprire quali sono le zone del corpo più sensibili al solletico. Non perché abbiamo fatto così un sondaggio tra di noi, ma perché ce lo dice una ricerca scientifica.
1: Allora, uno studio pubblicato di recente ha coinvolto 448 persone tra i 18 e i 30 anni, proveniente da gruppi culturali cinesi, olandesi e greci. E cosa è successo? Ai partecipanti non è che hanno fatto il solletico, materialmente il solletico, per vedere quali erano le parti più solleticose.
0: Non sono stati maltrattati.
1: Infatti. Hanno invece indicato su sagome digitali le parti del corpo in cui ricordavano di sentirlo maggiormente. Quindi dovevano indicare dove loro avevano sentito maggiormente il solletico, semplicemente dicendolo a voce, no? Come se io dicessi a te, Marta, dov'è che tu senti più solletico?
0: Io te lo dico.
1: Ecco.
0: Allora, le parti che sono risultate più sensibili al solletico sono queste. Vedete un po', confrontatele e cercate di capire se sono le stesse vostre, ovviamente.
1: Vabbè, no? Certo.
0: Allora, le ascelle.
1: Sì.
0: I lati del tronco.
1: Sì, del tronco, non dell'albero.
0: Non dell'albero,
1: del vostro tronco.
0: Del vostro tronco.
1: Tronco del corpo, sì.
0: E le piante dei piedi.
1: Quindi, allora, bene, le ascelle già era ipotizzabile,
0: sì,
1: perché quando fai il solletico delle ascelle tutti saltano in aria. Poi,
0: sì,
1: lati del tronco, però per esempio io non è tanto i lati, è proprio qui sopra la pancia, se mi schiacci la pancia io salto in aria.
0: Vabbè, ma questo, tu avresti dato una risposta diversa.
1: È una risposta diversa. E poi le piante dei piedi,
0: sì,
1: ma io sulle piante dei piedi neanche tanto, se puoi farmi il solletico quanto vuoi, non ho effetto.
0: Non hai effetto?
1: No. No,
0: vuoi provare quindi?
1: No, ma no, adesso qui in diretta dovrei togliermi le scarpe, i calzini.
0: Non mi sembra il caso neanche
1: non
0: a me.
1: Non mi sembra il caso, poi insomma, ecco.
0: Poi.
1: E poi.
0: Allora, si è visto.

0: una parte del corpo soffre di più il solletico se normalmente questa parte viene toccata di meno.
1: Ecco, probabilmente le ascelle, visto che hanno un
0: sono chi una si parte a chi si azzarda le a toccare puzzolenti, piedi puzzolenti.
1: Infatti, vedi, ma è tutte cose che puzzano, quindi le ascelle, i piedi,
0: il tronco non si capisce.
1: Il tronco è sui lati, sì. Effettivamente, se ci pensi, lo tocchi poco,
0: quindi
1: viene toccato poco e quindi sono più soggetti al solletico, ecco.
0: Esatto.
1: Mentre le mani le usiamo in continuazione, toccano tutto.
0: Sono abituati
1: al tatto, quindi le mani alla fine non, pur essendo molto sensibili, non sono sensibili al solletico, ecco.
0: Esatto. Attenzione, è un'associazione, questa non è una prova di causa effetto, ci stanno ancora lavorando.
1: Associazione culturale.
0: Attualmente sanno quali sono le parti del corpo che soffrono mediamente di più il solletico. Poi ti posso dire che comunque fare il solletico alle mani è più difficile, cioè, perché uno poi le mani le chiude anche, no?
1: Ma il solletico alle mani non viene, cioè tu prova a farmi solletico alle mani.
0: No, ma tipo se io ti solletico alle mani, tu cosa fai? Automaticamente chiudi la mano, no?
1: Oppure ti do uno schiaffo.
0: Esatto.
1: Non lo so.
0: Ma questa è una nostra ipotesi.
1: Secondo me è abbastanza azzeccata la questione che la mano è già abituata talmente a toccare, ad avere tatto su ogni cosa, che poi è paradossalmente è la più sensibile, ma è la meno sensibile al solletico, perché è ormai abituata a essere toccata.
0: Io invece l'avevo pensata, visto che qua stanno ancora lavorando, diciamo pure la nostra,
1: mettiamoci
0: nel team di scienziati, ma che ce ne frega,
1: senza
0: né arte né parte, ecco. No, io pensavo che era una zona del corpo più facilmente difendibile, ecco. No, nel senso dovessi fare il solletico a qualcuno,
1: puoi rispondere con uno schiaffo.
0: Non andrei già a scegliere le mani, perché poi uno le chiude a pugno e dove te lo faccio? Cioè, è vero che anche
1: lo fai sul pugno, però... guarda che il pugno è sempre una mano,
0: Però anche sul piede è diverso fare il solletico nella parte sopra e nella parte sotto della pianta.
1: Perché la parte sotto tocca solo il terreno.
0: Ma noi non c'entriamo niente, noi riportiamo quello che dice la scienza, perché fanno queste chiacchiere da bar?
1: Infatti sono chiacchiere da bar
0: le nostre.
1: Noi dobbiamo essere scientifici, Marta.
0: Esatto.
1: Deve essere obiettivi, oggettivi e che deve essere?
0: Che dobbiamo essere? Allora, pensate se coincidono queste parti del corpo anche con le vostre più sensibili al solletico.

0: Popolare Network.
1: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
2: Francia scontri durante la mobilitazione nazionale degli studenti, scesi in piazza per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 250.000 manifestanti, 56.000 nella sola Parigi. Nella capitale francese ci sono stati scontri con lanci di pietre e oggetti contro la polizia e l'uso di cariche e gas lacrimogeni da parte degli agenti. Tensioni anche a Rennes e a Strasburgo. Insieme ai liceali, da cui sono partite le proteste nei giorni scorsi, oggi in piazza anche i sindacati e genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti.
1: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Poco fa anche il secondo voto di fiducia è stato approvato senza sorprese. Giovedì ci sarà il giorno dell'approvazione definitiva, che invece, a differenza dei voti di oggi, sarà a scrutinio segreto. A destra intanto si discute di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. L'idea non piace agli alleati, soprattutto alla Lega. Oggi diversi esponenti leghisti hanno fatto capire che la legislatura deve arrivare a scadenza naturale. Il capogruppo al Senato Romeo ha di fatto sfidato gli alleati. Il voto anticipato si può valutare solo dopo aver concluso l'iter sull'autonomia differenziata, il provvedimento bandiera della Lega che è finito su un binario morto.
2: Giuseppe Conte insiste sulle primarie del campo largo. Quando si sceglie una via va perseguita anche per chiarezza con l'elettorato. Non possiamo rimanere lì a tempo indeterminato nella totale incertezza. Così il capo del Movimento 5 Stelle commentando l'ipotesi di primarie inizio 2027 come prospettato dal PD. Conte stamattina aveva anche parlato della possibilità di un passo indietro di tutti i leader di partito per proporre una figura terza. Non abbiamo fatto nomi perché da parte di Schlein non c'è questa possibilità, ha spiegato Conte.
1: Il conflitto in Yemen ha creato oltre 130.000 sfollati solo negli ultimi due mesi, lo denuncia oggi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dal 10 settembre ad oggi quasi 4.000 yemeniti hanno cercato rifugio a Gibuti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma inoltre che i casi di colera nei paesi sono triplicati negli ultimi 20 giorni. Intanto la controffensiva lanciata dall'esercito yemenita, supportato dai sauditi, continua. La coalizione rivendica la presa della città portuale di Mocha. Un portavoce Houthi denuncia la morte di civili in un attacco nel nord-ovest del paese. Tra le vittime anche 6 membri della stessa famiglia.
2: Paramount ha chiuso ufficialmente l'acquisizione di Warner Bros. Dopo mesi di dispute e battaglie legali, l'operazione è entrata in vigore oggi. La fusione vale 110 miliardi di dollari e ridisegna il panorama dei media statunitensi. Il gruppo che nasce dall'unione si chiama Skydance Corporation.
1: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando a lui stesso l'incarico. Malagò dunque, da capo della Figicine, diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a presidente della FIGC. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato Federcalcio. Il commissariamento oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza della FIGC dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive.
2: Sono stati tutti bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il Tribunale amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini che sono appunto stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Miazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nella sentenza che ha radunato tutti i procedimenti.
1: 17.34 minuti è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR di Popolare Network alle 18.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E rieccoci qui dopo la musica, dopo le notizie di Popolare Network, con il suo primo appuntamento durante la nostra trasmissione, quello delle 17.30 che c'è stato. Lo risentiremo poi alle 18.30, ma adesso sono le 17.41.
1: Vabbè, 17.41, beh, è un bel numero, no? Ti piace?
0: Bello, bellissimo.
1: 17 più 41. Senti, allora andiamo un po' a vedere adesso. È saltato fuori proprio in queste ore, attenzione, sì. un video di Sinner, il nostro numero uno del tennis, il grandissimo azzurro, no? Sapete chi è Sinner, no? Sapete.
0: Ma certo!
1: Vabbè, non lo so, no, ma sai, non tutti lo
0: non
1: sanno.
0: Tutti lo sanno, certo.
1: Non tutti lo sanno. Comunque, Sinner è saltato fuori che, tutto sommato, non, mi sa che ha finito la stagione, ragazzi, proprio...
0: Le batterie?
1: No, ma è finito...
0: Scarico.
1: No, è scarico. Sto ginocchio non vuole guarire, pare, no?
0: Mm.
1: E quindi la notizia brutta è che a Torino per le ATP Finals non ci sarà lui. Pensa a quelli che hanno comprato il biglietto, che speravano tanto di vederlo, mamma mia,
0: certo.
1: Lo compri un anno prima addirittura,
0: infatti,
1: e saranno rimasti proprio male. Vabbè, adesso fra poco ne parliamo anche un momentino e andiamo anche a vedere dove invece Sinner in questo momento ha ottenuto un grandissimo successo.
0: Dopo parleremo anche di questo, perché non è che solo di successi tennistici, bisogna parlare.
1: Infatti.

0: Ai ai ai, il nostro amico Sinner, cosa si combina questo ginocchio? Accidenti, veramente, come si mette male,
1: sì.
0: Perché proprio
1: è arrivato proprio oggi l'annuncio ufficiale, no?
0: È arrivato oggi dalle sue labbra, addirittura dalla sua voce,
1: sì.
0: Sui social ha proprio comunicato in queste ore che la sua stagione è finita, è proprio finita, cioè fino all'anno prossimo non lo vedremo in campo, perché il ginocchio ha ancora bisogno di cure, e che ci possiamo fare? Niente, è così purtroppo, questa infiammazione va avanti, chissà, resta il dubbio, no? Di questo ginocchio che è esploso all'improvviso, non subito dopo Wimbledon, perché ha vinto Wimbledon e stava bene,
1: sì.
0: Poi dopo ha cominciato a saltare qualche torneo, sembrava dovesse più che altro recuperare dalla fatica, poi invece all'improvviso è saltato fuori che c'era un problema al ginocchio, vabbè
1: ma stanno un po' come te con la schiena, no?
0: Sì,
1: che
0: stessa cosa,
1: ti colpisce, no? All'improvviso uno non se l'aspetta, dice, ma nel suo momento migliore, di massimo splendore, arriva l'acciacco.
0: Ah, vedi, anch'io nel mio massimo splendore, mentre stavo vincendo Wimbledon, anch'io.
1: Beh, il suo team e lui stesso sicuramente sanno, no? Cosa è bene, cosa è giusto fare.
0: Sì,
1: anche
0: però
1: a Torino
0: sono disperati, chiaramente, perché lo aspettavano tutti per le ATP Finals, quindi è un vero peccato. Pazienza.
1: Peccato, vabbè, non far sentire in colpa così, però dai.
0: No, vabbè, ma è per una volta che abbiamo il numero uno, uno vuole goderselo in continuazione, no?
1: Lo so.
0: Tra l'altro perderà anche il numero uno, questa è notizia anche di oggi, perché Zverev lo supererà a poco, perché per la classifica punti, e quindi non avremo più il numero uno mondiale. Piange un pochetto, Marta.
1: È un po' piango,
0: per la disperazione.
1: Sì, però vabbè, io in realtà sono... Ma si fa tutti questi mesi di vacanza, che bello. Io mi ritirerei, ti posso dire.
0: Ma lui,
1: fossi in Sinner,
0: ma infatti
1: con tutti i soldi che ho fatto, tutte le soddisfazioni che mi sono presa, ma sai che c'è? Ma ciao.
0: Ma c'è un po' questo dubbio, nel senso che...
1: Ma io lo capisco.
0: Che tutto sommato sia il ginocchio, ma che abbia anche un po' voglia di prendersi un po' di vacanza.
1: Ma giusto.
0: Ormai ha vinto tutto quello che poteva vincere. Non c'è niente ormai che... Gli manca solo Roland Garros. Per il resto ha vinto tutto quello che doveva vincere. Basta, adesso vuole riposarsi un pochetto.
1: Ma è giusto, scusa, la sua vita alla fine ha dato tantissimo, no, al tennis italiano, e pretendere sempre di più non è giusto.
0: Poi le ginocchia si logorano. Ma
1: parliamo anche di obiettivi raggiunti in questo periodo, di grandi successi.
0: Andiamo a vedere questo grande obiettivo. Ci sono voluti ben 5 tentativi, ma alla fine Jannik Sinner ce l'ha fatta. Un applauso, perché il campione azzurro ha finalmente superato l'esame per la patente per la moto a Monte Carlo. Un applauso.
1: Sono contenta. Dopo 5 tentativi. Vabbè, dai.
0: Tutto sommato, non male, 5 tentativi per la patente.
1: Ti posso dire che anche in questa cosa viene fuori una delle più grandi qualità di Sinner, no? Che è la determinazione.
0: Ah, certo.
1: Cioè, non buttarsi giù, non lasciarsi abbattere dai propri errori, ma imparare, perseverare, continuare a crederci, no? Lavorarci sempre di più. Quindi diciamo che le sue caratteristiche che l'hanno portato a vincere in parte sul campo, poi lui comunque le tiene anche nella sua vita.
0: Testa dura, anche perché
1: quante persone dopo 5 tentativi non avrebbero detto, ma sai che ci appendo la moto al chiodo? Oddio, un po' difficile, però vabbè.
0: Tutti avrebbero appeso la moto al chiodo.
1: Bisogna trovare un tassello abbastanza
0: robusto.
1: Però dico, questa è una bella cosa, perché vuol dire che quello che lui porta nello sport è poi veramente quello che è.
0: Ma poi se non altro ha dimostrato che anche i campioni fanno cilecca su alcune cose, no?
1: Beh, certo.
0: 5 tentativi per prendere la patente non sono pochi,
1: No, infatti.
0: Cioè, se l'avessi fatto io mi avrebbero detto, ma sei una testa, una capa dura, mamma
1: esatto.
0: Mia. Vabbè, 5 tentativi.
1: Vedi, anche lui ha i suoi lati umani, ce lo rende ancora più simpatico.
0: Vabbè, è simpatico. Comunque diciamo che adesso, se non altro, può dedicarsi ai motori, che sono la sua passione.
1: Che vada piano, però poi un attimo che magari uno che si scoria
0: lui va pianino.
1: Poi
0: si può dedicare anche ai Lego, che sono un'altra sua passione.
1: Bello,
0: vabbè,
1: bravo,
0: dai.
1: Bravo Jannik.
0: Vai Jannik, un po' di vacanza, poi ci rivediamo poi nel 2027.
1: Ti aspettiamo.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel corso dell'audizione in consiglio regionale, il garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Giovanni Ravalli, ha sottolineato la necessità di un potenziamento dell'organico della struttura da lui diretta in ragione, da un lato, di un aumento delle istanze per le quali ne è stato richiesto l'intervento, passato dalle 82 pratiche del 2024 alle 106 del 2025, dall'altro un progressivo ampliamento delle competenze richieste dall'ufficio del garante, soprattutto a causa della gestione dei flussi e delle tutele per i minori stranieri non accompagnati. Tale combinazione di fattori produce come risultato una dilatazione critica dei tempi di evasione dei singoli procedimenti, ritardando interventi dove la tempestività è invece un requisito determinante. Nella serata di ieri all'auditorium della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico di Pinerolo si è svolta un'assemblea aperta organizzata dal sindacato FLC-CGL per discutere dell'episodio avvenuto lunedì scorso, quando uno striscione appeso di fronte alla scuola che contestava il decreto ministeriale relativo a un ipotetico tetto massimo di studenti stranieri per singola classe era stato rimosso dai carabinieri e successivamente restituito. Sono intervenuti tra gli altri la segretario di CGL Torino Federico Bellono, la segretaria generale di FLC-CGL Gianna Fracassi e l'assessora all'istruzione del comune di Pinerolo Lia Bianco. Nel corso dell'assemblea è stata sottolineata la necessità di far fronte comune all'attacco ai diritti costituzionali agiti dal governo a fini puramente propagandistici e il sindacato ha garantito il pieno appoggio per iniziative di contrasto e protesta. Ai nostri microfoni la segretaria generale di FLC-CGL Gianna Fracassi.
1: Voglio ringraziare la comunità educante di questa scuola, le RSU che hanno appeso lo striscione, molto importante quello striscione perché afferma un principio costituzionale sul decreto, che dire, è un decreto che non serve assolutamente a risolvere uno dei problemi della scuola, né sulla precarietà, né sui salari del personale e neppure sulle condizioni materiali dove i ragazzi e ovviamente lavoratori e lavoratrici stanno tutti i giorni. Quindi è semplicemente un decreto che sostanzialmente serve a cambiare argomento e a inseguire la destra più retriva sul terreno del, diciamo così, che ha un fortissimo profilo razzista. Questo pensiamo e chiediamo al governo che si torni a parlare della scuola, ma soprattutto che si mettano le risorse per sostenere la scuola pubblica e l'inclusione, perché l'inclusione a costo zero non esiste. Esiste forse nella testa di chi mette tetti o di chi vorrebbe o di chi pensa a una scuola che non è però la scuola costituzionale. Prima devono cambiare l'articolo 34. C'è un bellissimo articolo che ricorda che e afferma la libertà di insegnamento nel nostro paese, e nella libertà di insegnamento ci sta sicuramente la libertà, la condizione per far vivere la Costituzione italiana. Noi la cosa che abbiamo proposto e che chiediamo agli insegnanti è di costruire, fare un lavoro anche di natura didattica sulla Costituzione, perché quei principi sono quelli che sono a fondamento della comunità educante e non certo l'autoritarismo, l'esclusione o addirittura in qualche modo la contraddizione con l'articolo 3 della nostra Costituzione.
0: Nella mattinata di oggi al Grattacielo Piemonte è stato presentato il programma della Giornata Mondiale della Salute Mentale che ricorre il 10 ottobre. Al centro dell'attenzione quest'anno c'è la salute mentale dei e delle giovani di fronte a forme di disagio che stanno assumendo caratteristiche diverse e spesso interconnesse, come documentato dai dati presentati da IRES Piemonte nella relazione annuale 2026. Nel 2024 i dipartimenti di salute mentale piemontesi hanno assistito 33.224 persone, delle quali 3.311 tra i 18 e i 24 anni. Nella stessa fascia di età sono stati 1.436 nuovi utenti presi in carico. La sorveglianza 2022 evidenzia inoltre che il 28,2% degli adolescenti piemontesi presenta un basso livello di soddisfazione per la propria vita. Alla vigilia della giornata mondiale, venerdì 9 ottobre, Piazza Castello a Torino ospiterà dalle 9 alle 17 l'iniziativa Difendi la tua mente e il tuo diritto alla salute mentale, promossa dalle associazioni Preziosa, LMM e Diapsi in collaborazione con la Regione Piemonte. Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi sportelli di Corso Dante 14 a Torino, che l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte ha recentemente rinnovato. I nuovi sportelli concentrano in un unico luogo le attività di accoglienza, informazione e gestione delle principali pratiche amministrative dell'Agenzia. Gli inquilini possono accedere liberamente, senza prenotazione, ma con sistema saltacoda, ai punti informativi. Ad accogliere gli utenti, oltre al personale ATC, anche alcuni giovani volontari del Servizio Civile Universale, che nell'ambito del progetto Abitare il Digitale forniscono assistenza per pratiche e servizi online. Si accede invece su appuntamento, con apertura estesa anche al pomeriggio, agli sportelli dedicati allo svolgimento delle pratiche amministrative. Attenzione particolare è stata prestata alle attività di prevenzione e contrasto della morosità, con 4 nuovi sportelli dedicati che, grazie a personale specializzato, forniscono informazioni e offrono la possibilità di sottoscrivere piani di rateizzazione, verificando pagamenti e aiutando a costruire percorsi mirati. Al via questa sera la 7ª edizione di Job Days Festival, la rassegna cinematografica dedicata al tema del lavoro. In programma 57 film provenienti da 30 paesi, con 2 anteprime mondiali e 20 italiane. Gli eventi, incluso il programma off, sono distribuiti in 15 sedi realizzati grazie a una rete di 73 partner. Cuore del festival restano i 2 concorsi internazionali, il Premio Lavoro 2026, realizzato con Inail Piemonte, che presenta 7 documentari e lungometraggi di finzione, mentre il Premio Job for the Future 2026, realizzato con la Camera di Commercio di Torino, raccoglie 12 cortometraggi europei firmati da registe e registi under 40. Tra gli appuntamenti più significativi della settimana, l'evento con Fabrizio Gifuni, protagonista sabato 10 ottobre alle 17 al Cinema Massimo, della Masterclass Il lavoro dell'attore, condotta da Grazia Paganelli e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con Teatro Piemonte Europa. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Annalisa Lantermo.
2: Per dare un'idea del programma, il festival è organizzato nella sezione concorsi, con 2 concorsi, il lungometraggio internazionale, con 7 film che arrivano da diversi paesi del mondo, che ci raccontano veramente situazioni molto molto diverse, dal film che racconta di 2 donne che lavorano sul mare nel nord di Norvegia e nel sud Italia, a un'esperienza Forlandia Panacea, che è un film che ci racconta di un'esperienza poco nota che è bene scoprire attraverso il cinema. Era una città che era stata costruita dall'industriale Ford negli anni 20 nell'Amazzonia per la lavorazione del caucciù, per le gomme delle automobili. Ci racconta quell'esperienza, la devastazione ambientale e anche umana che ne è derivata, per poi arrivare anche, c'è un film italiano sul settore edile, abbiamo un film che ci parla, Bulana ci parla delle donne filippine che vogliono venire a lavorare in Italia, però dal momento in cui riflettono e decidono nel loro paese. Quindi veramente il concorso ci dà uno sguardo molto vario a livello di vari paesi. I film che presentiamo, ma peraltro il cinema va oltre il reportaggio giornalistico, ci racconta avvenimenti, storie non conosciute, entra nel merito, approfondisce con sguardi diversi, con tecniche anche cinematografiche diverse, quindi sicuramente l'impatto sulle persone, no, che fruiscono della proiezione è molto diverso. C'è questa empatia, c'è questo smuovere le coscienze, c'è questo effettivamente emozionare, no? E quindi è un approccio molto molto diverso. Quindi il reportage ci aiuta a capire, a comprendere, a vedere cosa succede, qua no, andiamo oltre, approfondiamo, ci emozioniamo, confrontiamo, analizziamo, insomma, i ricordi, i confronti, quindi ha sicuramente un ruolo molto diverso.
0: ACES Europe, associazione no profit che assegna annualmente riconoscimenti internazionali ai comuni che si distinguono nella promozione dello sport come strumento di salute, integrazione ed etica, ha annunciato che il comune di Sestriere sarà European Town of Sport 2028. Il comune della Via Lattea corona così un percorso iniziato con la candidatura e proseguito con la visita della commissione di ACES, che all'inizio di agosto ha trascorso 3 giorni a Sestriere e ne ha riconosciuto la qualità delle politiche sportive, degli impianti, dei programmi e delle attività sviluppate sul territorio. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo molto nuvoloso coperto fin dal mattino su tutta la regione, con residue e deboli schiarite iniziali solo sui settori più orientali. Piogge in progressiva estensione da ovest verso est nel corso della giornata, con fenomeni che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, assumendo anche carattere di rovescio temporale, in particolare a ridosso dei rilievi alpini della fascia pedemontana e sul settore meridionale su Cuneese e Alessandrino. Temperature in netto calo, soprattutto nei valori massimi. In Liguria al mattino nubi compatte, primi temporali intensi a partire da ponente, specialmente sull'Imperiese, condizioni inizialmente più asciutte con nuvolosità sparsa a Levante. Nel pomeriggio il fronte perturbato si sposterà verso il centro Levante tra Genova e La Spezia, dove sono attesi temporali forti, fulmini e possibili grandinate. Fenomeni che inizieranno ad attenuarsi a ponente, in serata piogge residue concentrate prevalentemente sul settore di Levante, con graduale miglioramento altrove. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci qui, 18:13, seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente, di questo pomeriggio che stiamo passando insieme qui su RBE. Vi ricordiamo che ci potete seguire in radio FM, sul DAB, in streaming andando sul nostro sito www.rbe.it, sia in audio che in video, e poi sul canale 87 del vostro televisore.
2: Oh, sullo schermo c'è una civetta che mi sta guardando con un occhio solo.
1: Bellissimo.
2: No? Si è inclinata la testa su un lato e mi sta fissando.
1: Ah, io non riesco a farla, come la civetta.
2: Inquietante. Bene, allora, senti Marta, oggi parliamo di civette. No, sto scherzando. Ma no, sto scherzando.
1: Ma no, perché tu saresti anche capace.
2: Vabbè, potremmo fare.
1: C'è una ricerca sulle civette.
2: Sai che la maschera di ferro di Pinerolo, domenica scorsa, ho visto una civetta gigantesca, bellissima, veramente c'erano i falconieri che avevano portato un po' tutti i rapaci. Bello. E c'era questa civetta gigantesca, ma era troppo simpatica, stava in braccio alla padrona, e come se io tenessi un gattino, no? Cioè un gattone.
1: Ma civettava?
2: Sì. Mamma mia, vabbè, io direi di andare avanti.
1: Andiamo avanti.
2: Allora, andiamo un po' a vedere come nascono le amicizie. Oggi la puntata è incentrata proprio sulle amicizie. Andiamo un po' a vedere come nascono le amicizie. E dietro, uno può pensare che ci sia chissà che cosa, Marta.
1: Sì.
2: Quando nasce un'amicizia, uno pensa, ma c'è il fato, il destino, c'è un miscuglio di ingredienti pazzesco, perché la mia amicizia con questa persona è talmente importante che ci sarà qualcosa di importante dietro.
1: Esatto, no. È voluta dal fato, no. Dal destino, no. Da chissà che combinazione, no?
2: No.
1: E allineamento strano dei pianeti, no.
2: No, no, no, no, no,
1: no, no, no, no. Dietro, è banale.
2: Dietro
1: è banale.
2: C'è soltanto la banalità.
1: E allora tra poco andiamo a scoprire la banalità delle amicizie.

0: Gli Zero Assoluto con Semplicemente. Beh, diciamo che non potevamo non scegliere loro per accompagnarci a parlare di amicizia, no? Loro che si sono conosciuti tra i banchi di scuola, giovanissime, mai e poi mai avrebbero pensato che sarebbero diventati appunto un gruppo musicale.
1: Uno Zero Assoluto.
0: Uno Zero Assoluto,
1: no,
0: esatto.
1: Due Zeri Assoluti. Due Zeri Assoluti. Senti, allora andiamo un po' a vedere proprio le amicizie, no? Come nascono le amicizie? Perché uno pensa proprio che un'amicizia, quella importante magari della vita, sia dovuta a casi eccezionali,
0: sì,
1: magari
0: a una chimica particolare, sì, tra le due persone,
1: a una storia che è nata per chissà quale motivo, cioè dietro magari c'è una storia importantissima sicuramente, però uno si inventa castelli in aria, no?
0: Esatto,
1: anche
0: sì.
1: Pazzeschi.
0: Ah, la nostra amicizia è speciale, quello che è successo e che ci ha fatto incontrare è speciale, il fatto che siamo rimasti amici e amiche per così tanto tempo è speciale, sì, è speciale, ma secondo la psicologia sociale neanche poi così tanto.
1: E insomma, ecco, è una banalità, la banalità delle amicizie secondo la psicologia sociale. E andiamo un po' a vedere perché sono banali le amicizie tutto sommato.
0: Ma e poi dà anche, diciamo, anche una risposta al perché spesso finiscono proprio per determinate... diciamo
1: perché nasce un'amicizia, appunto. Allora, sì, stranotici, dai, su e salute e vai.
0: Mamma mia.
1: Allora, andiamo un po' a vedere che cosa succede quando scoppia un'amicizia. Intanto, c'è, come diciamo, c'è la banalità totale dietro, no? E andiamo un po' sì.
0: Anche quando scoppia il raffreddore, brutto, comunque.
1: Vabbè. Allora, intanto il primo fattore che la psicologia sociale ci dice è che dietro un'amicizia c'è sicuramente la vicinanza fisica. Ah,
0: sì,
1: quindi cosa,
0: esatto,
1: vuol dire? Che quando siamo vicini a qualcuno è quasi matematico, quasi
0: naturale.
1: Naturale,
0: no?
1: Che scoppi, sì, un'amicizia. Quindi non c'è nulla di così assurdo.
0: Cioè, ad esempio, se noi viviamo a Bibiana e un'altra persona molto affine a noi vive a Palermo, ci vediamo una volta nella vita, probabilmente non scatterà un'amicizia,
1: ecco,
0: per questioni proprio di distanza.
1: Vedete,
0: no?
1: Che quindi c'è la banalità dietro, quindi vicinanza fisica,
0: esatto,
1: è il primo punto importante per un'amicizia duratura. Poi l'altra cosa è le ripetizioni degli incontri, che poi sono dovute anche alla vicinanza fisica.
0: Certo.
1: Allora,
0: c'è
1: Marta che sta morendo,
0: sì,
1: di raffreddore.
0: Allora, sì.
1: La vicinanza fisica è importantissima, ci dice la psicologia sociale, perché appunto grazie alla ripetizione degli incontri questo vuol dire che una persona la vediamo in continuazione, non possiamo che diventare sua amica.
0: Certo,
1: no? Ecco,
0: assolutamente.
1: Beh, perché mi guardi così?
0: No, è vero. Ma l'amicizia ha bisogno anche di continuità, no? Sennò, se l'amicizia non ha una certa continuità, come può andare avanti? Poi c'è anche il fattore della fiducia, no? Che,
1: ecco,
0: gradualmente arriva.
1: E questo è dato anche sempre, se ci pensate, dalla vicinanza fisica e dalla ripetizione degli incontri.
0: Certo.
1: Uno a un certo punto comincia a fidarsi di quella persona.
0: E sbaglia.
1: Sto scherzando, ogni tanto la cinica.
0: Ma sto scherzando.
1: No, ogni tanto bisogna fare attenzione a fidarsi, però comunque la fiducia graduale, quella,
0: esatto,
1: è un altro fattore per l'amicizia.
0: E in più c'è un'altra cosa, che sono le attività condivise, quindi fare attività insieme condivise aiuta a mantenere un'amicizia. Chiaramente le attività condivise si possono fare anche qui perché c'è una vicinanza fisica, una ripetizione negli incontri, è tutto un po' correlato. Infatti cosa succede? Perché spesso, magari a volte mi viene da pensare, è anche banale quello che sto dicendo, molte amicizie magari ai tempi della scuola, no, finiscono perché una persona semplicemente si trasferisce in un'altra città, no?
1: Infatti,
0: quindi la vicinanza,
1: sì,
0: fisica viene a mancare, la ripetizione degli incontri, le attività condivise, quindi a volte non è per cattiveria o perché non ci si vuole più bene, che probabilmente è proprio le basi di quello che è importante per un'amicizia sono venute a mancare.
1: Vuoi vedere che hanno ragione,
0: sì,
1: questi scienziati, questi psicologi sociali, ecco,
0: certo,
1: la psicologia sociale, vuoi vedere che alla fine ha ragione, ci ha detto delle banalità, però è tutto lì, l'amicizia alla fine è una vicinanza fisica,
0: esatto,
1: una ripetizione degli incontri, un po' di fiducia e un'attività condivisa,
0: sì,
1: questo è il cocktail.
0: Questo
1: da
0: il
1: lì
0: cocktail.
1: Nasce un'amicizia spettacolare, no?
0: Spettacolare, no, dipende.
1: Vabbè,
0: dipende dai casi, esatto,
1: amicizia. Poi dipende da quante attività condivise fate, e forse base al numero probabilmente nasce anche un'amicizia più duratura e più solida, ecco, o da quanta vicinanza fisica c'è. In questo momento siamo abbastanza vicini io e te,
0: siamo no? molto vicini, esatto.
1: Va bene, allora io direi che a questo punto, visto che siamo entrati nell'argomento delle amicizie, è il momento di andare con la domandina di oggi, sì. Che è questa.
0: Allora, qual è quella caratteristica che il vostro amico, la vostra amica tra virgolette, diciamo, del cuore, o comunque la persona con cui siete più amici, deve assolutamente avere
1: per essere il vostro migliore amico?
0: Non solo queste qua che vi abbiamo detto, no. Ma anche altre che magari pensate voi e ritenete,
1: sì,
0: giuste voi.
1: La caratteristica che deve avere il vostro migliore amico o la vostra migliore amica, insomma, almeno una. Non deve mancare quella caratteristica,
0: esatto. 328 87 57 845.

0: la linea Popolare Network e alle informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte, vi ripetiamo un attimino la domanda di questa seconda parte di puntata. Allora, quale caratteristica deve avere un'amicizia importante per voi? Abbiamo prima visto quali sono quelle caratteristiche secondo la psicologia sociale che portano due persone a diventare amiche, abbiamo visto la vicinanza fisica, la ripetitività degli incontri, la fiducia graduale che si viene a ottenere, anche la condivisione delle attività insieme. Queste possono essere una di quelle, ma ne potete avere anche voi una che...
1: Guarda che roba, ti sei ricordata tutto, mamma
0: sì,
1: mia.
0: Sì, perché ero nella non mi mettevi la pagina con la notizia e allora sono dovuta andare a memoria, capito? Meno male che non ho detto cavolate.
1: Meno male che c'hai la bella memoria, brava. Vedi?
0: Non è che mi aiuta lui.
1: Sei una amica ideale, guarda, forse la mia amica ideale deve avere tanta memoria, perché per starmi vicino deve ricordare tutte le cose,
0: certo,
1: che io dimentico. Vai, guarda, sei la mia amica ideale.
0: Ma certo, allora...
1: Vabbè, il tuo amico ideale cosa deve avere? Quali caratteristiche deve avere il tuo amico ideale? Una caratteristica, o almeno una caratteristica, nessuna. Deve avere molta pazienza, ecco, diciamo, te l'ho messa io questa cosa qua.
0: Sì, assolutamente.
1: Eh sì, perché...
0: Sai che non so esattamente...
1: Vabbè, ci pensi, poi me lo dici.
0: Poi te lo dico, sì. Non è una roba facile. Non vi abbiamo chiesto una roba facile.
1: Ma dai, figurati.
0: Ma il tuo amico o amica ideale hai detto la memoria, ma chiaramente era ironico.
1: Certo, ma no, non era ironico. È vero.
0: Ma per me, dai, uno non ironico.
1: No, io allora, il mio amico ideale o la mia amica ideale, allora, non voglio mai litigare. Oh. Ecco.
0: Come non vuoi mai litigare, fai amicizia con ChatGPT.
1: Non voglio litigare.
0: Ma non è possibile, si può
1: discutere, ma non si può litigare. Ecco.
0: Discutere, litigare, dipende se
1: è diverso.
0: Discutere o litigare.
1: No, discutere si può discutere di una cosa in modo pacifico. Litigare vuol dire tirarsi i pezzi dietro. No, non
0: ma
1: mi piace.
0: No, non è vero. Metti dei paletti troppo forti. Ma scusami, no, cioè, dire a un amico non si può litigare. E se invece dovesse succedere un litigio? Quello che bisogna fare è riuscire a portare avanti l'amicizia nonostante un litigio.
1: Ma
0: no?
1: Mi hai chiesto una caratteristica che io voglio in un amico, voglio che non si
0: sia
1: litigioso.
0: Ma litigioso e non litigare mai è diverso.
1: Non deve essere
0: è come dire polemico e...
1: ma posso scegliere io una cosa e la domanda è stata fatta a me, devi commentare tutto, dobbiamo litigare per questa cosa. Vedi che io e te non possiamo essere amici.
0: È vero, questa è l'unica cosa certa. Andiamo ancora una volta il numero 328 87 57 845.
1: Sì, ma perché cosa, ripeti la domanda?
0: Allora, quale caratteristica deve avere un'amicizia importante per voi?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buona serata dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. In Francia scontri alla mobilitazione nazionale degli studenti, a Parigi lanci di pietre da parte dei manifestanti, la polizia risponde con cariche e cannoni ad acqua, a Strasburgo barricate e lacrimogeni. Il governo difende l'operato degli agenti nonostante le diverse inchieste aperte sulla repressione anche contro minorenni. Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. In Europa la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale, ok, oggi ai voti di fiducia in attesa di quello che sarà scrutinio segreto giovedì. A destra però tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate, Forza Italia e Lega sfidano Meloni, si deve andare a fine legislatura. Spagna, a una settimana dalla bocciatura del Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Non permetteremo altri sfratti, dice Pedro Sanchez. Intanto i sindacati, forti della protesta degli accampados, preparano lo sciopero generale, mentre la Corte Costituzionale apre la strada per l'amnistia al leader catalano Puigdemont. Nepal, a 6 settimane dall'alluvione, interrotte le operazioni di ricerca e soccorso. L'emergenza non è finita, ma ora è tempo di ricostruzione. Restano quasi 5.300 dispersi. Un nepalese su 20 è stato in qualche modo coinvolto nel disastro. Con un escamotage, Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio e ha affidato a lui l'incarico. Un espediente per disinnescare le irregolarità sulla sua elezione a capo della FIGC, mantenerla indipendente ed evitare così una guerra istituzionale. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel GR delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 5 di mattina con Francamente, che ci accompagna alle 18.44, scoccate da pochissimo, ci accompagna anche a leggere i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 845. A proposito, questo è l'argomento di questa seconda parte di puntata, delle caratteristiche che un'amicizia per voi importante deve assolutamente avere, quindi un amico, un'amica, sì. Proprio quelli, non del cuore, perché poi del cuore è brutto,
1: del cuore
0: ancora
1: del
0: storia cuore. Che c'è solo un amico, solo un'amica,
1: ma no,
0: che veramente
1: ci sono tanti amici.
0: Esatto.
1: Se uno riesce ad avere tanti amici, non dico del cuore, ma comunque veri amici,
0: certo.
1: Perché la parola giusta è vero amico, no? E allora lì è tutta gioia. Perché limitarsi a uno solo?
0: Ma
1: no?
0: Infatti, ma perché?
1: Ma perché?
0: Esatto.
1: Ma tanti amici.
0: Dico, già in amore bisogna limitarsi, almeno in amicizia uno può aprire un po' di più i suoi confini, no?
1: Che poi trovare dei veri amici è difficilissimo,
0: già averne uno,
1: già tu c'hai me, che è tutta una delizia, no?
0: Assolutamente. Infatti non mi lamento,
1: non lamentarti, infatti.
0: Non cerco più.
1: Meglio averne uno, ma ottimo, ecco.
0: Adesso la modestia era una delle caratteristiche che avrei desiderato in un'amicizia, però vabbè, non si può avere proprio tutto,
1: vabbè. Allora, tanto tu ma poi me l'hai detta la caratteristica che vorresti avere tu da un amico? Ancora ci pensi? Ma io ho detto la pazienza, ma veramente lui deve avere la pazienza, mamma mia.
0: Poi sono un po' tante le caratteristiche, cioè deve essere una persona,
1: ma una sola caratteristica, ma non devo dire della caratteristica per eccellenza, ma almeno una caratteristica che secondo te il tuo amico deve avere, cioè ecco.
0: Allora, ci deve essere nella nostra amicizia.
1: Se io devo diventare tuo amico, voglio diventare tuo amico, che cosa devo fare? Almeno una caratteristica che devo avere, qual è?
0: Beh, sicuramente allora una delle cose che è la fiducia.
1: Ah, devo aver fiducia in te.
0: Fiducia.
1: No?
0: No. Vabbè, si spera che un po' di fiducia in me tu ce l'abbia, me lo auguro assolutamente, anche perché sennò il rapporto è poco equilibrato. Però sì, il fatto che ci sia della fiducia è importante.
1: Ah, bene, bene.
0: Quando poi inizio a perderla un po' mi...
1: Adesso dico una cosa scontata, però sì. Una cosa che vorrei è un po' di empatia, anche quello sì.
0: Ah, vabbè. Ma allora scusami, se tu mi fai elencare tutto io te ne butto.
1: No, ma io te l'ho detta una a caso, che dopo che ti ho detto che non vorrei litigare, non mi piace l'amico litigioso, e ecco, poi un po' di empatia,
0: quella è una
1: cosa un po' banale che ho detto,
0: certo,
1: però comunque.
0: Ma la sensibilità, l'empatia, l'ascolto, tutte queste cose qui, no?
1: Tante
0: cose.
1: Tanta roba.
0: Certo.
1: Allora andiamo un po' a vedere che Luisa dice: deve farmi ridere un sacco. Vedi, l'amico deve farla ridere un sacco.
0: Bello questo. Allora guarda, le amicizie che ti fanno ridere sono amicizie che ti devi tenere strette. Perché veramente, magari, perché poi appunto non bisogna condensare in un'unica amicizia tutto quello che noi vorremmo e dall'amicizia.
1: No, perché sennò poi pretendi troppo.
0: Esatto.
1: Anche poi
0: nessuna persona ci può dare tutto. No,
1: poi
0: in amore e in amicizia.
1: Non bisogna crearsi aspettative poi gigantesche, perché sennò poi l'amicizia rischia di cadere poi. Quindi allora farmi ridere un sacco. C'è Anna che dice una cosa simile, quindi andiamo su una cosa simile a quella di Luisa, che dice: deve essere simpatico e ironico. Ecco, vedi?
0: L'amico simpatico e ironico. Vabbè, allora io direi che Luisa e Anna possono, cioè lo stessa amicizia gli può andare bene, insomma.
1: Sì, vabbè, ma tutto sommato anch'io vorrei, cioè un'amicizia a me piace così, che deve farmi ridere un sacco, essere simpatico e ironico, mettiamoci tutti
0: empatico,
1: insieme.
0: Empatico, sensibile, ispirare fiducia, disponibile all'ascolto.
1: Vabbè, impossibile.
0: Guarda che ci sono persone di questo tipo. Poi invece Guido dice: deve essere una persona indipendente, se ci si vede poche volte non deve fartelo pesare. Guido vuole dei confini, dei confini, però. Questo è vero,
1: vedersi ogni tanto, senza esagerare.
0: Esatto, esagerare.
1: Senza esagerare, giusto. Ma è già anche, guarda che un'amicizia che può durare a lungo è anche per quello, magari. Ci si vede poco. proprio centellinando ogni tanto qualcosina,
0: sì,
1: due chiacchiere.
0: E soprattutto se questo, diciamo, non avviene, uno non deve sentire il peso, no? Non è che l'amico che ti chiama e dice: non ci siamo visti da due settimane, non ti sei fatto più sentire, queste frasi brutte, no?
1: Infatti,
0: colpevolizzanti. No, ecco, bravo, siamo d'accordo con te, Guido.
1: Poi c'è Mario che dice: il mio amico ideale gioca a tennis.
0: Vabbè. Allora guarda, in un qualsiasi circolo secondo me hai le porte.
1: Non è detto.
0: Vabbè, comunque intanto rientra nella caratteristica delle attività condivise, ok?
1: Intanto salutiamo il nostro amicone,
0: amico Marco.
1: Un nostro amicone che è Marco, che ci manda un abbraccio, e ti mandiamo un abbraccio anche noi, e lo mandiamo a tutti quanti. Buona continuazione, anche certo, anche se siamo quasi addirittura d'arrivo, quasi quasi.
0: Però c'è sempre tempo per salutare un amico. Invece
1: un altro amico, questo, un altro amicone, vai.
0: Allora, no, intanto Greta dice, allora aspetta, cosa dice? Aperta a nuove esperienze e mai lagnosa.
1: Ah, aperta a nuove esperienze, beh, questo è anche importante.
0: Allora,
1: bello,
0: è importante,
1: bello,
0: sì,
1: perché puoi fare
0: proporre,
1: delle
0: proporre, puoi spaziare,
1: puoi fare esperienze nuove con,
0: giusto,
1: un amico. È sempre bello, che meglio che farle da solo,
0: certo.
1: Dipende sempre, certe volte il detto meglio soli che mal accompagnati
0: può anche essere,
1: poi certe
0: vero,
1: volte quegli amici che poi non sono veramente amici, che ti fanno le scarpette,
0: vabbè, qua c'è dell'esperienza dietro,
1: c'è
0: del sofferto. Allora, invece ci spostiamo su Telegram, perché Fabio ci scrive: la salute mentale stabile, dato che la mia ha dei problemi. La salute mentale stabile, questa è una roba, guarda,
1: assolutamente
0: ognuno,
1: da volere,
0: auspicabile, sì,
1: assolutamente un amico che sia stabile, ecco.
0: Ma soprattutto sai cos'è, Fabio? Non avere entrambi le stesse problematiche.
1: Ah,
0: no?
1: vero.
0: Che così ci si aiuta un po', si compensano.
1: Sì, certe volte quando hai le stesse problematiche puoi dare dei suggerimenti, perché in base alla tua esperienza puoi aiutare l'altro magari.
0: Certo.
1: No? Non dico una cavolata?
0: No, assolutamente.
1: Non lo so.
0: Però magari poi proprio le stesse, invece magari averne di diverse, non so. Comunque
1: la salute mentale stabile, ma chi ce l'ha sta salute mentale stabile?
0: Ma chi ce l'ha?
1: Ma non ce l'abbiamo.
0: No,
1: qui dentro questo studio tu ce l'hai?
0: Io no, assolutamente
1: no, ma infatti
0: esatto, e quindi Fabio, se ci vuoi bene, noi vogliamo essere lo stesso tuo amici, pur non avendo una grande salute mentale stabile. Facci sapere, dici qualcosa, continuate a scriverci le caratteristiche della vostra amica o amico ideale al 328 87 57 845.

0: proprio lui oggi, ci accompagna alle 18.54, momento dei nostri saluti.
1: I nostri saluti, salutiamo, saluton in francese.
0: Saluton e allo. Domani ritornon.
1: Ma non è proprio così.
0: No?
1: Stavo dicendo tutte cose abbastanza giuste. Saluton.
0: Sì,
1: è giusto, saluton.
0: Ma non credo proprio.
1: Allon.
0: On y va.
1: Allons à la maison.
0: Eh oui.
1: Eh oui.
0: Eh oui, oui, oui.
1: Oui, oui, va bene, va bene.
0: Demain après-midi.
1: Ma basta, sentite a parlare in francese.
0: No, poi dico, ma che lo fate in francese il programma, per favore? No, assolutamente. Allora, domani dalle 17 alle 19 l'appuntamento è sempre qui con Mi ritorni in mente su RB.
1: Un salutone e un abbraccione, a domani. Ciao.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Novara. La provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera sino alle 4:30 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Francia, gli studenti ancora in piazza per chiedere migliori condizioni per le scuole. Oggi alla mobilitazione anche sindacati e genitori, centinaia di migliaia in decine di città, scontri a Parigi e Strasburgo. Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. In Europa la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale, oggi ok alla fiducia sui primi articoli in attesa del voto segreto giovedì. A destra però tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate, Forza Italia e Lega sfidano Meloni, si deve andare.

0: sempre a fine legislatura. Nepal, a 6 settimane dall'alluvione, interrotte le operazioni di ricerca. Restano quasi 5.300 dispersi. Un nepalese su 20 è stato in qualche modo coinvolto nel disastro. L'escamotage di Malagò: non può fare il presidente, ma diventa commissario della FIGC. Il ministro Abodi vorrebbe cacciarlo, ma il CONI non vuole aprire un nuovo caos nel calcio italiano. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. In Francia gli studenti oggi ancora in piazza in tutto il paese per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Insieme ai liceali da cui è partita la mobilitazione 2 settimane fa, oggi hanno manifestato anche sindacati, genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Anche oggi ci sono state tensioni, scontri, soprattutto a Parigi, Rennes, Strasburgo, dove è in corso la plenaria del Parlamento europeo. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti. Ma partiamo dalla piazza, ascoltiamo le voci raccolte da Francesco Giorgini, che ha intervistato diversi studenti e genitori oggi in manifestazione.
1: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori, che non sono valorizzati in adeguatamente pagati.
2: Mi chiamo Sasha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo Stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
3: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
1: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
3: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.
0: La giornata nel servizio da Parigi.
4: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere manu militari manifestanti a fine corteo, tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta dei liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti in meno di una settimana, al 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni, nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il governo scivola sul gasolio. Oggi è scaduto lo sconto sulle accise e anche Eni ha rialzato il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano invece proteste al Parlamento. In Europa intanto la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro dell'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario. Ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte. Il taglio dell'accesa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace. La sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, il mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio Montecitorio. Mettere toppe qua e là ed affidarsi al mercato e dal buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile, non ha funzionato. Ma la destra, le compagnie, continua a tutelarle. Oggi al Parlamento europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extra profitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice ECO fine del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
0: Tutto liscio invece per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia i primi 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire invece come andrà giovedì il voto definitivo, che sarà a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate, non senza qualche tensione, dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. Ipotesi che non piace a Lega e a Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
6: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
0: In Spagna, a una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario ha approvato i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del disciolto Parlamento e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli acampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carl Puigdemont. Il servizio da Madrid.
7: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sánchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sánchez negli stessi minuti. Però il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato insieme alle destre il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sánchez. Il paradosso è evidente, il governo di Sánchez si era basato su un accordo con Puigdemont, amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sánchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito colpito due navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno dei due equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione Europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira. Con vite già perdute in mare, gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa. Russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciano un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi due mesi in Yemen ci sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, sono quasi 5.300 le persone che non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiararle legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali e amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà di mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
8: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere. Si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinato sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
0: Sono stati bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del comune a Inter e Milan. Il tribunale amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati negli anni da associazioni e cittadini, il più vecchio del 2022 contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso l'incarico. Malagò dunque, da presidente della FIGC, ne diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità che erano state riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Ma il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del Comitato Olimpico del CONI, Buonfiglio, un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare dal Ministero dello Sport guidato da Abodi, e evitare anche così una guerra tra le istituzioni sportive. Massimo Cervelli, autore del libro Il Governo del Pallone.
9: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Abodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento, credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelto come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza, e Bonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Bonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
0: E quindi fare un favore ad Abodi?
9: Sì.
0: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
9: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove, qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
0: Ed è tutto per questo GR condotto da Mattia Guastafiero, in redazione Alessandra Tommasi, Sara Milanese, Diana Santini, Alessandro Principe e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 22.30, buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
12: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
13: Martedì 6 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Gabriele Passantino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Because He Lives, perché lui vive. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
14: Leggiamo dal Salmo 25, il versetto 20. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso, perché in te confido. E dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, leggiamo ancora il versetto 19. Gesù disse: io vivo e voi vivrete.
15: Care sorelle e cari fratelli, mentre mancano ormai poche ore al suo arresto nel Getsemani, Gesù cerca di confortare i suoi discepoli, facendogli forza con promesse sul futuro che li attende dopo la morte del loro maestro. Il Vangelo di Giovanni riporta le parole con cui Gesù annuncia ai discepoli ciò che potranno vivere. Potranno vedere ciò che agli altri è precluso e ricevere una vita nuova. Innanzitutto Gesù dice loro che le persone si divideranno in due gruppi, coloro che lo vedranno e coloro che non lo vedranno, e afferma che loro, i discepoli, lo vedranno, mentre il mondo no, chiarendo che la fede sarà il criterio discriminante. Tuttavia, il termine tradotto con vedere in questo testo non è quello che indica la semplice esperienza visiva fisica, come quando ci si imbatte casualmente in qualcosa. Gesù usa invece la parola che indica quel secondo sguardo, rivolto a esaminare più a fondo ciò che in precedenza si è osservato solo distrattamente. Questo verbo condivide la stessa radice della nostra parola teoria e racchiude in sé i significati di meditare e contemplare. Implica intenzionalità e ricerca. Gesù vuole chiaramente dire che anche quando non sarà più fisicamente presente nel mondo, vi sarà comunque ancora molto da vedere in lui, per chi sia pronto a esplorare con gli occhi della fede. Come un'opera d'arte che continua a rivelare sempre più la propria bellezza, il proprio significato e il proprio impatto, man mano che la si osserva con attenzione, così la loro percezione della sua gloria straordinaria continuerà ad ampliarsi via via che si dedicheranno a comprendere la profondità della sua maestà. In secondo luogo, il maestro dice che poiché egli vive al presente, non aveva vissuto al passato né vivrà al futuro, poiché egli vive, i discepoli potranno sperimentare la vita in un modo nuovo, a loro ancora sconosciuto. vuole far loro comprendere che, sebbene la sua imminente crocifissione comporterà la morte del suo corpo, egli non cesserà di esistere. Continuerà a vivere quella vita spirituale che gli appartiene da sempre. E una volta pagato il prezzo dovuto per il peccato dell'uomo, nella risurrezione Gesù potrà comunicare ai suoi discepoli proprio quella vita, una vita di natura diversa, la sua stessa vita. Dunque, cosa c'entra tutto questo con noi? Beh, nulla, se queste parole fossero soltanto parte della testimonianza storica di alcune delle ultime istruzioni impartite dal Signore ai suoi discepoli originari. Ma se credete, come me, che Gesù non si stesse rivolgendo soltanto a una cerchia ristretta riunita lì quel giorno, bensì a un uditorio che comprende ogni suo seguace di tutte le generazioni successive, allora l'impatto per voi e per me è straordinario. Gesù ci invita a entrare in una relazione con Lui che ci apre le dimensioni più profonde della sua identità e fa sì che la sua vita eterna trasformi la nostra semplice esistenza materiale. E la portata di queste rivelazioni sulla grazia profusa su di noi in Cristo supera a tal punto la mia capacità di comprensione che, beh, faccio davvero fatica a capire come concludere questa riflessione. Perciò, perdonatemi se mi fermo qui, chino il capo e mi raccolgo in preghiera, cercando un modo per dare voce alla mia gratitudine.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Due storie partigiane. Le scarpe di Angiolino. Di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: è un giovane partigiano della prima ora. Non ha neanche 20 anni ed è un protagonista della Resistenza, purtroppo per pochi mesi.
1: Angiolino viene catturato dai fascisti vicino a Foresto, in Valsusa. È trascinato lungo un percorso di prigione, torture, violenze. Poi, d'improvviso, si perdono le sue tracce. Angiolino scompare.
0: Questa è la storia di Angiolino ed è anche la storia della sua famiglia, che non si arrende, non crede alle bugie nazifasciste e non smette di cercarlo, fino a dopo la guerra, quando sarà ritrovato e riconosciuto in Valpellice, grazie a un paio di scarpe. Io sono Federico Jaillet.
1: Ed io sono Andrea Gimè.
0: E questo è Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Episodio 2, la tragedia dei dispersi. Siamo rimasti col racconto della storia di Angiolino, della sua famiglia, a quando la sorella si reca in bicicletta da Foresto in Val di Susa al carcere delle Nuove di Torino e, al contrario delle volte precedenti in cui le avevano detto che Angiolino, insomma, era lì più o meno, stava bene come si può star bene sotto tortura in carcere, ma comunque c'era questo canale di comunicazione, un giorno le dicono: Angiolino non è più qui. La sorella Rosina insiste varie volte, ma non scucciano niente di più, non ha notizie. Allora cosa farà? Andrà all'albergo nazionale, riuscirà assieme ad un'amica, grazie a una serie di stratagemmi, a parlare con un ufficiale tedesco dell'albergo nazionale, dove alloggiavano sì i gerarchi nazisti, ma si facevano anche le torture, come ci ha raccontato l'altra volta Andrea. E questo alto ufficiale tedesco, per qualche motivo, le darà una risposta e le dirà: Angiolino non è più qui, Angiolino è stato mandato in Germania. Quindi questa sarà, ve lo dico subito, la falsa notizia che guiderà le azioni per moltissimo tempo della famiglia. Perché Angiolino, loro, è disperso, non si sa dove sia, e c'è una voce di un ufficiale tedesco che dice che è in Germania. Loro quindi che cosa faranno? Cercheranno, quando finirà la guerra, durante la guerra non potranno fare più di tanto perché non ci sono notizie, se non che si può pensare che in Germania non si va certo a fare della villeggiatura. Ma alla fine della guerra cosa faranno? Andranno nelle stazioni, andranno da tutte le organizzazioni che si occupano di favorire, di assistere il rientro dei deportati dai campi di concentramento della Germania. Cercheranno di vedere se questi treni che arrivano dalla Germania e fanno uscire dalle loro viscere tutti questi prigionieri ridotti malissimo, ecco, cercheranno di capire se Angiolino è tra questi, se Angiolino si è salvato, ovviamente senza nessun riscontro. Non troveranno Angiolino. E un'altra delle cose che invece fecero come famiglia prima, in particolare la sorella Rosina, prima della fine della guerra, per cercare notizia di Angiolino, fu andare al campo italiano di Fossoli. Andrea, ci puoi dire qualcosa su questo campo e su cosa succedeva?
1: Sì, Fossoli è un campo, appunto, usiamo questo termine. È stato messo in piedi prima che dai nazisti, dalle forze militari italiane, le quali durante le loro campagne di invasione del mondo, durante il periodo fascista, appunto, fanno prigionieri in Nord Africa, in Jugoslavia, in Grecia. E di questi prigionieri che cosa fanno? li portano in Italia e li tengono appunto prigionieri. Dove? In campi che allestiscono. Ce n'è una rete abbastanza fitta in tutta la penisola italiana, uno di questi è Fossoli. 8 settembre 1943 cambia tutto e da questi campi scappano tutti quanti. L'esercito italiano non c'è più, non controlla nulla, molti prigionieri, soprattutto inglesi e jugoslavi, fuggono sulle montagne e diventeranno partigiani. Arrivano i nazisti, hanno bisogno anche loro di campi, ma sono campi per loro dei campi di transito, cioè il disegno nazista di deportare milioni di persone aveva bisogno di una rete ferroviaria che aveva in tutto il territorio europeo, che raggiungesse capillarmente ogni località dove la Wehrmacht operava, per portare nei luoghi di detenzione e di sterminio queste migliaia di prigionieri, che fossero ebrei o che fossero partigiani o che fossero detenuti politici perché socialisti, comunisti. Bene, Fossoli fu questo in Italia. Due furono i campi, Fossoli e Bolzano, i Durstlanglager, i campi di transito. Fossoli in Emilia Romagna era baricentrico, per cui tutte le azioni fatte di cattura di nuclei di partigiani facevano decidere quasi sempre di portare a Fossoli questi partigiani in attesa che dalla Germania il gruppo di Eichmann, poi processato Israele nel 61, desse via libera per il transito dei treni che portavano verso i luoghi di prigionia, fossero essi Mauthausen, Auschwitz, perché chiaramente le ferrovie erano impiegate principalmente per il trasporto di truppe, di merci, di derrate, di carri armati, e nei buchi venivano infilati, nei momenti in cui il transito era inferiore, venivano infilati i prigionieri. E dunque Fossoli era un luogo di attesa che dalla Germania arrivasse il segnale: sì, potete deportare. Quindi centinaia di partigiani catturati ebbero un periodo di transito, di detenzione a Fossoli. Un esempio per tutti è quello di Primo Levi, che ha raccontato bene in Se questo è un uomo. Noi che siamo in Valpellice abbiamo avuto anche un esempio locale di personaggio che venne catturato durante la resistenza e fu detenuto lì a Fossoli. Si tratta di Jacopo Lombardini, quest'uomo toscano venuto in Valpellice a in qualche modo inserirsi nella vita della Chiesa Valdese, e operò nella Chiesa Valdese, e quando nacque la resistenza operò nella resistenza. Venne catturato, appunto portato a Fossoli. Si sapeva nel 44 che Fossoli era questo luogo di transito, e quindi più persone tentarono di andare almeno a scambiare due parole o dei biglietti con chi era detenuto. C'era una rete di recinzione che era raggiungibile camminando per i prati, e dalla Valpellice molto coraggiosamente alcune donne fecero questo viaggio. Donne ovviamente, perché gli uomini erano soggetti al servizio militare, se venivano presi su un treno o nei prati venivano immediatamente catturati, quindi donne. Molto coraggiosamente Frida Malan, sorella del comandante partigiano Roberto Malan delle forze partigiane della Valpellice, Frida si recò in camion, poi in treno a Fossoli e riuscì a parlare con Jacopo Lombardini a una distanza di 15 metri. Lui era all'interno della recinzione, lei era nei prati, e ottenne informazioni su che cosa era accaduto, come era stato catturato. È una testimonianza che ha voluto lasciare Jacopo Lombardini, che non ritornerà dalla Germania, verrà ucciso a Mauthausen il 24 aprile del 45, che gridò, per quello che era possibile fare, a Frida attraverso la rete: sono stato preso dall'SS italiana a Luserna San Giovanni, torturato, picchiato insieme agli altri, dillo a tutti che non erano tedeschi quelli che mi hanno torturato, erano italiani. Inquadrata questa vicenda di Fossoli, da cui poi tutti partono e vanno a finire qua o là nell'impero nazista in Europa, ritorniamo al racconto locale della vicenda di Angiolino, di questa sorella che lo sta cercando disperatamente ovunque.
0: Sì, la sorella Rosina lo sta cercando e fa quello che hai detto tu e che hai descritto come il tentativo fatto da Frida Malan di mettersi in contatto con Jacopo Lombardini mentre era detenuto nel campo di Fossoli. La sorella Rosina di Angiolino fa la stessa cosa nella nostra narrazione, attraversa questi campi, arriva al reticolato, aspetta che ci sia una congiuntura favorevole dei guardiani che presidiano continuamente i confini del campo, è aiutata, e questo è molto interessante, aiutata da un gruppo locale di persone che appunto cercano di avere delle informazioni sui prigionieri a Fossoli, cosa che rende un servizio incredibile alle famiglie e alla resistenza. Purtroppo Rosina arriverà vicino al reticolato, urlerà ai prigionieri di Fossoli il nome di suo fratello chiedendo informazioni, ma non avrà risposta, anzi le diranno che non sanno di nessun Angiolino Primela Miero transitato in quei posti, quindi la sua ricerca non ha i frutti sperati e Angiolino a questo punto, per quanto riguarda la famiglia, è un disperso, non si sa nulla di lui. E come dice Nuto Revelli, la tragedia dei dispersi è l'eredità peggiore di ogni guerra. Perché? Perché essere disperso per la tua famiglia è peggio di essere morto. È una cosa forte che diciamo, ma quando sei morto non c'è nessuno della tua famiglia che sarà contento, ma almeno sanno dove sei finito, qual è stata la tua storia e possono darti una sepoltura. Invece se sei disperso la famiglia non sa nulla, tu potresti essere morto ma potresti neanche esserlo, potresti essere vivo in un altro stato, potresti essere in condizioni pietose, non si sa la tua storia e non si può darti onesta sepoltura. Questo l'abbiamo visto con le testimonianze di chi è tornato dalla Russia, persone che sono tornate magari 10 anni dopo la ritirata della Russia e immaginate con che sconquassi familiari. Angiolino è diventato purtroppo uno dei dispersi. E a questo punto direi, ascoltiamo la testimonianza della sorella di Angiolino, la più piccola, Cesira, testimonianza raccontata da suo nipote Alessandro Favro.
2: Ciao, io sono Alessandro Favro e sono il presidente della sezione AMPI Monpantero Valcenischia e conosco Federico perché praticamente io e lui ci siamo messi in contatto perché io sono il nipote di Cesira. Lui è venuto a conoscenza tramite degli amici del fatto che appunto io fossi in un certo senso connesso alla storia appunto della resistenza della Valle, perché appunto essendo stato per anni e continuo a essere molto molto interessato alle tematiche della resistenza partigiana, è venuto a scoprire prima del museo che si trova a Monpantero e così è venuto a sapere di me che sono riuscito a metterlo in contatto con mia nonna e in quel modo è riuscito ad avere dei colloqui, sì, hanno passato a fare delle chiacchierate, sono stati dei bei momenti, anche perché mia nonna ha sempre avuto diciamo fino agli ultimi anni della sua vita ha sempre avuto un'ottima memoria ed è stato molto importante comunque per Federico perché è riuscito a ripercorrere bene, è riuscito a ripercorrere benissimo quello che sono stati i suoi anni in giovane età, perché alla fine lei era la più piccola della famiglia. Ed è stato comunque un bel momento perché lei è riuscita a spiegargli con la semplicità di una persona che ha sempre vissuto in una famiglia semplice, una famiglia povera, una famiglia come potevano essere le famiglie negli anni 40, è riuscita a descrivergli bene quello che era alla fine la guerra, vista con gli occhi di quella che all'epoca era poco più che una bambina. E devo dire che è stato un bellissimo momento, perché comunque lei è riuscita a dirgli le sensazioni, i pensieri che c'erano, il fatto che lei fosse comunque la più piccolina che non doveva mai sapere quello che stesse succedendo, anche se poi alla fine si poteva immaginare, si poteva benissimo comprendere. E lei quindi viveva un clima, potremmo dire, di silenzio, di un silenzio imposto, un quasi una tematica che non si doveva dire. Quando lei doveva fare domande sui suoi fratelli, su quello che stesse succedendo, gli si veniva detto che doveva stare zitta, gli non doveva chiedere niente. Si preferiva alla fin fine far cadere tutto nel silenzio, perché forse era il modo in cui più si poteva tutelare una bambina, pensando ad oggi quello che poteva essere il clima in una famiglia a quei tempi, quando magari sai che il fratello è stato arrestato, non si sa più niente, e tutti alla fine sapevano che quando andavano a mancare le notizie, quando cominciavano a essere notizie vaghe o proprio non c'erano notizie, più delle volte voleva dire che, cioè, più delle volte la conseguenza era una sola, e lo sapevano tutti. E quindi a lei, che era la più piccolina, non le si voleva dire niente, le si continuava a dire non chiedere. Però erano altri tempi, ed erano, potremmo dire, anche le bambine come lei imparavano presto cosa voleva dire confrontarsi con la morte, confrontarsi con la disperazione, la guerra, la tristezza. E quindi lei se lo ricorda benissimo, e si ricorda benissimo che anche comunque in tenera età, alla fine la paura era quella, e alla fine lei continuava a sperare, a pregare che ci fossero notizie del fratello, ma sapeva bene che quando la famiglia ti diceva che non bisognava parlare, bisogna stare zitti, era perché qualcosa di brutto poteva succedere.
0: Abbiamo ascoltato dalle parole di Alessandro quanto sia stato duro quel periodo in cui non c'erano notizie. A questo punto ci chiediamo: dov'è Angiolino? Avete ascoltato Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Testi e voci sono di Federico Jaillet e Andrea Gemmè. Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec. Il podcast è ispirato al libro Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice di Federico Jaillet, edito da Grafot. In questo episodio avete ascoltato la voce di Alessandro Favro, pronipote di Angiolino.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Novara. La provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera sino alle 4.30 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Day Night Radio Show, siamo tornati. Sentite già i sospiri di Andrea Bracco qua con me, anche se come sempre non lo vedete. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: È laggiù, è laggiù. Guardo laggiù perché nell'angolino. Eccolo. Ci fa vedere un braccio. Attenzione, iniziamo con uno scoop praticamente, una grande novità. Allora, siamo tornati. Day Night Radio Show 256, stagione. Boh, non mi ricordo neanche più, numero 8?
1: 9? No, 9.
0: 9? No, sicuro.
1: Vabbè. No,
0: novembre so. 2018, fate i calcoli. Siamo a ottobre 2026, quindi...
1: 8?
0: 8. Okay. Se l'aritmetica non ci ha già abbandonato, allora non so come faremo a parlare un po' di musica con voi. Day Night sarà un pochino più veloce, però grande novità, ieri già... è andata in onda Minuteca, la nuova produzione dei Night Radio Show, insomma, del sottoscritto di Andrea Bracco. Quindi ascoltateci alle, mi ricordo neanche più, le 10.50.
1: E alle 16.
0: No, che alle 10.50, alle 4 e un quarto, alle 16.15 e alle 22.50.
1: Okay? 16. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
0: Un pezzo alla volta.
1: Un pezzo e un aneddoto.
0: Ok, va bene, scriccoli di sedie. Allora, siamo, come vedete, in un nuovo basement, tutto nostro, contornati di dischi, CD, fumetti, quindi vi possiamo anche far vedere qualcosa ogni tanto, oltre alla mia circonferenza, diciamo. Va bene, dai, cominciamo, perché sennò sta ora non la terremo mai e sbrodoleremo verso la notte, come sempre. Day night, d'altronde. Quindi partiamo. Parto io o parti tu?
1: Parti tu.
0: Parto io. Io questa sera ho scelto così delle canzoni che in qualche modo avessero dentro il ricominciare, il cominciare. Quindi mi è venuto subito in mente un album che dopo vi faccio vedere anche, mentre ascoltate la canzone lo vado a cercare, nell'EP di Sufjan Stevens e Angelo De Agustin. E qua vabbè ci sono... prossimamente vi manderemo un vocale, perché un nostro fan ci ha mandato un vocale su il buon Angelo ed è ad ascoltare, sono le nuove generazioni che ci parlano, quindi ve lo faremo ascoltare. Per ora va bene, visto che ci siamo già dilungati tanto, vi dico solo che il titolo dell'album è A Beginner's Mind e la canzone è anche Beginner's Mind. Qui dovete guardare Point Break, dovete andare ad approfondire il guru Suzuki, che non c'entra con le moto, ma con la meditazione zen nella California degli anni 70, però questo è Sufjan Stevens con un californiano, e infatti scommetto che il testo l'ha scritto Angelo di questo brano. Comunque un album che hanno fatto insieme nel 2021, uscito per Asthmatic Kitty Records, il grande Sufjan Stevens. Cominciamo alla grande. Con la mente del principiante.

0: E abbiamo così ricominciato dei Night at the Show con la mente dei principianti, a Beginner's Mind, Sufjan Stevens, Angelo Di Agustin, le contraddizioni della California, che ci aveva anche raccontato
1: il
0: bene
1: retro,
0: il retro, Sofia Coppola nel film Breakpoint, che questa canzone cita e ricita. Ecco anche Sufjan e Angelo così ritratti nella retrocopertina del vinile. Ma è venuto il momento di ascoltare cosa, come vuole ricominciare il nostro Andrea Varacco il suo Day Night Radio Show.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto io ricomincerò con quello che è stato un po' di quel qualcosa che io durante l'estate ho ascoltato, ho visto, ho letto per certi versi. E dato che ero alla ricerca di una serie che mi desse finalmente quella roba che dici, io non riesco più a staccarmi, devo vederne una dietro l'altra, cosa che non mi stava capitando da anni, perché ormai le piattaforme fanno un sacco di roba ma anche un sacco di schifezza, se vogliamo. A un certo punto capito su questa meravigliosa serie che avevo già messo lì da vedere, però ci sono alle volte quelle serie che non hai mai voglia di iniziare, cioè hai voglia di vederla ma non hai mai voglia di iniziarla. È una roba strana, forse capita solo a me, ma non lo so. E invece l'ho cominciata e non potevo fare cosa migliore, perché mi sono fatto 6 stagioni da circa 20 puntate in una settimana.
0: Ma ce la dici sta serie o no?
1: Animal Kingdom, sulla piattaforma quella con la N rossa. E praticamente serie tratta dal film australiano ed è un capolavoro, la consiglio a chiunque, perché intanto è recitata magnificamente e ha una colonna sonora splendida. E da lì a un certo punto sento questo pezzo che mi prende subito bene, di quest'artista che assolutamente non conoscevo. In realtà Solomon Grey non è il nome dell'artista, è il nome della band. Loro sono Tom Kingston e Joe Wilson, che in questo caso collaborano con la Hungarian Studio Orchestra per fare questo pezzo, che effettivamente è caratterizzato da atmosfere molto intime, evocative e a tratti cupe. Però davvero lì era totalmente aderente a quello che vedevo. Quindi quando è arrivato questo pezzo era una scena clamorosa, pure pianto tantissimo, e invece sentita così è clamorosa uguale, ma fa un'atmosfera diversa. Quindi ascoltiamocela. Home, Solomon Grey. Buon ascolto.

0: E questo era Solomon Grey con Home.
1: E continuiamo con i beginners, gli inizi, i principianti, tutto quello che è ricominciare come dei Night Radio Show e questa nuova stagione su RBE, e parliamo, chi conosce questo disco l'ha già riconosciuto sicuramente, Song for Beginners di Graham Nash. Allora, il problema è che, vabbè, un disco del 71, intanto diciamo
0: fatto subito. Vedere il retro, fatto
1: faccio, vedere. Faccio vedere il retro, che è molto sfocato di suo. No, ma non ce la faccio, quante puntate ci metterò a imparare come raddrizzare?
2: Non è difficile, devi verso la telecamera.
1: Lo so, lo so.
0: Spesso.
1: Fuori onda. Tanto appunto, è un disco del 71, poi vabbè, se fai parte di una band, di un supergruppo, Crosby, Stills, Nash, Young, sì, Nash è forse il nome che risuona di meno, ha avuto meno successo, allora capita di essere il Graham Nash della situazione, di essersi messi vicino ai grandi, essere un grande, però rimanere un pochino in disparte rispetto...
0: Pensa quando sei Tom e Jerry di fianco.
1: Per esempio, anche se lì c'è una dualità, no? più equilibrata, anche se uno le piglia.
0: Chip l'altro... e ciò.
1: Quelli sì, quelli sono paritari, dicei, direi. Comunque, vabbè, come fare in quei casi? Ce lo insegna la canzone che ascolteremo, ovvero Be Yourself di Graham Nash, da Songs for Beginners del 1971.

0: Non teorizzare, guardalo negli occhi, stanno dicendo bugie quelli che vedi in TV, quindi vuoi essere libero? Sii te stesso, perché non lo sei. Questo ci ha cantato Graham Nash in Songs for Beginners. Be Yourself, il titolo del brano, Songs for Beginners, l'album.
1: Bene, andiamo avanti. Cosa ho visto quest'estate di importante per me? Sono andato a rivedermi una band del cuore, me li sono rigoduti ad Asti, nel live che celebrava i 40 anni di quel capolavoro che è 17 Re. Parlo dei Litfiba. Il concerto di allora, famoso, era 12.587, apriti i vostri occhi, quindi il prossimo anno saranno 40 anni pure di quello. Era la testimonianza di un tour quasi inesistente, perché i 17 Re non hanno avuto un vero tour. È stato portato in giro soprattutto fuori dall'Italia, dove ha avuto moltissimo successo, ma un vero e proprio tour nominativo non l'ha avuto. E quindi i Litfiba quest'anno sono tornati per una serie di concerti, rifacendolo da inizio alla fine, clamorosi. Clamorosi, in formissima, un Piero Pelù che si sarà beccato denunce ogni concerto, almeno una decina. Quindi Piero Pelù alla voce, Ghigo Renzulli alla chitarra, Gianni Maroccolo al basso, e Gianni Maroccolo lo ritroveremo anche dopo, Dona Jazzi alle tastiere e Ringo De Palma ovviamente non poteva esserci per ovvi motivi,
0: Ma lo salutiamo.
1: ma lo salutiamo comunque. Quindi tantissime lacrime, onestamente. Quando ha fatto Pierrot e la Luna sono proprio crollato completamente.
0: C'è un'estate di pianti,
1: Un'estate di
0: vero?
1: pianti, un'estate di pianti totali. In questo calore, in questi 40 gradi c'erano sudore e lacrime, era una roba pazzesca. E io vi faccio sentire proprio da 12.587, aprite i vostri occhi, live dal Tenax di Firenze dove è stato registrato, la versione di A Papaya.

dopo il Litfiba andiamo dal caro Elio Smith a mettere una nota di malinconia al tema che sto un po' attraversando in questa puntata di The Natural Show, degli inizi, dei rinizi, delle prime volte, degli esordi, dei principianti. In una raccolta di inediti e altre cosucce di Elio Smith del 2007, quindi a 4 anni dalla sua scomparsa, c'è una canzone che si chiama First Timer, che ci dice proprio come a volte queste prime volte sono delle opportunità perse, che non è detto che possano ritornare, però c'è anche una vena di speranza in questo brano di Elio Smith, che comunque ci ricorda appunto di non sprecare le nostre prime volte, di godercele

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: E questo era First Timer dal disco postumo di raccolte di pezzi di qua e là, che si chiamava New Moon, uscito nel 2007.
4: Andiamo avanti con un altro concerto clamoroso che ha segnato la mia estate, un'altra reunion, anche qui ero proprio in tema di Amarcord, avevo proprio voglia di ricordarmi quando stavo veramente bene, che non è oggi, non so se avete capito. E quindi parlo della reunion, anche qui veramente poco scontata ma tanto attesa, dei CSI. Praticamente a 30 anni dal concerto in cui li ho visti nella chiesa di San Domenico ad Alba, li ritrovo sempre ad Alba per questi concerti iniziali, almeno perché sicuramente la tournée continuerà il prossimo anno. In un posto sicuramente meno mistico della chiesa, ma era soltanto una spianata di cemento in piazza Medford ad Alba, che tutti quelli che conoscono sanno essere un parcheggio, niente di più, ma li ho ritrovati in forma smagliante, tutti veramente in up totale, anche perché è una band che nei loro singoli elementi non ha mai smesso di fare musica in questi 30 anni. E ritrovo il buon Maroccolo al basso, che ci ha deliziato nei Litfiba e adesso si ritrova in quella meraviglia che sono i CSI. E vi voglio far sentire un pezzo da Tabula Rasa Elettrificata, che è l'ultimo disco che hanno fatto i CSI prima di sciogliersi, e il pezzo è Mi importa una sega. CSI, buon ascolto.

0: E questi erano i CSI. Mi importa una sega.
1: Ottimi, come sempre. Ah, tra l'altro nel parcheggio, sì. Come quel nostro caro giovane amico che è stato deportato da suo padre a vedere questo concerto di cui non gli importava nulla e ci ha detto sì, in quel parcheggio.
0: E mi ha fatto schifo.
1: L'odore,
0: i CSI lo adoreranno.
1: Anche secondo me, soprattutto Ferretti. Poi vabbè, è un grandissimo questo nostro giovane amico. Va bene. A questo punto ci riforniamo di un'impalcatura sonora elettropop, va bene, diciamo così, perfetta se siete come me, per esempio, tra quelli che non è che se guardano il cielo stellato ci pigliano tanto con le stelle. Tu, Andrea, come sei messo?
0: Benissimo.
1: Busiard. Comunque, io qualcosa ho imparato, in una, però insomma, vabbè. Le tre belle d'estate, il carro, vabbè. Insomma, comunque, per noi che non ci capiamo un accidente, quindi principianti dell'astronomia, mettiamo un po' il doping con questa con questo brano che dà anche il titolo a un album del 2017, non ricordavo a memoria, dei Pale Seas, Stargazing, appunto, for Beginners. E vai, guardate le stelle.

0: Questo è uno straordinario brano dei Pale Seas. Tra l'altro, prima ho detto elettropop. No, no, no, siamo proprio nel dream pop.
1: Per
0: Più di che più così
1: eccellenza.
0: non si può. Insomma, ho avuto così un attimo di confusione, mi capita spesso. Fuori onda, Andrea diceva qualcosa che ci interessa.
1: Ma mi sono accorto, sentendo questo pezzo, che è molto strano come il prossimo che metterò io sia molto molto simile nella struttura musicale.
0: Vedi? Non lo sapevamo.
1: E parlo di un pezzo di Peter Murphy. Strange Kind of Love è uno dei brani della sua carriera solista più acclamati. Peter Murphy, per chi non lo sapesse, è storico frontman della band dei Bauhaus ed era stato pubblicato originariamente nel 1989 all'interno del suo terzo album in studio. E prende in considerazione le complesse dualità e le contraddizioni che sono insite nelle relazioni emotive profonde. Sentirete anche, infatti, il pezzo è emotivamente molto, molto pregno di sentimento. Nel 2006, durante il tour promozionale di White Teeth, Trent Reznor con i Nine Inch Nails ha collaborato a una versione dal vivo con Peter Murphy, clamorosissima, la trovate su YouTube. E in cui celebra il pezzo facendone una cover unita a frammenti di Reptile proprio dei Nine Inch Nails stessi. Insomma, due geni che si ritrovano, hanno fatto anche altre cose insieme, però davvero se vi va andatevela a guardare. Intanto ascoltiamoci questo pezzo e ricordate il pezzo che avete appena sentito e capirete che forse fondendoli possiamo fare una lunghissima suite di 15 minuti. Questo è Peter Murphy e questo è Strange Kind of Love.

0: E questa era la meravigliosa A Strange Kind of Love di Peter Murphy.
1: Non dite a Bracco che un po' si vede così. Devi nasconderti.
0: Non posso.
1: Sì, tra l'altro, cioè, andate a riascoltarli i brani, li trovate nella nostra playlist. Se andate su rbe.it, trasmissioni dei Night Radio Show, trovate tutte le nostre puntate e lì c'è la descrizione, il link a Mixcloud per ascoltare la trasmissione quando volete e anche la playlist corrispondente alla puntata. E andate ad ascoltarvi questi due pezzi, siamo comunque nel Dream Pop, solo che il pezzo che ha messo Andrea, cioè di Murphy, è dell'89, può anche essere che le Pacees abbiano ripreso, citando e strascicando in un movimento più slow core questa fantastica
0: melodia. Poi, per carità, è una struttura abbastanza semplice, sì, se vogliamo, in questo senso, però faceva molto ridere il fatto che le avessimo messe vicine
1: una dopo l'altra,
0: senza saperlo,
1: perché io non conoscevo questo brano bellissimo, tra l'altro, che abbiamo appena ascoltato. Allora, chiuderò poi la puntata nei saluti facendovi vedere anche il vinile, ma è un vinile strafamoso, da cui arriva il mio ultimo pezzo per questa sera, però c'è ancora poi un brano di Andrea, e arriva da un album per cui si doveva proprio per forza ricominciare, ed è un grandissimo classico, Zuma, Neil Young e Crazy Horse, un album del 75 che arriva dopo la trilogia del dolore, quindi insomma ricominciare dopo tutto ciò che era successo alla vita e agli eccessi, e insomma dentro di lui e intorno a lui, sia nelle relazioni amorose, amicali, insomma un periodo veramente buio di Neil Young, che però è stato anche ovviamente un periodo di grandissima musica, di grandissima produzione musicale. E poi è arrivato Zuma, che secondo me, insieme a uno di quelli della trilogia con The Beach, è veramente la cumbre di Neil Young, anche se scegliete la cumbre che volete, la vetta che volete, perché stiamo parlando di veramente di un gigante. E ci ascoltiamo da questo album il primo brano, Don't Cry, No Tears. Quale augurio migliore per ricominciare dopo un periodo difficile? Neil Young.

0: E abbiamo ascoltato Don't Cry, No Tears, Neil Young e Crazy Horse da Zuma. Eccolo qua in tutta la sua bellezza, anche dietro con, ce la faccio, i disegnini, insomma, grandissimo disco.
1: Bene, io chiudo questa puntata con un pezzo degli Arctic Monkeys. A me non piacciono gli Arctic Monkeys, però allo stesso tempo sono sempre ben lieto di cambiare idea su alcuni pezzi che invece mi piacciono moltissimo, e in questo caso I Wanna Be Yours degli Arctic Monkeys trovo che sia un pezzo bellissimo, e lo ascolto spesso, ascolto solo quello, nel senso che poi ho provato anche a ascoltare il resto, ma io non li amo particolarmente. Era la traccia di chiusura di AM del 2013. E il brano non nasce da un testo originale di Alex Turner, ma è un riadattamento in chiave indie rock di una celebre poesia omonima scritta dal poeta punk britannico John Cooper Clarke dell'82. Quindi c'è anche questa cosa bella tra questo incrocio tra letteratura e musica. Quindi non ho da aggiungere molto altro, perché so veramente poco in questo senso. E ascoltiamocela. Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours.

0: E così anche questa Day Night Radio Show 256 volge al suo termine, ma ci risentiamo prestissimo perché domani e poi fino a venerdì, tutti i giorni e così per il resto dei secoli nei secoli, potrete ascoltare un giorno Silvio, un giorno Andrea, alla Minuteca con un pezzo, un brano al giorno, speriamo ben raccontato. Insomma, comunque, la musica ci salverà, salva innanzitutto noi.
1: Grazie a tutti per l'ascolto in questa prima puntata di questa ottava, mi dici?
0: Ottava, sembra ottava,
1: sembra
0: dico
1: ottava
0: ottava.
1: stagione.
0: L'aritmetica dice ottava, adesso ci pensiamo un attimo. La prossima
1: Bella lì.
0: puntata ve lo diciamo meglio.
1: Grazie a tutti.
0: Facciamo i conti. Dov'è la mia mano? Facciamo i conti con la mano. Buonanotte.
2: We all love many different genres, and our energy collectively is one that we finally discovered, which is
3: Date Night!

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Tutto il

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Quasi 6.500 fermi in Francia dall'inizio delle proteste per la scuola. Oggi un'altra giornata di manifestazione con genitori, insegnanti e sindacati scesi in piazza insieme a ragazze e ragazzi. Centinaia di migliaia di persone in decine di città e scontri a Parigi e Strasburgo. Mentre in Nepal sono state interrotte le operazioni di ricerca a 6 settimane dall'alluvione, i dispersi sono ancora oltre 5.000. Il governo in Italia scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rincara il prezzo. I consumatori commentano, si svela il bluff e gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. Intanto è arrivata la fiducia sui primi articoli della legge elettorale, tutto liscio per la maggioranza, ma ci sono tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate. Forza Italia e Lega sfidano Meloni e vogliono arrivare a fine legislatura. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Quasi 500 persone sono state fermate solo oggi in Francia durante le manifestazioni di studenti e studentesse che continuano a chiedere più fondi per la scuola pubblica. Al loro fianco oggi sono scesi in strada anche genitori, insegnanti e sindacati dopo la violenta repressione dei giorni scorsi. Il premier Le Cornu ha difeso la polizia parlando di incidenti, mentre anche oggi ci sono stati scontri, soprattutto a Parigi, Rennes e Strasburgo. Sentiamo le voci di alcuni studenti e genitori raccolte a Parigi da Francesco Giorgini.
1: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori che non sono valorizzati né adeguatamente pagati.
2: Mi chiamo Sasha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo Stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
3: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
1: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
3: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.

0: ministre et qu'il n'y aura aucun avancement social.
1: Il Ministero dell'Interno francese ha fatto sapere in serata che dall'inizio delle manifestazioni sono state più di 6.500 le persone fermate, università in agitazione, quasi la metà dei licei bloccati nella terza giornata di mobilitazione nazionale. Sulla giornata di oggi sentiamo il servizio da Parigi.
2: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni, lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere mano militari manifestanti a fine corteo. Tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta dei liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti, meno di una settimana, al 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni, nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio, nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento, mentre in Europa la destra vota contro la tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
3: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro dell'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario. Ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte. Il taglio dell'accisa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace. La sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, il mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio Montecitorio, mettere toppe qua e là ed affidarsi al mercato e dal buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile non ha funzionato. Ma la destra, le compagnie, continua a tutelarle. Oggi al Parlamento Europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extraprofitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice Ecofin del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
1: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire giovedì come andrà il voto definitivo, che sarà invece a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, ipotesi che non piace a Lega e Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
4: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
1: In Spagna, una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del Parlamento, sciolto da Sanchez, e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli accampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Il servizio da Madrid.
5: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sanchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sanchez negli stessi minuti. Però il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato, insieme alle destre, il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sanchez. Il paradosso è evidente. Il governo di Sanchez si era basato su un accordo con Puigdemont. Amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sanchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra, come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Il governo di Sofia ha convocato una riunione di emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito 2 navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno di 2 equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira con vite già perdute in mare. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa. Russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciato un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi 2 mesi in Yemen si sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, quasi 5.300 persone non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiarare legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
6: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere, si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinato sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori i rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
1: Siamo in chiusura. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando a lui l'incarico. Malagò, dunque, da presidente della FIGC ne diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI, Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive. Sentiamo Massimo Cervelli, autore del libro Il governo del pallone, vicepresidente del Museo Fiorentina.
7: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Bodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento. Credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelta come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza, e Buonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Buonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
8: E quindi fare un favore ad Abodi?
7: Sì.
8: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
7: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove, qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandri.

Ci sono canzoni che si ascoltano e canzoni che si abitano. Nutshell degli Alice in Chains appartiene alla seconda categoria. Non è soltanto un brano grunge, è un testamento emotivo, una confessione sussurrata in un guscio di noce che racchiude il dolore del mondo. Per comprendere la sua genesi, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo, fino al settembre del 93, all'interno del London Bridge Studio di Seattle. La band era appena tornata dal tour del festival Lollapalooza, stanca e svuotata. Si ritrovarono senza una casa stabile a Seattle, sfrattati dall'appartamento in cui vivevano per non aver pagato l'affitto. Decisero così di rifugiarsi in studio, inizialmente solo per stare insieme, senza l'ansia di dover partorire un album. Il bassista Mike Inez, o Inez, decidete voi, ricorda quel momento cruciale con un aneddoto che descrive perfettamente come l'arte nasca a volte dal vuoto assoluto. Non avevamo canzoni scritte, niente di pronto. Siamo entrati in studio solo con le nostre chitarre acustiche per vedere cosa sarebbe successo. Ci siamo seduti in cerchio, quasi per scaldarci in quella penombra. Ho iniziato a suonare un giro di basso molto semplice, ipnotico, circolare. Jerry Cantrell ha intrecciato un arpeggio di chitarra che sembrava un pianto. E Lane era lì, seduto in un angolo, immobile. In quel preciso istante l'urgenza di esprimersi superò la tecnica. Lane Staley prese un pezzo di carta e scrisse le parole di getto. Non usò metafore sul consumo di droga o sulla rabbia distruttiva che aveva caratterizzato l'album Dirt. Mise tutto se stesso in quel testo, in a nutshell, in sintesi. Nacque così il primo brano di Jero Flies, il primo EP della storia della musica a debuttare direttamente al numero 1 della classifica Billboard 200. Il testo di Nutshell è di una disarmante poetica nudità. Racconta il prezzo della fama e la perdita della privacy. Staley cantava la sensazione di essere diventato una merce per i media e per il pubblico, mentre la sua anima si stava lentamente spegnendo sotto il peso della dipendenza e della depressione. La frase finale è un pugno nello stomaco per chiunque ascolti la canzone ancora oggi. If I can't be my own, I'd feel better dead. Se non posso essere me stesso, preferirei essere morto. Non era una posa da rockstar maledetta, era una drammatica linea di confine. Se la versione in studio è una perla di malinconia, l'esecuzione di Nutshell durante l'MTV Unplugged del 96 è diventata vera leggenda, trasformandosi in una delle performance più drammatiche della storia della rock band, che non la suonava dal vivo da ben 3 anni. Le condizioni di Lane erano gravissime a causa della tossicodipendenza. Era magro, pallido, portava occhiali scuri per nascondere lo sguardo e guanti senza dita per coprire i segni sulle mani. Il pubblico al Majestic Theater di New York era in ansia. Si respirava la paura che il cantante non riuscisse nemmeno a salire sul palco. Quando Lane Staley entrò sul palco camminando lentamente, un boato di affetto lo travolse. Si sedette sullo sgabello, l'atmosfera si fece sacrale. Curiosamente, prima che la musica iniziasse, ci fu uno spazio per un piccolo aneddoto di tipica ironia grunge. Sul basso acustico di Mike Inez spiccava una scritta fatta con il pennarello rivolto ai membri dei Metallica seduti in prima fila, che si erano appena tagliati i capelli corti per l'album Load. Friends, don't let friends get friends haircuts. Ma l'ironia svanì nel millesimo di secondo in cui Jerry Cantrell accarezzò le corde della sua chitarra. Nutshell aprì il concerto. Le incantò con una voce che sembrava provenire da un'altra dimensione. Ferita ma potentissima, fragile ma capace di spaccare il cuore degli spettatori. Chi era presente quella sera ha raccontato che sembrava di assistere a un uomo che celebrava il proprio funerale in vita, offrendo al mondo il suo ultimo straziante saluto. Quella fu, tragicamente, l'ultima volta che Lane cantò Nutshell dal vivo. Questa è una canzone da mettere nel piccolo archivio della piccola minuteca. Questi sono gli Alice in Chains e questa è Nutshell.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra t

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

che ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.